0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

Thank you.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio...

Sicilia a raccogliere terriccio e pagliuzze, con le sopracciglia a raccogliere le immagini che cadono dagli occhi.

sento che ce l'hanno con noi. Forse è per via delle pagliuzze, forse per via della loro trave. Siamo bravi noi, che sprechiamo solo qualche goccia, giusto per macchiarci

0: Radio Onda Rossa. Radio Onda Rossa.
1: Radio Onda Rossa.
2: Radio Onda Rossa.
0: Radio Onda Rossa. 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
3: 87.900 MHz nella modulazione di frequenza.
0: Radio Onda Rossa, la voce della libera informazione. Radio Onda Rossa, la voce libera. Libera la voce. Radio Onda Rossa.

Iniziamo da oggi, lunedì 1 giugno. Centro sociale occupato dal gestito transfemminista Auro e Marco in via dei caduti della guerra di liberazione 270.

spostarci su tutto ciò che ruota intorno all'abitare una casa, un quartiere, una città, partendo dalle nostre esperienze e bisogni, cercando risposte e soluzioni nel mutuo appoggio e nella solidarietà. Non riesci a pagare l'affitto, conosci i tuoi diritti, hai problemi con il proprietario, sei sotto sfratto, parliamone insieme e organizziamoci. Tutti i lunedì dalle 18.30 al CSOAT Aure Marco, in Viale dei Caduti della Guerra di Liberazione 268.

Domani, martedì 2 giugno, a Piazza dei Consoli a Roma. Fuori le basi USA, NATO, dei quartieri popolari, incontriamoci e discutiamone martedì 2 giugno alle ore 18.30. Quindi si indice un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli a cura del coordinamento nazionale non-NATO. Quando aumenta la benzina, quando sei costretto a pagare un privato per curarti, quando la scuola di tuo figlio cade a pezzi, quando non hai soldi per fare la spesa, quando abbandono e cure dell'ambiente generano calamità naturali. Ricordati che è il prezzo delle guerre degli Stati Uniti, della UE, della NATO, dei sionisti. E quindi appuntamento domani, martedì 2 giugno alle 18.30, con un'assemblea popolare in Piazza dei Consoli. Ancora martedì 2 giugno a piazza, un'altra piazza, Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20. Prima visione di 181 giorni contro il 41 bis, lo sciopero della fame di Alfredo Cospito. Prima proiezione del documentario sulla mobilitazione del 2022-2023 contro 41 bis del ergastolo ostativo. Quindi martedì a Piazza Nucitelli al Pigneto, alle ore 20, prima visione di 181 giorni contro il 41 bis sulla vicenda di Alfredo Cospito. Radio Onda Rossa, Spazio Comunicazioni. Arriviamo a mercoledì 3 giugno.

La provincia di Latina si mobilita in sostegno del popolo palestinese e della campagna 100 porti 100 città della Freedom Flotilla. Il Golfo di Gaeta ospiterà dal 3 al 5 giugno una tappa di 100 porti 100 città, il tour nazionale della Freedom Flotilla Italia, partito il 2 maggio da Taranto con l'imbarcazione Gassan Canafani e un camper di supporto terrestre. Lo scopo della missione è trasformare il viaggio in un vero cantiere politico per creare tappa dopo tappa un'infrastruttura di lotta popolare capace di spezzare l'assedio del silenzio che avvolge la striscia di Gaza e la Cisgiordania. Durante i 3 giorni, dal 3 al 5, si alterneranno momenti di denuncia e informazione, iniziativa di raccolta fondi, mostre fotografiche, proiezioni e incontri con attivisti palestinesi, trasformando l'approdo della Gassan Canafani, in un presidio di responsabilità politica e sociale volto alla costruzione di azioni concrete e solidali.

mercoledì 3 giugno presso lo spazio anarchico Vettor Fausto. Il Cineforum Cine Bakunin prevede per il 3 giugno la proiezione della decima vittima di Elio Petri. Fantascienza all'italiana. Di qualità, Elio Petri. Quindi appuntamento mercoledì 3 giugno al tramonto, ora solare di Garbatella, in via Vettor Fausto 3. Gruppo

Venerdì 5 giugno dalle ore 18, festa di autofinanziamento per la scuolina popolare del centro sociale di Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Musica e musichette, cibo, spettacolo e laboratorio per bimbi di ogni età. Venerdì 5 giugno al centro sociale in via in Largo Mengaroni a Tor Bella Monaca. Ancora venerdì, ancora scuola di italiano per migranti, c'è la festa di consegna degli attestati della scuola di italiano per migranti. Venerdì 5 giugno alle ore 18 al Parco Falcone Borsellino, festa di consegna degli attestati di corso italiano per migranti. In via Fontanellato 69.

Venerdì 5 giugno, presentazione di Un nuovo sole che viene, scritti inediti di Malatesta allo spazio anarchico Vettor Fausto. Presentazione del volume di Enrico Malatesta, Un nuovo sole che viene. Interverrà Roberto Carocci, curatore del volume. Venerdì 5 giugno alle ore 19 in via Vettor Fausto 3, lo sapete ormai il posto del gruppo anarchico Bakunin, Fairome e Lazio. Venerdì 5 giugno alle ore 19, presentazione del libro di Enrico Malatesta, scritti, lettere e documenti inediti

Ancora venerdì al centro sociale ex Snia Viscosa in via Prenestina 173. Liberiamoci dal cemento, quizzone e cena, meme show di filosofia coatta. Venerdì 5 giugno alle ore 20, il centro sociale ex Snia Viscosa, lo sapete dove si trova, in via Prenestina 173. Un'iniziativa firmata da Fridays for Future, Core, Periferia Capitale.

splendida sabato e domenica 6 e 7 alla LSA Centrocelle, al Casale Falchetti in via della Primavera 319B, festa dell'editoria resistente.

Biomercato Incertosa, come ogni sabato dalle 10 alle 13, tanti piccoli produttori per una spesa sana e consapevole. E Biomercato Incertosa, il giardino liberato in via Galeazzo Alessia, la Certosa.

sabato 6 giugno a Via Prenestina 173, training su sicurezza informatica e sorveglianza digitale, proteggere comunicazioni, dati e reti, dalle 11 alle 13 al centro sociale ex SNIA in Via Prenestina 173, oppure anche online con Lula Merlo, consulente per la sicurezza informatica e digitale nei movimenti sociali. Training for the Defenders. In un contesto in cui la sorveglianza digitale è sempre più diffusa e sofisticata, proteggere le proprie comunicazioni non è solo una questione tecnica, ma una pratica politica. Dati, dispositivi e reti sono oggi terreno di conflitto attraversati da controllo, estrazione e repressione. L'incontro fornirà strumenti concreti per rafforzare la sicurezza digitale individuale e collettiva, dalla protezione delle comunicazioni alla gestione dei dati sensibili fino alla prevenzione dei rischi legati a monitoraggio, tracciamento, accessi non autorizzati.

Liga for Defenders, sicurezza informatica, al CSOA ex SNIA dalle ore 11 alle ore 13, al centro sociale ex SNIA, ma anche online.

per poter partecipare. Sicuramente lo trovate sul gancio di Roma, roma.convoca.la.

Ancora sabato lì vicino a Strike in via Umberto Partini 21, analogica dalle ore 15:30. Ritrovare le pratiche analogiche significa ritrovare un certo modo di riempire il tempo. Analogico vuol dire riflettere con una disponibilità di memoria definita, usare lo spazio consapevolmente, conoscendo i limiti e colmando il qui e ora. Pensare analogico vuol dire pensare prima, inserire un rullino nel corpo di una macchina fotografica, selezionare un tondo vinile, poggiare la puntina sul solco giusto, incidere con sgorbie di precisione la pelle sintetica, premere con la giusta pressione la spatola per spalmare bene l'inchiostro. Insomma, un appuntamento per ritrovare la nostra natura analogica. 6 giugno a Strike, dalle ore 15:30 in via Umberto Partini 21.

in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 270. Extra periferia, festa separata, no maschi etero cis. 6 giugno, inizia alle 22.

2, sottoscrizione a offerta libera. Il CSOAT Aulo e Marco si trova in via dei Caduti della Guerra di Liberazione 288 a Spinaceto.

Sasso, primo festival di yoga popolare. Allora, Acrobax in via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno, dal basso, un festival di yoga popolare, il primo in Italia, organizzato dal collettivo Yoga Riot, che si terrà allo Acrobax domenica 7 giugno dalla mattina alla sera.

festival di quelli che piacciono a noi, senza sponsor e soggetti esterni che orientino contenuti e direzione. Vogliamo creare uno spazio di pratica libero da logiche commerciali, è LGBT e transfemminista. Non propone standard estetici né performance da raggiungere. È popolare perché lavora sull'accessibilità, nei costi, nel linguaggio, nella modalità di preparazione, perché prova a togliere barriere invece di crearle. Tu porta la tua energia e il tuo tappetino, al resto pensiamo noi, quindi dal basso, primo festival di yoga popolare allo Acrobax, via della Vasca Navale 6, domenica 7 giugno.

presso lo spazio anarchico 19 luglio in via Rocco da Cesinale 18. Il coro Giovanna Marini, benefit per lo spazio anarchico 19 luglio, cori, inni e canti di lotta della Scuola Popolare di Musica di Testaccio. Il coro Giovanna Marini, diretto da Sandra Alos, Moller e Cotronei, dalle ore 18, e a seguire cena sociale.

Ultimo comunicato per questo spazio comunicazioni riguarda domenica 7 giugno. La libertà non cade dal cielo, una giornata a Laurentino 38, domenica 7 giugno. Durante la giornata live painting di Zero Calcare, dalle 10 colazione e banchetti, alle 13 pranzo, 15 allenamento di autodifesa, alle 16 il circo pirata, alle 16.30 partitona caotica di calcio, alle 17.30 un breve incontro formativo con un'avvocata su sgomberi e sfratti, e dalle 19 alle 20.30 concertini

Ed era questo l'ultimo comunicato di questo spazio comunicazioni. A risentirci fra 7 giorni su queste stesse frequenze.

0: movimenti, partiti politici, eccetera, creando un fronte compatto contro l'autonomia differenziata. Ecco, l'illusione di tutte e di tutti è che questa sentenza abbia cancellato l'autonomia differenziata. Non è così, anzi l'autonomia differenziata sta andando, come dicevo, a passi spediti da due punti di vista su due fronti. Innanzitutto, a novembre, quattro regioni del nord, immaginatevi le disposte sulla carta, e immaginate la figura che compongono e la condizione davvero di secessione che si verrebbe a determinare, hanno stipulato delle intese con il governo, con il ministro Calderoli, su quattro materie cosiddette non LEP, cioè materie per cui non sarebbe necessario determinare i LEP, a fronte del fatto che la Consulta aveva detto nella sentenza che non esistono in sostanza materie in cui non si debba determinare i LEP, tanto più che queste quattro materie sono tutta la dimensione finanziaria relativa alla sanità, le professioni, la protezione civile e la previdenza integrativa. Quindi sono quattro materie molto importanti che fanno parte della nostra vita. L'iter di questa evoluzione sta andando avanti. Al momento c'è stata, oltre la ratifica e la firma delle preintese, c'è stata un passaggio in conferenza unificata dove le sei regioni del centro-sinistra insieme all'ANCI, cioè l'Associazione dei Comuni Italiani, hanno votato no, ma tutto il resto, compreso l'UPI, l'Unione delle Province Italiane, ha votato sì, quindi le regioni di centrodestra e l'UPI. Pertanto il testo in questo momento si trova in commissione alla Camera e al Senato perché il passaggio obbligatorio è quello di un atto di indirizzo da parte delle commissioni della Camera e del Senato. Si stanno facendo le audizioni, che ovviamente come sempre sono catastrofiche contro il governo e contro questo provvedimento, ma naturalmente chi non ha orecchie per sentire non sente. D'altra parte, al Senato è incardinato la S1623, che è la legge che Calderoli ha pensato di fare, il disegno di legge, rispondendo alla sentenza della Corte Costituzionale, ovvero la legge per la determinazione dei livelli essenziali di prestazione in tutte le altre materie LEP, dove ci sono, cioè per esempio la scuola, dico quella che mi interessa più da vicino perché io sono un insegnante. Su queste noi abbiamo fatto audizione, abbiamo sottolineato in particolare che determinare i LEP, cioè dire quali sono i livelli essenziali di prestazione, non significa garantirli, perché per garantirli ci vogliono i soldi, come la Corte invece aveva chiesto. Tuttavia loro stanno andando avanti e pertanto, come potete immaginare, l'attacco è concentrico. Perché abbiamo scelto Napoli? Napoli ci è sembrata, immediatamente dopo il referendum contro la riforma della magistratura di due mesi e mezzo fa, ci è sembrata la sede più opportuna, anche perché certamente, come sappiamo, se ne è parlato tanto, i giovani sono andati a votare, ma due città hanno fatto davvero la differenza, che sono Napoli e Palermo. Si sono registrati lì i picchi di no più significativi, e naturalmente non solo strumentalmente vogliamo usare questo dato, strumentalmente in senso positivo, ma anche perché naturalmente la secessione dei ricchi, se dovesse andare avanti come il governo vuole, un governo sempre più accanito, perché naturalmente le tre gambe del progetto eversivo, cioè il premierato, la riforma della magistratura e l'autonomia differenziata, vedono le prime due gambe definitivamente, pensiamo, azzoppate. Certamente il premierato è lungi dal venire, considerando che pensiamo che il governo abbia capito che gli italiani non vogliono, e le italiane non amano la manipolazione della Costituzione. Per questo Napoli, anche perché, se, come dicevo, si dovesse passare l'autonomia differenziata, ovvero la cosiddetta secessione dei ricchi, come l'ha chiamata il professor Viesti, naturalmente il Mezzogiorno, quella parola che è stata cancellata dalla Costituzione in seguito alla riforma del titolo quinto del 2001, cioè quello che ha generato l'ipotesi di autonomia differenziata, ne avrebbe uno svantaggio assoluto. Quindi queste sono le motivazioni. Se vuoi poi ti dico qualcosa su come pensiamo di organizzare questa assemblea, a cui teniamo moltissimo. È un'assemblea nazionale, nella prima fase della giornata ci saranno, oltre ad Antonella Bundu, che diciamo è reduce dalla flottiglia, noi abbiamo intersecato tante lotte in questi quasi 8 anni di attività, diciamo coloro che ci spiegheranno lo stato dell'arte, in particolare il professor Villone, Emiliano Brancaccio, Pietro Spirito e Marco Esposito, cioè economisti e costituzionalisti. Nel pomeriggio invece ci sarà una lunga tornata di interventi da parte dei movimenti che, ripeto, alcuni sono stati già intercettati nel corso di questi anni di lotta, per noi intensissima, per noi importantissima, e ci vogliamo riconoscere il merito di non aver mai cessato di dare l'allarme su questo tema, cioè non abbiamo mai abbassato la guardia, e quindi il pomeriggio sarà un momento di utile confronto per capire i movimenti che naturalmente nelle loro lotte intercetteranno necessariamente l'autonomia differenziata se dovesse passare, che cosa ci dicono, che tipo di postura vorranno assumere quando e se, come pensiamo purtroppo, le procedure calderoliane andranno avanti.
1: Allora, tutto questo per tutta la giornata napoletana di sabato, giusto? Si comincia alle 9:30 e si termina
0: esatto, alle 16:30.
1: Va bene, Marina, noi ti ringraziamo. Io spero che riusciamo a sentirci anche in diretta sabato, magari non con te, che sarai, immagino, super super impegnata, però insomma, per avere quantomeno un minimo report dell'andamento dei lavori. E poi quali sono i passi successivi dopo l'appuntamento nazionale?
0: Dunque, noi naturalmente, ripeto, oltre che per questo confronto con i movimenti e diciamo per rafforzare già il patrimonio importante che noi abbiamo costruito in questi 8 anni di lotta contro l'autonomia differenziata, pensiamo che da quella sede Napoli, Maschio Angioino, Istituto di Storia, di studi di Storia Patria, quindi mai come noi non amiamo la parola patria, amiamo la parola Repubblica, Repubblica una e indivisibile, quella di cui oggi diciamo un po' liturgicamente stiamo festeggiando l'importantissima ricorrenza degli 80 anni, ecco, noi da quella sede pensiamo di dover non solo riattivare le lotte, ma anche lanciare una stagione di mobilitazione che ci vedrà sicuramente in prima fila, e speriamo e pensiamo, data l'entusiastica adesione di tante e di tanti alla giornata di sabato, che potremmo riuscirci. Quindi il pomeriggio sarà soprattutto deputato alla diciamo determinazione di quale sarà il progetto futuro a partire da settembre per contrastare il progetto eversivo dell'autonomia differenziata.
1: Benissimo, allora ricordiamo l'appuntamento a partire dalle 9:30 alla Biblioteca della Società Napoletana.

0: Parliamo del compagno Gianni Mattioli,
1: esatto,
0: che ha frequentato la radio soprattutto dei primordi di quel lontano 77, la battaglia antinucleare, e più volte è stato ospite ai nostri confronti. Aveva 86 anni, se n'è andato ieri, e merita ovviamente tutta la considerazione che ci ha visto in comune in questa vicenda umana e politica delle battaglie antinucleari, ambientali, sociali, ovviamente eccetera. Lui ha fatto altre strade, è stato anche deputato, sottosegretario, ministro addirittura.
1: È stato fondatore di Verdi ai tempi che furono, insomma.
0: Eh sì, sotto il governo Amato è stato ministro, certo. Sottosegretario.

0: anche la notte su quei terreni, e poi ci siamo incontrati in più dimensioni, ovviamente, eccetera. Noi abbiamo subito costituito il movimento antinucleare, antiimperialista, loro hanno costituito una soggettività, uno strumento più morbido, dal titolo Comitato per le scelte energetiche, e poi dettero vita alla rivista Quale Energia, appunto. Capite bene che non era indirettamente un impegno contro, insomma, comunque molto dialettico, eccetera. E noi ci siamo trovati ovviamente nelle impegni così dirompenti della storia del movimento antinucleare, con i primi impatti. L'impatto primario fu il blocco della centrale già costruita al 70% in quel 1986, con la giornata di Hiroshima, il 6 agosto, con lo scontro iniziale con la polizia che ci colpiva da dentro la centrale e da fuori, pensando di liquidarci. Noi eravamo circa 300, avevamo davanti i lavoratori che erano indecisi se entrare o no, avevamo svolto una lunga propaganda di indirizzo, ovviamente, eccetera, però non era detto, visto che i sindacati tutti avevano indicato che bisognava lavorare. Noi invece, con la frase che diventò storica, lavorare sì ma contro il nucleare, e quindi riuscimmo, visto l'immagine brutale della polizia che ci colpiva alle spalle, ci sequestrava una decina di compagni e davanti, i lavoratori non se la sentirono di sostenere ovviamente questa immagine di merda, e quindi voltarono le spalle, se ne andarono a casa. Fu un gran successo, ovviamente, eccetera, il successo di quel campeggio di 7 giorni alla Dogana Vecchia, tra la fine della regione Lazio, l'inizio della regione Toscana, era il confine, ovviamente, eccetera. Da lì noi procedemmo con i blocchi, con l'azione diretta, come sostenevamo all'epoca, che dette a noi i risultati. A me e ad altri ci sbatterono in galera nell'ottobre del 86, e avevamo già organizzato la manifestazione nazionale del 16 dicembre del 1986. Io ho dovuto subirmela nel televisorino in bianco e nero, un solo canale, nel braccio speciale di Re Bibbia, e vedevo i massacri che facevano ai compagni e alle compagne, 1000 compagni, 1000 poliziotti, carabinieri, eccetera. Fu un disastro, ma da quel disastro nacque ovviamente la direttura vincente che ci portò poi al referendum, tanto che, nonostante appunto tutto quello che è successo in quella giornata, comprese la polizia che spara, ferisce 5 giovani compagni, per fortuna le gambe, i proiettili e quant'altro, e appena ci liberarono in quell'anno, il 31 dicembre del 1986, da lì riprendemmo coraggio, e veramente con l'ausilio di compagni bravissimi, che all'epoca ce n'erano veramente molti, in particolare il compagno avvocato Carlo D'Inzillo, aveva una casa colonica a Montalto, ci riunì lì per 48 ore tutti quanti insieme, noi che ci consideravamo ovviamente antagonisti, e lo eravamo, e loro un po' più moderati, e quanti altri, eravamo una trentina, stemmo insieme 2 giorni e 2 notti, e alla fine uscimmo con un programma unitario che portò alla scelta ovviamente comune dei blocchi e del referendum, e quindi con tutte le iniziative concordate insieme che portarono alla vittoria referendaria poi del novembre 1987. Questa è la storia, come dire, antinucleare, ma ci ha visto poi la partecipazione insieme a loro, insieme a Gianni, insieme a Massimo, insieme ad altri compagni dell'epoca del movimento antinucleare ambientalista, partecipare a più aspetti ovviamente della vita sociale. Ci siamo rincontrati dentro il secondo referendum del 2026, del 2011, scusate, di cui quest'anno ricorrono i 15 anni, e poi una delle altre volte, lo voglio ricordare con simpatia, Ci siamo incontrati qui nel uno dei casali dove c'è l'Alba 2, cioè vicino casa mia in particolare, perché il primo casale, che oggi è intitolato alla Biblioteca Giovenale, un altro attivista ambientalista molto bravo, molto sagace, eccetera, e fu presentato l'ultimo libro di Giorgio Nebbia. Giorgio Nebbia era un carissimo compagno ambientalista, molto più anziano di noi, ma molto perspicace, attivo, eccetera, presentando tutto il lavoro che ha fatto una vita come docente all'ospedale, all'Università di Bari, docente di merceologia, telefonò a Gianni, guarda, mi dovete presentare questo libro. Io con molta timidezza dissi, ma io non sono mai interessata di merceologia, hai fatto un tomo di 1500 pagine, mica vorrei che mo leggo tutto. E lui dice, Vincenzo, non scherzare, ma tu fai parte di quei compagni di base della politica, sei in grado, come dire, di indicare la sintesi di un lavoro, come dire, che a me è costato una vita. E così ci rincontrammo lì, ovviamente insieme a Gianni, che era più avvezzo, ovviamente essendo all'interno della ricerca fisica sulle merci e quant'altro. E questo, voglio dire, va tutto merito di questo compagno, insieme agli altri che hanno dato vita ad una delle stagioni che oggi il governo Meloni vuole pensare di farla franca, procedendo con il ritorno al nucleare e procedendo con le chiacchiere, le imbecillità, buttando via un sacco di soldi. I primi 70 milioni sono già stati per spendere, già spesi e parte da spendere, ovviamente per la pubblicità, perché del nucleare di quarta generazione o dei, come si dice, mini nucleari non se ne parla, sono tutte cazzate, frottole da ogni punto di vista. Siamo al confronto dopo che c'è stata la possibilità di farlo, li abbiamo atterrati tutti quanti questi soloni, questi prezzolati da ogni punto di vista, perché vengono dalla lobby nucleare, vengono dalle ricerche universitarie, dalle confindustrie ovviamente, che vogliono il ritorno per pompare quattrini eccetera, mentre non se ne parla assolutamente di quarta generazione. Al massimo c'è un po' più di sicurezza, perché nel frattempo c'è stato Chernobyl, c'è stato Fukushima e via di seguito, ma è tradizionale al 100%. Per fare una centrale nucleare ci vogliono dai 10 ai 12 anni, con tutti i problemi che ci sono, dura 25 anni, costa al momento 18-20 miliardi di lire. Se si ha bisogno di energia bisogna puntare decisamente, velocemente sulle rinnovabili, certo, non sull'occupazione di suolo, non sull'occupazione agricola, ma ce ne sta 20.000 modi per poter fare nucleare, impegnando i tetti, facendo le comunità energetiche, dando alla base ovviamente della cittadinanza la possibilità di uscire dal gravame delle bollette, dai ricatti ovviamente delle guerre, vedi Hormuz, vedi quello che cavolo vi pare in assoluto, ma ci vuole la volontà politica, che la signora Meloni non ha, prona come all'indirizzo delle multinazionali come sempre ha fatto. Tributo quindi a Gianni Mattioli, che se n'è andato ieri, e non sappiamo fra un momento quando ci saranno le esequie. Speriamo di saperlo per poterlo comunicare in radio.
1: Voglio farvi sentire una diagnosi molto dura. Molto, molto, molto.

0: fatto fare le falangi romane lungo via dell'impero. Ha fatto le guerre coloniali, ci ha mandato in guerra. Eravamo tutti contenti che c'era uno che guidava lui, pensava lui, il flusso veniva sempre ragione, lasciavano lavorare, erano tutti, stavano buoni, zitti.
1: E gli italiani di allora assomigliano anche a
0: noi. Sì, perché hanno detto, vedi, c'è questo il grande imprenditore, c'è questo imprenditore che ha detto, io vi voglio, lasciatemi governare, votatemi, perché io mi sono fatto da solo. Sono un lavoratore, sono diventato miliardario, ti farò diventare tutti milionari. Benissimo, a voglia, e avanti, sono 15 anni che tutti quanti aspettano, che credono e fanno. I tagliati sono partiti, vogliono che qualcuno pensi per loro. E poi vada, se va bene va bene, se va male ecco bene, poi le piccolo a testa su. Questo è l'italiano. Perciò sto parlando che era proprio la generazione che è corrotta, che è malata, che va spazzata via, non so da che cosa, non so da chi, o meglio io lo saprei, ma lasciamo andare.
1: Non sento speranza nelle sue parole.
0: La speranza mi fa dare, è una trappola, è una brutta parola, non si deve usare. La speranza è una trappola inventata dai padroni, la speranza è quella di quelli che ti dicono che Dio, state buoni, state zitti, pregate, che avrete la vostra, il riscatto, la vostra ricompensa nell'aldilà. Perciò adesso state buoni, sarà al di là, così dice quello, state buoni, tornate a casa, sì, siete dei precari, ma tanto fra due o tre mesi vi riassumiamo ancora, vi daremo il posto, eccetera, sì, state buoni, vado a casa e stanno un po', abbiate speranza, mai avere la speranza, la speranza è una trappola, è una cosa infame, inventata da chi comanda.
1: E come finisce questo film, maestro?
0: Ma io spero che finisca in una specie di quello che in Italia non c'è mai stato, una bella botta, una bella rivoluzione, rivoluzione che non c'è mai stata in Italia. Cioè, vuole riscattarsi, il riscatto non è una cosa semplice, è doloroso, esige anche dei sacrifici.

0: proprio perché questa iniziativa nasce da una riflessione collettiva che è stata fatta fra persone residenti e non a sud, insomma, comunque persone che attraversano questi luoghi, una riflessione che è partita, che diciamo si è incardinata sui temi del turismo e delle varie forme di sfruttamento dei territori attraverso l'industria del turismo. Poi di fantasia in fantasia si è giunti all'idea di strutturare questo discorso in 3 giorni, e naturalmente la tematica del turismo è diventata, diciamo, giusto il là per aprire a categorie che sono d'argomenti che sono tutti limitrofi, che girano attorno all'idea critica, alla critica del turismo, quindi in generale sui territori. Ci siamo domandate quanto, insomma, questi territori sono realmente abitati dai nostri corpi, quanto i nostri corpi siano in qualche modo anche impregnati di territorio, quindi del luogo in cui siamo. E appunto, di fantasia in fantasia, di stimolo in stimolo, è venuta fuori la fantastica idea di fare questi 3 giorni. Hai ragione, esattamente come hai detto tu, non è mai facile preparare questi 3 giorni, perché all'inizio 3 giorni sembra tanto tempo, invece poi quando arrivano le proposte di discussione, gli argomenti sono proprio tanti e ci sarebbe voglia di farli diventare più di 3 questi giorni, però naturalmente siamo in qualche modo limitati in una cornice di tempo. Abbiamo cercato nell'organizzazione, insomma, di questi 3 giorni di strutturare degli interventi che siano compatibili, insomma, anche con le tempistiche delle diverse discussioni. Quindi abbiamo l'idea di condurre abbiamo strutturato, insomma, a breve uscirà il programma, quindi abbiamo strutturato il programma attorno ad uno spazio-tempo consono secondo i nostri desideri, insomma, secondo le nostre aspettative, per poter strutturare delle presentazioni, poi anche delle discussioni e anche in qualche modo godere della compagnia reciproca e dell'intersezione, insomma, delle diverse esperienze delle persone che attraverseranno questo posto. Quindi, insomma, le nostre aspettative sono alte a questo punto, speriamo di poterle strutturare, di poter dare agio, insomma, che queste esperienze, si possano intrecciare, insomma, in modo fertile.
1: Ok, innanzitutto, appunto, sì, grazie. Ti chiederei un po', ecco, un punto sulla logistica. Appunto, sarà un campeggio.
0: La logistica, si tratta di un campeggio attrezzato, quindi è un campeggio a cui, insomma, potenzialmente si può accedere nei giorni prima, nei giorni dopo, non è necessario, insomma. È un campeggio che è sempre aperto, si trova a Nardò, in provincia di Lecce, ma il Nardò si trova più o meno all'incrocio delle 3 province, quindi Lecce, Brindisi, Taranto, sul lato ovest, quindi sul lato dell'arco ionico. È un campeggio molto, molto ombroso. Non abbiate troppa paura del caldo, anche se sicuramente caldo farà. Nulla, stiamo cercando di organizzare al meglio, ecco, anche la logistica degli spostamenti. A questo proposito, anzi, segnalo che per qualsiasi informazione c'è un blog in continuo aggiornamento che si chiama luoghicorpifrontiere.noblogs.org. Da questo blog si potrà accedere anche ad un canale Telegram per organizzare gli spostamenti, per organizzare proprio la logistica degli spostamenti, quindi chi volesse condividere o prendere un passaggio per raggiungerci. Lo sappiamo di non essere proprio vicini a tutte le persone che vorranno venire, quindi niente, stiamo cercando di agevolare la logistica, insomma, della mobilità. Un'altra cosa che ci tengo a sottolineare è che la gestione interna del campeggio è affidata, come piace a noi, completamente all'autogestione, quindi non ci sarà, diciamo, una regia, diciamo così, esterna che si accollerà a tutte quante le responsabilità. Noi provvediamo, insomma, ovviamente all'organizzazione, però la partecipazione di tutti, che sia, non so, per la cucina o per appunto gli spostamenti, per le pulizie, insomma in generale per il buon andamento del campeggio si considera la collaborazione di tutte le partecipanti. Poi nel primo giorno saranno un po' coordinati questi contributi, si cercherà di coordinare questi contributi.
1: Allora, perfetto, sicuramente noi linkeremo nella registrazione del podcast che potete poi trovare sul sito di Radio Onda Rossa, linkeremo appunto il sito luoghicorpifrontiere.noblogs.org, c'è scritto tutto, insomma non vi potete sbagliare dalle informazioni più di contenuto a quelle più logistiche, insomma non avete scuse se non capite le cose. E, c'è anche una locandina sì, molto, molto chiara. E quindi insomma sì, un po' questo a noi ci interessava sicuramente parlarne, sicuramente penso lo stimolo di fare una 3 giorni di campeggio in maniera totalmente autogestita è una cosa interessante, cioè sarebbe figo che appunto si riproducesse un po' questa pratica e anche così nel tempo a venire, quindi ecco sicuramente ci risentiremo dopo il campeggio per fare un po' un punto così ecco per raccontare un po' com'è andata, se effettivamente l'autogestione ha funzionato, se ci si è
0: speriamo di essere
1: tutto.
0: Sopravvissuti
1: e speriamo anche che ci si diverte, ecco, perché insomma i momenti di socialità per stare insieme, che sia anche un momento piacevole, ne siamo convinti e convinte. Quindi io ti ringrazio per questo piccolo momento, non so se vuoi aggiungere qualcosa in chiusura, sicuramente ecco da qua ti ringraziamo.
0: Allora ecco, sulle questioni logistiche penso di aver detto tutto, ovviamente ecco, aggiungo che appunto il campeggio è un campeggio attrezzato e privato, quindi insomma la cifra da corrispondere per chi arriva sarà corrisposta ai proprietari del campeggio, si tratta di una cifra molto bassa, comunque si troveranno appunto tutte le specifiche su questo blog si troverà anche una breve insomma sintesi dei diversi temi di discussione che si articolano, adesso dico proprio vado così a spanne, ecco, sulla tematica della antimilitarismo, quindi si discuterà insomma di spazio mediterraneo con un certo protagonismo della città di Taranto all'interno di questo spazio, si articolerà la discussione sullo spazio mediterraneo anche parlando di migrazioni e quindi anche dello sfruttamento delle migrazioni nel contesto lavorativo, quindi lotte contadine sia del passato che del presente, ci saranno le compagne di Campagna in Lotta che ci faranno insomma una panoramica su quello che è oggi. Parleremo ancora appunto di antimilitarismo, verrà presentata la rivista di Spale, ci saranno i compagni siciliani del Movente, insomma adesso non voglio non posso essere esaustiva ecco in questo spazio, però ecco rimando appunto alla lettura del blog dove ci si potrà informare diciamo più in modo più dettagliato e più puntuale. Quindi sì, vi ringrazio assolutamente di rigirare questo, di rilanciare appunto questo riferimento in modo che la partecipazione sia la partecipazione personale ma anche insomma l'informazione sia quanto più possibile consapevole di tutto, quindi si partecipi a questa 3 giorni in modo quanto più possibile sia appunto consapevole, informato e quindi ciascuna possa dare il migliore contributo all'iniziativa. Sì, poi speriamo anche di divertirci anche quello sì.
1: Allora, perfetto, Luoghi Corpi Frontieri 26, 27, 28 giugno 2026 in Salento, 3 giorni contro la mercificazione dei territori, insomma abbiamo detto tutto, troverete tutto sul sito di Radio Onda Rossa e anche sul sito di luoghicorpifrontieri.noblogs.org. Ti ringrazio, ti auguro una buona giornata.
0: Vi ringrazio, ciao a tutte.
2: Grazie a te, ciao.

0: notizia. Sono passati ormai più di 48 ore ormai, però ancora ne sta parlando, nonostante che vari testate, vari media arabi ne hanno parlato, tra cui anche Al Jazeera hanno riportato questa notizia dell'arresto durante l'operazione di evacuazione. E quindi ci tengo tanto, vi ringrazio per aver messo visibilità a questa notizia e anche darmi la possibilità di parlare del dottor Mahmoud al-Najjar. È un ricercatore palestinese di Gaza e abitava ormai, adesso non c'è più ormai, Jabalia, il campo proprio di Jabalia, e era atteso all'università di Roma, Tor Vergata, dove avrebbe dovuto iniziare un programma accademico di fare un altro master e dopo aver ottenuto questa borsa di studio. E secondo il fratello, Atiyah si chiama, qui a Najjar, e la famiglia ha saputo dell'arresto dopo ore, non subito, tramite compagni che viaggiavano con Mahmoud. Quindi ha raccontato che le forze israeliane lo hanno fermato al valico di Karam Salem di frontiera e ha portato un luogo sconosciuto e niente, poi non hanno avuto più notizie su di lui. Quindi
1: non si conoscono né le motivazioni di questo arresto, visto che i suoi documenti erano insomma tutti in regola, se c'era un permesso.
0: Esatto, infatti stanno proprio cercando il motivo, perché ha avuto i permessi per uscire da Gaza, per versarsi a Roma per questa borsa di studio, quindi non sappiamo il motivo e non sappiamo anche il motivo perché ancora nessuno ha parlato in Italia. E ancora ci sono persone che mi stanno chiedendo anche la conferma, nonostante che le sto dicendo guarda che è la notizia giusta, confermata anche in varie testate arabe, giornalistiche arabe.
1: Ma te lo stanno chiedendo, scusa se ti faccio questa domanda, altre testate giornalistiche? Perché poi qui c'è un problema anche di intervento in Italia, che ha rilasciato il permesso, dell'università, di qualcuno dello stesso ministero.
0: Io non ho sentito ancora nessuno parlare di lui, non lo so, magari mi è sfuggito, però non ho sentito che. Ho visto la celebrazione quando sono arrivati gli studenti, darle il benvenuto, eccetera, ma nessuno ha parlato del dottor Mahmoud. Quindi questo mi ha un po' scioccato.
1: Certo, questo
0: mi piace, capisco, certo. I ragazzi che non vogliono tanto parlare sono comunque ragazzi giovani, arrivati da poco e comunque sono comunque anche loro sopravvissuti da questo genocidio, quindi non vogliono nemmeno parlare di niente forse, ma questo dottore veramente merita, è una mente brillante, merita veramente tanta visibilità e anche un immediato rilascio.
1: Certo, merita anche l'attenzione, perché non è possibile che uno permetta, insomma, qualsiasi persona diventa anche un modo, come dire, un sistema intimidatorio rispetto a chi viene qui in Italia con appunto la richiesta di borsa di studio, no? Quindi preoccupano, esatto. Forse l'attenzione va data, e noi vorremmo diffondere la notizia anche tra le tante associazioni, organizzazioni che pure si adoperano per far venire studenti palestinesi in Italia, perché se questo è il rischio è ovvio che ci vuole un'attenzione maggiore.
0: Esatto, poi siccome c'è stato anche non detto, abbiamo pensato noi come palestinesi, forse perché è l'unico sopravvissuto dalla sua famiglia, visto che nell'ultima settimana Israele sta proprio uccidendo gli unici sopravvissuti delle proprie famiglie. Mi è venuta in mente questa cosa, perché comunque
1: c'è qualcuno che non possa denunciare più la scomparsa, per cui abbassare il numero dei morti.
0: Nonostante che lui ha superato il suo dolore e la sua famiglia è stata uccisa nel 2024, ovviamente ha avuto un po' momenti di down, sicuramente è una tragedia immensa perdere quattro figli, la moglie, i genitori, i fratelli, però dopo un po' ha recuperato e ha cominciato proprio a collaborare con gli studiosi palestinesi per fare progetti sul cloud computing, sull'utilizzo dell'intelligenza artificiale per aiutare

0: la sua popolazione, aiutare le operazioni di soccorso e la futura ricostruzione della striscia. Quindi è una persona veramente brillante, mentre ha scritto anche 3 libri, 3 ricerche. Adesso stavo proprio, ho chiesto i nomi di questi libri per la mia curiosità, perché comunque è una persona durante il genocidio che ancora c'ha voglia di, ancora pensa al futuro, di ricostruire proprio la sua città vista così distrutta, vuol dire tanto, insomma. Quindi proprio prima che mi chiamavate stavo proprio leggendo sui titoli di suoi libri, insomma.
1: Bene, io ti ringrazio. Ovviamente se ci sono notizie questa radio è sempre aperta, ma anche se insomma ci hai ulteriori informazioni o comunicazioni in merito a campagne, iniziative, mobilitazioni, perché è veramente assurdo che uno possa essere sequestrato. Purtroppo bisogna dire non ci stupisce questa modalità di sequestro, rapimento da parte appunto di Israele, ma a maggior ragione no, ci stupisce invece il silenzio delle istituzioni accademiche italiane, che pure si sono adoperate per avere una mente così brillante, come dicevi te, qua nei nostri, esatto, nelle nostre aule, e poi insomma dimenticarsene un attimo dopo, no? O mettere in dubbio le denunce della propria famiglia. E quindi,
0: esatto.
1: Beh, se vuoi aggiungere qualcosa rispetto, oltre che la diffusione della notizia,
0: e anche avere risposte a questo silenzio, perché è tutto questo silenzio. Sono passati tra poco alle ore, lui è stato rapito alle ore 11 della mattina di 2 giorni fa, quindi sono passate varie ore, ancora c'è questo silenzio. Perché il silenzio in Italia? Lui era in una tenda e faceva i suoi studi, a parte la tragedia, ma comunque ha avuto per un attimo la speranza di uscire, e poi è stato comunque rapito e stava venendo in Italia. Quindi vorremmo tutti avere risposte perché questo silenzio.
1: Certo,
0: e parlare di lui, perché rappresenta proprio la resilienza del palestinese, la determinazione di moltissimi palestinesi che continuano a studiare, a lavorare per costruire un futuro nonostante la difficoltà e la sofferenza vissuta sotto questa occupazione e sotto questo genocidio.
1: Bene, se uno volesse seguire il suo caso, hai dei contatti su cui può essere seguita la sua vicenda. L'altra cosa che leggevo è che comunque, oltre questo appello insomma alla diffondere la notizia, c'è anche una lettera che uno può scrivere al consolato, cioè al Ministero degli Esteri italiano, insomma alle varie istituzioni italiane, no? Anche su quello, dove si può trovare, insomma, se uno volesse.
0: Allora, stavo pensando di fare un altro post anche io, perché sono attivista nel social, di approfittare anche delle persone che mi seguono per fare questo passo e utilizzare questa lettera per mandarla al Ministero, alle persone che possono aiutare, possono darci una risposta.
1: Bene, allora fra pochi giorni sarà a disposizione. Intanto sul sito della radio a brevissimo noi pubblicheremo la storia di Mahmoud al-Najjar, docente, ricercatore di Gaza, sparito nella via, insomma, mentre cercava di raggiungere qui la nostra università Tor Vergata, se non erro, no?
0: Sì. Bene, grazie mille.
1: Grazie ancora.
2: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
3: Sì, la libertà non cade dal cielo.
2: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
3: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
2: Con la colazione, i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitura caotica.

0: pregiudicato da parte di famiglie palestinesi, ma soprattutto di militari criminali nello sterminio dei palestinesi. Ci sono state le manifestazioni nei due aeroporti della Sardegna, a Cagliari e in Alghero, e continuano a svilupparsi. È diventato un fatto istituzionale, anche perché la Presidente della Regione ha interpellato ovviamente direttamente il governo. Ci dovrebbero essere delle risposte scritte, documentate, qui question time ovviamente c'era, di cui capiremo meglio se c'è qualche dominus che sta organizzando il tutto per trasmettere questi vacanzieri criminali in Sardegna o negli altri posti più belli ed importanti delle nostre spiagge. E c'è un'altrettanta manifestazione che si è svolta due giorni fa a Tirana, perché il genero di Trump va in giro con i soldi rapinati a tutti gli americani in giro per il mondo, visto che fanno e disfanno ovviamente l'economia americana attraverso gli annunci tra guerra e presunta pace, e se n'è andato ovviamente in Albania per poter avere la disponibilità, cosa che gli ha dato il presidente Rama, di un grosso resort nel sud dell'Albania, un resort comprensivo anche di un'isola cosiddetta disabitata, che è l'isola di Sazan, e con un pezzo dell'area protetta di Viosa Narta, un resort di circa 10.000 camere, un resort di lusso ovviamente eccetera, che ha visto l'immediata risposta della popolazione albanese, sia a Tirana sia nel cantiere che si sta per cominciare i lavori. E quindi si capisce che in giro per il mondo ce n'è sempre pan per focaccia nei confronti di chi ha i quattrini e di quelli che invece devono subire anche quest'onta. E questo è molto importante, perché ne vedremo delle belle anche durante quest'estate, che non saranno solo questi luoghi, ma vedrete che ce ne saranno parecchi, e noi dobbiamo avere gli occhi e le orecchie aperti. Arriviamo ad oggi allora, alle manifestazioni e alle iniziative che ci sono in giro per l'Italia. Cominciamo, che so io, da Castelbuono, giù in provincia di Palermo, che alle ore 18 presso l'aula comunale ci farà un dibattito da Palestina a Cuba, la Sicilia che resiste, e a Pieve di Solico, o di Solico, in provincia di Treviso, alle ore 20:45 al Teatro Caremi, un incontro con Anna Foa, che sapete è l'autrice del libro Il suicidio di Israele. A Massa, alle ore 21, presso il Palazzo Ducale e la Sala Resistenza, Fermiamo la guerra e il genocidio. A Milano, alle 18:30, ci sarà con appuntamento in Piazza Duomo, e poi ci sarà un corteo che arriverà fino a Piazza Castello, dove ci sarà l'esposizione del sudario, questa sindone di 18.457 bambini di Gaza uccisi. È un grande lenzuolo ovviamente che fa tremare i nervi solo a vederlo ovviamente eccetera, che quindi arriva a Milano dopo aver percorso tante altre tappe in giro. A Giulianova, in provincia di Pescara, alle ore 20, presso la Casa del Popolo Garibaldi, un confronto e una proiezione dal titolo Wipe Out Gaza. A Pordenone, alle ore 17, all'auditorium della regione del Friuli, un cammino libero dalle armi e dal nucleare. A Milano, presso la nuova armeria di via Livigno, il teatro per la Palestina. Ad Udine, alle ore 20:30, in via Brescia, strategia di detenzione politica tra Italia e Israele. Tutto questo è riferito ovviamente ai numerosi prigionieri politici, noi ovviamente ne conosciamo ben 7, qui in Italia, e facciamo le campagne per liberarli. A breve dovrebbe essere libero Tarek, gli mancano una trentina di giorni per uscire dai 2 anni di galera che si è fatto, ma sapete, tra Annan, Annun, Hamad e quanti altri sono ancora nelle patrie galere, un pezzo di Palestina prigioniera in Italia. E poi ancora a Bologna alle ore 18:30 presso il centro sociale Giorgio Costa, l'ecocidio in Palestina, a Campiglia Marittima in provincia di Livorno alle ore 20 in piazza Mazzini c'è la cena per la Palestina, a Ostellato in provincia di Brescia alle ore 17 sulla strada del Mezzano il festival per dar voce alla Palestina, a Como alle ore 20:30 al Teatro Nuovo luci sulla Palestina. E ancora da ieri e per tutto oggi e ancora domani a Rimini ci sarà il festival For the Free Palestine, e ancora a Torre del Greco da oggi fino a tutto domani Palestine Hurrah, che è una mostra di fumetti e di altre illustrazioni. Tutto questo si svolge alle ore 18 presso i Mulini Meridionali. Ecco, avete visto quindi che giro fa l'Italia per la Palestina, è veramente significativo. Arriviamo a domani, che è il sabato classico delle manifestazioni. Parto sempre da Milano, che è il leader delle manifestazioni che si svolgono in continuità da quel lontano ottobre del 2023. A Milano appunto alle 15:30, questa volta si parte da Piazza San Babila, il corteo sul titolo un'altra Naxa, e il titolo prolungato è quello sulla libertà per i prigionieri palestinesi, e ovunque sotto prigionia, quindi parlando ovviamente con congruità su quegli italiani e ovviamente quelli in Palestina. E arriviamo a Bagnoli, dove in provincia di Napoli alle ore 16 presso Villa Medusa ci sarà questo dibattito e proiezioni di immagini Gaza e Palestina. E ancora a Palermo da stamani fino al tutto il pomeriggio presso la struttura BOC, che è vicino a Piazza Calza, ci sarà il confronto sulla non violenza che riguarda in particolare uno dei leader della non violenza, Danilo Dolci, che ovviamente non c'è più tra noi. A Iesi alle ore 17 al Palazzo Bisaccioni per una cultura di pace, pure questo è un grosso confronto in queste giornate dopo la festa della Repubblica e contro le parate. A Lecco alle ore 10 in piazza Cermenati l'esposizione del sudario, quindi capite quanti giri fa poi il sudario, come tante altre di queste iniziative, le mostre, il contro il silenzio su Gaza e quant'altro. Ad Erba in via Alserio alle ore 17 ci sarà il dibattito e alle ore 19:30 ci sarà la cena solidale, ma soprattutto c'è questa manifestazione antimilitarista molto molto molto importante, tant'è che è una manifestazione a carattere nazionale che si svolge a Raviano, dove a partire da Piazza Duomo ci sarà il corteo alle ore 16. Il titolo è contro il riarmo le testate nucleari, ma coinvolge ovviamente tutta la presenza NATO-USA, che è presente appunto nella una delle basi strategiche dove sono presenti le bombe atomiche, e quindi ci si ritorna di volta in volta con un'accentuata volontà di chiudere questa partita così decisiva per le sorti ovviamente della guerra, l'uso delle basi e quant'altro. Quindi attenzione ancora una volta, oggi, domani sabato alle ore 16 il corteo da Piazza Duomo ad Aviano, che arriverà fin a sfiorare il recinto della base di Aviano, una base appunto con bombe atomiche. E arriviamo a Roma, dove dalle 16 alle 21 presso il parco di Torvarancia ci sarà un confronto per la Palestina, per la pace e il rispetto dei popoli. A Treviglio, alle ore 17 in piazza Manara, il presidio per Gaza contro il genocidio e per il blocco di tutti gli accordi tra Italia e Israele. E ancora a Maruggio sta in provincia di Taranto, alle ore 19 in via dei Caduti 13 la lettura delle poesie per Gaza, a partire dalla raccolta La Rosa di Gaza. A Mercato Saraceno in provincia nell'Emilia Romagna ci sarà sul titolo Revolution Fest, in piazzetta Mantolti, alle ore 19 le poesie e la musica per la Palestina. A Pozzallo alle ore 17:30 sul lungomare Pietre Nere camminiamo per la pace. E ancora a Trieste, comincia domani e finisce dopodomani, presso l'ex ospedale psichiatrico giugno presso l'ex ospedale psichiatrico di Basaglia, dentro la 17ª edizione del festival Biotest e Irene Test, ci sarà appunto libri e passi e dialoghi per la pace, un focus sulla Palestina e fuori dal nucleare civile e militare. E ancora a Pontedera domani e dopodomani presso il Centrum Sete alle ore 20 il dibattito appunto con Anna Foa, che si sta prestando a fare il giro d'Italia ovviamente per dare il contributo alla situazione palestinese. E per finire, per sabato, l'ho detto in apertura, a Mendolara, dove sapete c'è stato questo massacro dei nostri fratelli immigrati, quattro uccisi così barbaramente in quella situazione, ci sarà la manifestazione, è stata chiamata una manifestazione a carattere minimo regionale, a cui sono all'ascolto ovviamente con in streaming le persone che ascoltano Radio Onda Rossa, sarà bene parteciparvi per la capacità di dare una risposta significativa a questa infamia che ovviamente è accaduta e che può costantemente ripetersi dentro la nostra attività economica, che vede soprattutto nella primaria economia, quella dell'agricoltura, uno dei massimi sfruttamenti possibili e immaginabili, e che si ripete ovviamente questa violenza così pesante nei confronti dei nostri fratelli immigrati. E non è sufficiente che compiano quelle traversate sia per mare che per deserto, dove una buona parte di loro perde la vita, oppure finiscono dentro i lager libici, dove anche lì si perde la vita, oltre che la vita non conta niente. Poi quando arrivano, quando finalmente sono sbarcati, ci pensano gli aguzzini, sia in termini padronali, sia in termini dei caporali, ma sia in termini anche delle istituzioni, che sanno tutto e non muovono un dito. E poi ci pensano le grandi metropoli, anche i razzisti, le polizie, ovviamente per dare malforte all'eliminazione di questa presenza così importante per altri versi per l'economia italiana. Invece ci piace ovviamente vedere sempre la soggezione nei confronti di costoro, quindi è decisamente importante la risposta di sabato, cioè di domani, ad Amendolara, e spero che anche la radio possa darne riscontro nell'immediato per poter mantenere questa comunicazione aperta e non si concluda, perché alla conclusione ovviamente al limite anche degli stessi funerali, anche se poi ovviamente ci saranno delle code perché i processi andranno avanti e capiremo, speriamo, meglio di quale fatta sono fatti questi assassini da questo punto di vista. E arriviamo a domenica 7, dove a Como alle ore 15 presso il Teatro Nuovo, dove alle ore 15 in Piazza Verdi ci sarà il corteo sulla Palestina, sul titolo Non dimenticarne un solo nome, e successivamente alle ore 20:30 al Teatro Nuovo ci sarà la tavola rotonda per quale prospettiva per la Palestina, sempre a Como. A Tirano, sempre sopra nel nord d'Italia, alle ore 15 ci sarà il corteo dal Santuario della Madonna alla Piazza Cavour, sempre sul titolo Palestina Libera. E a Torino, presso i bagni di Via Gli, alle ore 17, Falastino Urrà, e ci saranno anche connessi laboratori di danza e di collage. A Padova, alle ore 18, in Piazza Castello, il corteo per la pace. E a Fano, alle ore 18, presso il circolo Arti Artigiana, ci sarà un dialogo, un confronto con i tre attivisti marchigiani che hanno partecipato alla recente flottiglia. Do anche la comunicazione che a Pienza si chiude il festival dell'Emporio Letterario, in questa occasione a Lucia Goracci, che sapete fa le migliori cronache dai fronti di guerra da tanti anni, in questo momento da tanto tempo è anche sul fronte principale, sia quello USA-Iran in particolare, sia quello libanese-palestinese. Verrà dato un premio UNESCO per la qualità appunto delle corrispondenze di guerra e per il lavoro per la pace. Questo avviene domenica 7 di giugno. Arriviamo ai primi giorni della settimana entrante. Il giorno di lunedì 8 di giugno a Piombino, alle ore 20:45, presso il chiostro Sant'Antimo, Voci contro la guerra e contro il riarmo. A Montevarchi, in provincia di Arezzo, dalle 14 alle 16 il film Gaza Doctor Under Attack, presso l'ospedale Santa Maria la Gruccia, al pronto soccorso. Queste sono il ciclo delle iniziative che in Toscana hanno visto la partecipazione in circa 14 ospedali. È veramente prodigiosa questa iniziativa che si svolge a cura dei sanitari per Gaza e per quanti hanno voluto partecipare e organizzare questa importante capacità di risposta anche all'interno degli ospedali. A Roma ci sarà al Tufello alle ore 19 in Piazza degli Eugani, sempre lunedì 8 giugno, l'inaugurazione del murales dedicato alla flottiglia, messo in piedi da Nico Bruchi, e sarà la pena a Roma di parteciparvi, sarà l'ennesima iniziativa per la Palestina. Il murales è stato una svista, è una grande ancora, e dentro l'ancora ci sono tutte le attività di sostegno per la Palestina che si svolgono sia per mare che per terra. Arriviamo a martedì giugno, martedì 9, dove a Torino alle 17:30 presso la libreria binaria Gaza in libreria contro il genocidio. A Roma alle ore 20 al cinema L'Aquila ci sarà il film Palestine 36, che riguarda appunto la risposta palestinese al colonialismo di quel tempo. Sarà l'occasione anche lì per avere un confronto con l'attualità. E ad Aosta alle ore 18, limitrofo a Piazza della Repubblica, il presidio genocidio in Palestina. E per finire arriviamo a mercoledì 10 giugno a Trieste alle ore 20 presso la Casa della Cultura ci sarà la cena sociale e il film No Pride in Genocide. Quindi si avvicina anche il Pride, sapete che ci sono varie polemiche, le affronteremo strada facendo per l'esclusione degli organizzatori della comunità ebraica, e ne sapremo meglio e sarà l'occasione per un confronto estremamente importante su questo. E arriviamo ancora all'ultima tappa di mercoledì, dove a Milano presso l'Emporio Eufemia alle ore 19 ci sarà la cena e poi alle 20:30 il dibattito Palestina voci dalla resistenza. Per concludere definitivamente alcune notizie così varie che ho carpito in questa fine settimana, sicuramente si sta preparando le prossime iniziative, perché sapete che la prossima settimana sarà importante, perché avverranno vari momenti in un'unica giornata, che la giornata di sabato 13, ma ne parleremo poi successivamente. Solo l'annuncio, perché ci sarà a cura di Casa Pound, ancora non si sa se hanno autorizzato o meno il governo questa iniziativa sulla remigrazione. Sapete quanta infamia stanno producendo fascisti e razzisti e quanti altri. Siamo ormai in campagna elettorale verso il 2027, non c'è dubbio. Quindi sabato 13 a Roma ci sarà alle ore 15 il presunto corteo remigrazione a cura di Casa Pound. Poi ci sarà Vannacci, che il 13 e il 14 farà a Roma presso l'auditorium della conciliazione la costituzione del suo movimento fascista. E sempre il 13 a Roma alle 14:30 Piazza della Repubblica, a Piazza San Giovanni ci sarà manifestazione antiabortista pro vita del vescovo di Ventimiglia a Roma, capite bene. E quelli, ovviamente, i compagni non è che sono stupidi, hanno già previsto ovviamente un'iniziativa di contrasto del tutto, e con un appuntamento al Colosseo alle ore 15 per poi arrivare verso la stazione. Vediamo come ci arriveremo, ovviamente, eccetera, perché è decisamente importante la partecipazione. Do questa...
1: Sicuramente, insomma, Roma antifascista non può permettere questa...
0: Non può permettere, e speriamo che siamo il numero che non permette ovviamente questo schifo che si sta per inverarsi. Arriviamo ovviamente a questa chicchetta che è avvenuta, perché non è che succedano cose solamente da noi che fanno schifo in assoluto, arrivano un po' dappertutto, e quindi quella che ho colto ovviamente, che a New York domenica scorsa c'è stata la manifestazione annuale del pro Israele, che ovviamente la comunità israeliana è abbastanza forte, condiziona anche le elezioni, la stessa elezione del presidente americano, ovviamente vedi Trump, ma vedi anche gli altri. E quindi il 31 maggio si è fatta questa manifestazione, e a sorpresa, tra virgolette, vi ha partecipato quell'altro nazista che è criminale, ministro del governo Netanyahu, che si chiama Smotrich, sono fratelli gemelli con Ben-Gvir, e altri funzionari dignitari israeliani. Ovviamente la comunità israelitica americana dice che non ne sapeva niente, è ridicolo tutto questo, insomma, eccetera, ma questo corteo ovviamente, di cui non gli ha fatto schifo a nessuno di allontanarsi, erano presenti anche la governatrice democratica e altri membri di spicco del Partito Democratico. Questo ne avremmo saputo quasi niente se non ci fosse stata la denuncia del sindaco Zoran Mandani, perché ovviamente si è sentito offeso della presenza di questi criminali dentro, dentro il proprio stato, dentro la propria città. Ma tant'è, ovviamente ce n'è ben d'onde ovviamente da verificare, avendo già detto fin dall'inizio che da noi continuano a sbarcare ovviamente criminali di guerra presso le nostre migliori situazioni alloggiative di divertimento. Abbiamo citato ovviamente la Sardegna, ma avevamo visto anche la Puglia nei giorni scorsi. Si tratterà di avere la comunicazione più veloce possibile in modo di giungere a dare risposte necessarie. Simpatica e puntuale anche la risposta che ha dato il Tribunale di Ginevra alle multe e alle sanzioni che la polizia locale voleva dare alle manifestazioni che si sono svolte per la Palestina. Il Tribunale ha sentenziato che non poteva essere altrimenti, che non si possono reprimere le manifestazioni, comprese ovviamente la legittimità di manifestare contro il genocidio in Palestina, perché sarebbe se no incompatibile con la democrazia. E quindi va tutto riconoscimento dei nostri fratelloni ginevrini, svizzeri ovviamente, che si sono dati da fare e continuano a manifestare in piazza ovviamente la loro indignazione nei confronti appunto dello Stato israeliano. E per finire, e continuano purtroppo ad arrivare una quantità di denunce e sanzioni nei confronti degli studenti, dei giovani, dei partecipanti alle manifestazioni che si sono svolte l'anno scorso e anche in questa primavera. Per ultimo sono arrivate 54 denunce nei confronti dei pisani, e ieri c'è stata una manifestazione appunto a Pisa che ha fatto intendere che non vogliono accettare nessuna mediazione da questo punto di vista. La legittimità a manifestare deve essere costituzionale, quindi generale, non si può limitare da nessuna la legge di ordine pubblico, che ovviamente fa schifo a tutti quanti noi, che ogni volta qualcuno voglia brandire la superiorità delle leggi a partire dal codice Rocco per arrivare a quelle mantenute presenti in questo tempo. Ecco, questo era tutto l'ambaradam ovviamente che c'è ogni fine settimana, che mi sembra estremamente una forma di gratitudine nei confronti del popolo palestinese, che non smette, che tra qualche difficoltà e invece molta puntualità si svolge continuamente qui da noi, e quindi diamogli una mano.
1: Lo è sicuramente anche importante, insomma, sapere che è così estesa e ramificata la solidarietà. Grazie ancora e alla prossima.
0: Ciao di nuovo.
1: Ciao. E stiamo arrivando, insomma, piuttosto velocemente verso la fine di questa prima parte della mattinata di Radio Onda Rossa, ma un po' così ci picchiamo di farvi ascoltare ancora lo spot per il radioabbonamento, perché questa radio non campa d'aria, campa dei soldi di compagni e compagni, che delle ascoltatori e ascoltatrici che vogliono continuare a ascoltare questa radio e vogliono continuare a ascoltarla senza pubblicità e senza padroni. Quindi ascoltatevi lo spot, ma subito dopo andate a a versare quello che potete.
2: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
3: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
4: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e dobbiamo

0: a seguito di gravi carenze dal punto di vista della sicurezza, che hanno portato anche ad una serie di incidenti, più gravi dei quali aveva visto un lavoratore praticamente schiantarsi con un mezzo pesante in una fossa che non era stata praticamente messa a posto, per quanto ne avessimo denunciato, con 2 settimane addirittura di infortunio. L'azienda non solo se ne è fregata altamente, ma ci ha iniziato ad attaccare con una serie di provvedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori, la gran parte dei quali, se non praticamente tutti, del tutto pretestuosi, allo scopo di terrorizzare i lavoratori attraverso queste rappresaglie. Dopo mesi e mesi di battaglia, tenendo conto anche che nel corso di questi mesi a Salerno, come credo voi sapete, c'è stata anche una grande mobilitazione contro il traffico di armi diretto a Israele e transitante per i porti d'Italia, in particolare nel caso nostro a Salerno. Abbiamo già il mese scorso avuto un segnale repressivo pesante con i fogli di via nei confronti di 4 compagni per la coordinatrice provinciale Sicobas di Ercolano, fogli di via legati alle proteste che c'erano state a settembre-ottobre, con gli scioperi di settembre-ottobre.
1: Fogli di via dalla città di Napoli?
0: Dalla città di Salerno.
1: Ah, dalla città di Salerno.
0: Sì, noi il 22 settembre, se non erro, e il 3 ottobre ci furono questi 2 grandi scioperi nazionali che poi anticiparono la grande manifestazione di Roma, sia in quell'occasione sia in realtà precedentemente, perché a Salerno è conclamato che transitano attrezzature militari dirette di Israele, e ci sono stati in quell'occasione 2 giornate di sciopero. Precedentemente noi eravamo già scesi lì in presidio fuori al porto di Salerno almeno altre due o tre volte per denunciare la complicità di un terminalista di Salerno che fa affari con la ZIM e col traffico di armi diretti di Israele. Quindi diciamo che da questo punto di vista anche la coincidenza è strana e anomala, mettiamola così: prima i fogli di via e poi l'azione repressiva nei confronti dei lavoratori, in questo caso operata direttamente dalle aziende, che fanno riferimento entrambe sia alla Logicorp che alla De Luca a Napoli, al gruppo Grimaldi. La settimana scorsa, venerdì, in occasione dello sciopero generale, siamo stati in presidio, anzi abbiamo concentrato il corteo proprio sull'autorità portuale, abbiamo fatto presente quello che sta succedendo, siamo andati in protesta fin sotto la sede della Grimaldi, siamo stati ricevuti dalla Grimaldi, la quale, pur non essendo direttamente proprietaria della Logicorp di Salerno, ha detto che non sapevano niente, che si sarebbero interessati della questione. Noi comunque in ogni caso proseguiremo la mobilitazione per Ciccio, per Giuseppe e per Salvatore, e sabato, cioè domani, ci sarà un'assemblea nazionale in collo per preparare una nuova giornata di mobilitazione e di sciopero sia su Napoli che su Salerno, e speriamo che magari la voce dei portuali si senta forte anche sugli altri terminal dove è presente il sindacalismo combattivo e dove è stata soprattutto presente la mobilitazione contro l'economia di guerra e l'economia del genocidio.
1: Sì, questo insomma è molto importante, perché è chiaro che la repressione, insomma, su chi si mobilita contro l'economia di guerra, contro la complicità con il genocidio, è molto forte, e dall'altra parte anche chi si mobilita per garantire, insomma, la propria sicurezza sul posto di lavoro.
0: Certo, sono 2 facce della stessa medaglia: la mobilitazione contro la guerra, l'economia di guerra e contro il genocidio sionista è parte integrante di una battaglia per migliori condizioni di lavoro. Gli effetti dei tagli e dell'aumento delle spese militari li stiamo vedendo tutti, sia nei termini di tagli allo Stato sociale, sia nei termini di peggioramento dei salari, che vediamo anche come effetto dell'inflazione post aggressione in Medio Oriente, e sia nei termini di riduzione degli investimenti pubblici. Pensiamo a come sono ridotti gli ispettorati del lavoro, dove non ci sono praticamente, non c'è neanche il ricambio, non c'è neanche il turnover del personale che va in pensione. Spesso c'è stato, quando abbiamo segnalato una serie di problematiche legate alla sicurezza, gli stessi ispettorati, gli stessi funzionari ispettorati, così ne facciamo quello che possiamo, perché siamo ridotti, gli organici, i nostri organici sono ridotti ai minimi termini. Si aumenta lo stato di polizia con i decreti di sicurezza, però la sicurezza sul lavoro non interessa né a questo governo, spesso neanche alla sedicente opposizione.
1: Sì, diciamo che la sicurezza sul lavoro sembra in questo paese non essere un tema che deve essere oscurato, perché poi non ci sono più di 3 morti al giorno sul lavoro, ma non se ne parla minimamente né nelle aule della politica né sui media.
0: E purtroppo neanche sul piano di una coerente azione sindacale, perché molto spesso si piange il morto, io dico spesso si piangono le lacrime di coccodrillo quando il morto è avvenuto, quando invece un protagonismo reale dei lavoratori e un impegno reale delle organizzazioni sindacali, soprattutto quelle più rappresentative che firmano i contratti, potrebbe prevenirle queste morti, potrebbe prevenirli questi incidenti. Non è che ci vuole tanto, perché le leggi esistono pure, esiste una normativa che si chiama Testo Unico sulla Sicurezza, legge 8108, decreto legislativo 8108. Io potrei citare una marea di casi dove, nei quali i lavoratori lamentano la totale mancanza di applicazione di queste normative, anche in relazione ai turni, perché uno dei problemi più grandi all'interno dei porti è la turnistica. Oramai da molte parti si lavora sostanzialmente a chiamata, perché la vita del lavoratore è subordinata all'arrivo della nave, quando il contratto nazionale non dice questo. Il portuale dovrebbe avere un orario di lavoro fisso, poi la nave arriva o non arriva non è un problema suo. Questo determina una flessibilità negli orari, nei turni e spesso anche negli straordinari estrema, che mette poi a repentaglio, diciamo, la tenuta psicofisica del lavoratore, e soprattutto parliamo di questi terminal nei quali si lavora a ciclo continuo, quindi su 4 turni, quindi con un gran numero di turni di notte, e questo impatta in maniera a volte devastante sia sul benessere psicofisico dei lavoratori e sia poi, diciamo, con un aumento esponenziale dei rischi dal punto di vista della sicurezza. Ma di tutto questo, come dici tu, non se ne parla zero.
1: È assolutamente così, e quindi, insomma, domani appunto l'organizzazione per ripartire con una mobilitazione, lo sciopero, i microfoni di Radio Onda Rossa sono anche i vostri, chiamateci e cercheremo, insomma, di dare spazio e voce.
0: Sì, dico solo questo, l'assemblea si farà online, ripeto, nazionale, aperta a tutte le realtà solidarie, a tutte le realtà del sindacalismo di base, combattivo, a tutte le realtà che si sono impegnate in questi anni per denunciare l'economia di guerra e del genocidio. Seguite le pagine social di Sicobas Napoli e lì invieremo anche il link per collegarsi all'assemblea.
1: Benissimo, grazie ancora.
0: Grazie a voi, buon lavoro.
1: Ciao.
0: Ciao.

0: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
1: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: un ricercatore palestinese, ingegnere, unico sopravvissuto della sua famiglia dopo che il 25 ottobre 2024 un raid sionista ha disintegrato la sua casa a Jabalia, uccidendo sua moglie, Ale, i suoi quattro figli, Yegan, Rinaz, Mohammed e Amr, i suoi genitori e suo fratello. A Mahmoud il sionismo ha già portato via tutto, ma non gli è bastato, e al sionismo non basta mai. Lunedì 1 giugno al valico di Kerem Shalom, mentre Mahmoud era in viaggio insieme agli altri studenti in evacuazione verso Roma, con visto, borsa di studio e autorizzazioni internazionali necessarie, le forze di occupazione israeliane lo hanno sequestrato. E questo episodio, oltre ad essere un episodio di routine per i palestinesi purtroppo, assume in questo caso una gravità ancora maggiore perché avviene lungo un percorso che avrebbe dovuto garantire uscita in sicurezza dei palestinesi dalla striscia di Gaza. Ed è inaccettabile che quelli che vengono presentati come corridoi umanitari e vie di evacuazione sotto la supervisione e la garanzia di organismi internazionali, associazioni e stati terzi, quali in questo caso l'Italia, la Giordania ad esempio, si trasformino invece in quello che è uno strumento di controllo, di repressione e di cattura, soliti strumenti di cui il sionismo fa uso nei confronti dei palestinesi. E quindi ancora una volta l'entità sionista dimostra la sua impunità nel sistema imperialista in cui viviamo, nemmeno che in possesso di documenti regolari, autorizzazioni internazionali e una concreta opportunità di studio e ricerca può sentirsi al sicuro, può riscattarsi, può avere quello che è un futuro o un barlume di speranza, tra virgolette. E quindi
1: abbiamo saputo, ti chiediamo conferma, che dopo 48 ore di silenzio su Mahmoud, che non sapevamo dov'era, adesso sappiamo che è nel carcere di Ashdod, è giusto?
0: Sì, confermiamo, così che ci hanno insomma comunicato anche a noi, insieme a Palestinian Support Students stiamo cercando ecco di rimanere in contatto e di fare quanta più pressione possibile tramite sia il presidio di oggi che diversi comunicati, tramite anche il delegato internazionale dell'Università di Tor Vergata e la Farnesina. Purtroppo però negli ultimi due giorni non c'è ancora arrivata nessuna notizia, nessuna comunicazione diciamo ufficiale da questi ultimi, quindi attendiamo ancora.
1: La Farnesina, né il Ministero dell'Università né l'Università di Tor Vergata al momento hanno dato nessuna comunicazione ufficiale.
0: Purtroppo no. Ed è per questo appunto che noi vogliamo continuare a riempire questo spazio che è quello dell'università, dove noi studenti aspettiamo e aspettavamo, come abbiamo fatto gli scorsi mesi, gli studenti che sono stati appunto accolti dall'Università di Tor Vergata, e vogliamo e pretendiamo anche di vedere Mahmoud, il dottor Mahmoud insieme a loro.
1: Sì, Mahmoud che appunto aveva ottenuto la borsa per un master a Tor Vergata, quindi tutto regolare, tutti i documenti di mobilità internazionale regolari, e a questo punto la non azione da parte delle istituzioni italiane è una sorta di complicità.
0: Purtroppo sì, ed è quella complicità che ormai da due anni, ormai tre quasi, è sempre stata insomma dimostrata, certificata con, come è stato dimostrato anche tramite il dossier pubblicato sull'embargo. In realtà è una complicità internazionale sia delle istituzioni governative che delle istituzioni accademiche, visto che continuiamo a chiedere una sospensione, almeno una sospensione degli accordi con le università israeliane dei territori occupati ad esempio, ma purtroppo anche nei casi in cui c'è stata magari una mozione che lo richiede non abbiamo ottenuto un risultato pratico effettivo di quella che è una richiesta della comunità accademica formata non solo da studenti ma anche da professori, dottorandi, ricercatori, e quindi noi comunque continueremo a manifestare, continueremo a chiedere che non solo Mahmoud ma tutti i prigionieri e gli ostaggi palestinesi vengano liberati. Noi ci teniamo anche a ricordare gli attuali prigionieri palestinesi incarcerati qua in Italia: Anania Aisha, Ahmed Salem, Mohammed Hanoun, Raed Daoud, Yasser El-Asseli. E sono tanti tanti prigionieri che purtroppo sempre con la stessa scusa del terrorismo vengono incarcerati e viene lesa quella loro libertà che già una volta e continuamente viene lesa dall'entità sionista.
1: Senti, voi siete in presidio, ho letto in via Cambridge, se vuoi spiegare per chi vi vuole raggiungere dove siete, se ci avete uno striscione, cosa state urlando, insomma.
0: Sì, noi siamo proprio davanti alla fermata di Cambridge, sulla linea dove ferma il bus 20, 552, davanti alla facoltà di economia, e alle nostre spalle abbiamo la facoltà di ingegneria. Ci sono tante bandiere palestinesi, in questo momento stiamo facendo un intervento dove spieghiamo la gravità di quello che è accaduto a Mahmoud, e allo stesso tempo abbiamo uno striscione dietro che dice con la resistenza senza se e senza ma.
1: Rimarrete ancora lì? Cioè, c'è ancora tempo per raggiungervi?
0: Assolutamente sì, noi tra i vari ritardi della città abbiamo iniziato un po' tardi, però pensiamo di rimanere almeno un'altra oretta, ma forse anche di più, perché vorremmo spostarci se riusciamo, e così cerchiamo di coinvolgere maggiormente la comunità e gli studenti qua presenti all'Università di Tor Vergata.
1: Senti, a Tor Vergata, dentro l'università, tra studenti, lavoratrici, lavoratori, si parla di questo rapimento?
0: Sì, si sono presentati al nostro presidio alcuni studenti, anche alcuni professori che ci spiegano come loro sono preoccupati e vorrebbero cercare, insomma, di smuovere un po' di più le acque, di modo da avere le risposte che necessitiamo e che vogliamo e di cui abbiamo bisogno. E quindi ci hanno spiegato che in questi giorni però nessuno sta rispondendo alle loro domande, ma che loro comunque sono qua per manifestare questa mancata risposta e anche il diritto, perché purtroppo Mahmoud non ha un diritto adesso, dato che probabilmente è sotto detenzione amministrativa, che sappiamo essere, insomma, uno strumento usuale di Israele per prendere e incarcerare i palestinesi senza capi di accusa, senza anche il diritto ad avere un processo e diciamo una difesa. Per riuscire a difendersi dalle accuse che per lo più generalmente sono false, ma che proprio non ti danno nemmeno la possibilità di dimostrarlo. E niente, quindi sì, assolutamente, per chi ci vuole raggiungere, noi siamo qua almeno per un'altra oretta, ma anche di più, speriamo di riuscire, ecco, a coinvolgere ancora di più gli studenti e perché no, anche tutti i cittadini, insomma, della zona. E sicuramente rilanceremo un altro presidio d'emergenza se non riusciremo ad avere altre risposte, e continueremo a mobilitarci come abbiamo sempre fatto per la Palestina, per i prigionieri palestinesi, per gli studenti palestinesi, per l'autodeterminazione del popolo palestinese.
1: Sicuramente è molto importante questo, e anche nel caso di Mahmoud, in cui, insomma, c'è anche una un'urgenza, perché appunto, come dicevi tu, si trova in detenzione amministrativa. Abbiamo letto che è stato comunicato che non potrà vedere l'avvocato almeno fino al 15 di giugno, quindi insomma è estremamente urgente poter cambiare la situazione di Mahmoud e poterlo far arrivare in Italia, per cui insomma chiediamo a tutti e a tutte di raggiungervi e chiediamo di tenerci informati in modo che possiamo dar voce anche da questi microfoni.
0: Assolutamente sì, grazie per lo spazio che ci avete dedicato e speriamo di vedervi tanti, sia oggi a questo presidio che nei prossimi e alle prossime manifestazioni.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno al Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, Paolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e sesto ponte.

0: Liga de Callejera,
1: presente.
0: Liga de Callejera,
1: presente.
2: Respeto total al trabajo sexual. Respeto total al trabajo sexual.
3: Inizia la gira della Brigata Callejera di appoggio a Elisa Martinez, organizzazione di, con e per sex worker.
4: Alle lavoratrici sessuali del mondo, a tutti studenti che sono consapevoli del loro potere storico di fare cambiamenti nel mondo, alle donne che sono vittime di tratta a fini sessuali e lavorativi, a mezzi di comunicazione che continuano ad essere uccisi e fatti sparire per aver detto la verità, alle madres buscadoras, alle anarchiche del mondo che continuiamo a lottare per l'autogestione, a tutti gli animalisti del mondo che continuano ad organizzarsi per fermare il dolore degli animali, agli ambientalisti che mettono a rischio la vita

Diamo il benvenuto alla Brigata Callejera de Apoyo Elisa Martinez con il primo incontro a Laurentino 38 Squad il 27 marzo alle

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Phil e Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portavo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 a Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

E quando sono le 9 in punto di oggi, sabato 6 giugno, sugli 87,9 in FM, questa è Radio Onda Rossa e a breve inizieremo la consueta rassegna stampa di oggi. Mentre rientra dall'altra stanza per verificare che anche la tecnologia ci assista e sperando di non

0: parteciperanno però importanti realtà sociali e importanti realtà di movimento che hanno dato appuntamento per il concentramento alle 16 al distributore dove è avvenuta questa oscena strage.
1: E quindi appunto abbiamo ricordato tutti gli appuntamenti di oggi. Ultima cosa, ma molto importante, è iniziato il radio abbonamento 2026, rompiamo le bolle. E radio abbonamento sul sito ondarossa.info, in alto c'è il ban con il link per sostenere la radio e con tutte le informazioni in merito. E quindi ci prendiamo un attimo di musica, sigla, e a breve iniziamo con la rassegna stampa di oggi.

0: che è accaduto.
1: Non si accende neanche il computer.
2: 9.08, terminate tutte quante le verifiche tecniche che siamo stati in grado di fare, in realtà verifiche tecniche piuttosto povere.
3: Fate live praticamente, diciamo, avete assistito alle nostre idee proprio.
2: Un po' artigianali. E cominciamo la rassegna stampa dei giornali di oggi, che è sabato 6 giugno 2026, come al solito. Cominciamo facendo una, come dire, carrellata di primi titoli. Ci confrontavamo qui prima di entrare in voce col mio compagno di rassegna e dicevamo che oggi, a differenza forse dei giorni precedenti in cui avevamo avuto, diciamo, qualche guizzo in più, la stampa mainstream è per lo più veramente molto molto appiattita e soprattutto molto molto priva di interesse. E comunque sia, diciamo, i primi titoli dei quotidiani principali si dividono su due tematiche, e cioè sul fatto che dopo la diciamo così reale o presunta apertura di Volodymyr Zelensky alle trattative con Putin a margine della cosiddetta Davos russa che si sta svolgendo a San Pietroburgo, ha chiuso a ogni possibilità. E su questo titolano diversi quotidiani: Repubblica, Il Corriere, anche Il Messaggero, Il Secolo XIX. Ancora possibilista oggi è invece l'Unità, che pensa che Zelensky e Putin accendano una fiammella ancora per la pace, non si capisce, ma comunque insomma molti primi titoli sono dedicati a questa questione. E altri giornali, ovvero sia principalmente La Stampa e Domani, che invece ha la prima pagina bipartita in taglio alto, preferiscono titolare La Stampa e Domani, dicevo, su quella che viene presentata un po' da tutti i quotidiani come una figuraccia interessata, diciamo così, di Meloni, che all'ultimo momento e con una scusa non si è presentata a quello che viene definito, con una retorica veramente abusata, il vertice dei volenterosi a Tivat in Montenegro, in cui si sarebbe discusso di Ucraina e di allargamento dell'Unione Europea, allargamento dell'Unione Europea all'Ucraina oppure ai Balcani, come preferirebbe Meloni e il suo governo. Però sostanzialmente Meloni ha preferito andare alle celebrazioni per l'arma dei carabinieri e poi rientrare per assistere a un'ulteriore celebrazione su un francobollo. Comunque La Stampa: Kiev gelo, Meloni volenterosi, e Domani invece: meglio un francobollo che l'Unione Europea. E va bene, e questo è, poi dopo andremo a leggere qualche cosa, ma veramente qualcosa, perché tutti si esercitano nella ricerca dei retroscene e delle possibili letture dell'atteggiamento di Meloni. Meloni isolata, diserta il vertice dell'Unione Europea, è anche il titolo del taglio basso sul Manifesto, e forse andremo a cercare qualcosa da qui che ci sembra più sensato rispetto a tante posizioni che abbiamo intravisto sulle pagine interne di altri quotidiani. Sono pochi i quotidiani che titolano in controtendenza rispetto a questa sostanziale omologazione. In particolar modo interessante è Il Manifesto, che nella fotonotizia mette il titolo "Un decreto in tangenziale", con il solito gioco di parole ispirato questa volta al gatto in tangenziale, un titolo come al solito, se non altro, divertente. Fa riferimento a che cosa? Fa riferimento al fatto che al processo di Torino, in cui sono stati portati a processo sulla base di quello che è il dispositivo del decreto sicurezza approvato nell'aprile del 2025, circa 200 attivisti e attiviste che avevano manifestato contro il genocidio in Palestina bloccando il raccordo autostradale Torino-Caselle, scusatemi, a questo processo la pubblico ministero Elisa Pazzè ha sostanzialmente chiesto al giudice di sollevare una questione di legittimità alla Corte Costituzionale, quindi una questione di legittimità costituzionale sulla norma che considera reato il blocco stradale. E questa è una notizia che ci sembra parecchio importante, a cui, come ovvio, Il Manifesto dedica parecchio spazio e che andremo a vedere successivamente. Poi, per quanto riguarda primi titoli in controtendenza, abbiamo in realtà anche Avvenire, che titola su un rapporto di Archivio Disarmo: armi fuori controllo, dal 2022 è esplosa la spesa in Europa. E come dire, sì, diciamo, la questione è interessante, ma ce ne eravamo accorti. E poi abbiamo Il Sole, che titola su questioni economiche, sembra patto Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi sulle accise, sconti light fino al 4 giugno, e sono arrivati i calcoli aggiornati di Bruxelles, e diciamo la spesa primaria netta per l'Italia è inferiore rispetto al previsto, e questo potrebbe liberare nuove risorse. E poi, e dirò solo questo perché c'è un titolo inqualificabile, Il Fatto continua a insistere su quello che chiameremmo la Ferminetti. A questo punto, nella speranza di essere stata udita, ti cedo la parola per entrare nel dettaglio entro certi limiti della prima pagina.
3: Sì, iniziamo un pochino più nel dettaglio con diciamo la lettura del Fatto Quotidiano, che appunto si dedica alla Ferminetti. Grazie a Minetti, le testimonianze di due autisti uruguayani, così abbiamo portato prostitute al gin tonic. Questo è il titolo, con la foto che dell'ingresso di questo posto, non so, credo sia un locale, immagino. E

0: Meloni preferisce un francobollo al vertice UE Kiev. Poi c'è Crosetto e la presenza del Fondo Saudita a Roma e i suoi interessi. Ecco, un articolo a pagina 8 che magari poi andremo a leggere. E poi abbiamo Hezbollah, l'IDF si ritiri dal Libano, nessuna tregua. Insomma, queste sono le notizie presenti sulla prima pagina del Fatto Quotidiano, come dicevamo oggi, insomma, abbastanza poca roba. E
1: passo, sì, visto che stiamo parlando di poca roba, sì, alla prima pagina di Repubblica. Io non so perché quando mi trovo a fare la rassegna stampa inizio la prima pagina di Repubblica, forse perché voglio, l'ho già detto, credo, togliermela subito, forse è così, forse no, comunque sia, leggiamo velocemente la prima pagina di Repubblica. Come dicevamo, Putin chiude a Zelensky, le dichiarazioni di Putin, virgolettate, per il momento nessun motivo di incontrarci, e attacca l'Europa. E poi colloquio con Schröder domani, il presidente ucraino Zelensky sarà a Londra per vedere Starmer, Macron e Merz, esclusa la Premier, che d'altra parte si è autoesclusa. Poi sotto l'attacco di invece, ma semplicemente come diciamo titolo, Libano stop di Netanyahu alla tregua, serve sì di Hezbollah. E alle pagine 6 e 7 proseguono due articoli di Brera Lombardi, su questo dopo ovviamente parleremo di Libano più diffusamente, andando a leggere qualcosa dalle pagine interne. Però c'è sempre da segnalare quello che da questi microfoni è stato segnalato già nei giorni scorsi, e cioè sembra che il venir meno della possibilità di una tregua, tregua che non c'è mai stata in Libano, e anche questo lo diciamo sempre, dipenda dal fatto che Hezbollah ha detto di no, e senza che venga mai evidenziato che in realtà il no di Hezbollah è motivato dal fatto che la proposta di accordo prevedeva il consolidamento, diciamo, dell'occupazione da parte di Israele del territorio fino al fiume Litani. E anche qui, in questo, diciamo, occhiello, lo stop di Netanyahu viene presentato da Repubblica come una conseguenza al no di Hezbollah. E va bene, poi di spalla, e Meloni diserta il vertice dell'Unione Europea per i Balcani per presentare un francobollo, ed è un virgolettato, ci si informa su quelli che sono stati gli impegni invece di Meloni. In mattinata era a Reggio Calabria per celebrare la fondazione dell'Arma dei Carabinieri, e poi invece di andare attiva dove tutti l'aspettavano, e ci dicono anche che hanno ritardato la fotografia di rito, se n'è tornata a Roma. Poi abbiamo la fotonotizia centrale, una notizia importante, si parla della vicenda di Makkasula Eva, che ha ucciso a 19 anni il padre violento, era stata condannata in primo grado a 9 anni e 4 mesi, e invece ieri è stata prosciolta in appello perché le è stata riconosciuta la legittima difesa. A pagina 22 c'è appunto la fotonotizia con la foto di Makkasula Eva in prima pagina, e invece poi a pagina 22 abbiamo un approfondimento che ci, diciamo, riassume i tratti della vicenda, soprattutto il fatto che la ragazza sia stata condannata in primo grado a 9 anni e 4 mesi, e che fossero state utilizzate all'epoca delle pagine del suo diario per sostenere che lei aveva in qualche modo deliberatamente e in qualche misura premeditatamente deciso l'uccisione del padre come scelta punitiva anticipata. Ma evidentemente questa ragazza e sua madre erano sottoposte a continue violenze da parte dell'uomo, e quindi le è stata riconosciuta la legittima difesa. E Repubblica ci dice che il 18 giugno Makkasula Eva farà la maturità e sta pensando alle sue scelte universitarie. E di spalla a destra sempre l'editoriale di Massimo Giannini, ancora sulla questione della patrimoniale, quell'invincibile tabù italiano.

0: italiano, non lo leggerò perché diciamo io non avevo capito niente di patrimoniale, perché non ci interessa minimamente, ma quando ho capito qual è il tetto, 2 milioni di reddito, ho deciso di non interessarmene proprio. L'unico aspetto, diciamo un minimo interessante dell'editoriale di Massimo Giannini, editoriali che normalmente non sono interessanti, è che tenta di dare un quadro, sia pur sintetico, di quelle che sono le disuguaglianze all'interno del nostro paese. Il 10% delle famiglie detiene il 60,6% della ricchezza nazionale e la metà meno abbiente ne detiene solo il 7,2, e poi insomma si continua anche andando al di là del territorio nazionale. Si parla dei 3.000 miliardari del pianeta che pagano lo 0,3% della loro ricchezza in tasse. Giovanni Ferrero, re della Nutella, ha un patrimonio 700.000 volte più grande del reddito di un contribuente medio, che in Italia le plusvalenze azionarie sono tassate al 26%, il lavoro dipendente è tassato al 43%, e soprattutto, e questo lo vediamo tutte e tutti ogni giorno, non per fare del populismo, ma perché ci troviamo realmente in una situazione, in un'economia di guerra, i salari reali hanno perso l'8% del potere d'acquisto, il tasso di profitto è arrivato al 44%, i poveri assoluti sono 6 milioni, le liste d'attesa della sanità pubblica segnalano il ritardo di più di 2 milioni di cure di centinaia di giorni. Nella scuola primaria solo 2 bambini su 5 hanno accesso al tempo pieno, gli stipendi degli insegnanti sono inferiori del 33% alla media OCSE. In tutto questo l'editoriale continua dicendo che la boutade di Schlein ha in qualche modo fatto sì che si perdesse una buona occasione per affrontare seriamente tutto questo. Si può essere d'accordo oppure no, comunque sostanzialmente la prima pagina di Repubblica con questo è finita.
1: E con qualche difficoltà proviamo anche a leggere la prima pagina del Domani, prima pagina che leggerò molto brevemente perché veramente poco. Si parla di Meloni, del francobollo, si parla del dietrofront di Putin, e poi c'è un editoriale di se la salute ci assiste oggi ce la facciamo, c'è un editoriale di Gianni Cuperlo sulla legge elettorale. E poi c'è forse l'unica cosa interessante, tra debolezze e nuove egemonie, il declino USA. Scusate, un commento di Chiara Cordelli, che è filosofa e leggevo professoressa associata presso il Dipartimento di Scienze Politiche di Chicago, che dà la sua visione su quello che è il ruolo in qualche modo e quello che è l'eventuale declino degli Stati Uniti. È anche interessante come punto di vista. Lo leggo insomma brevemente anche per dare un senso a questa prima pagina, perché veramente non c'è niente. Il declino USA è grandemente esagerato. A una giornalista che lo aveva cercato per confermare se fosse davvero defunto, Mark Twain rispose: la notizia sulla mia morte sono grandemente esagerate. Lo stesso si potrebbe dire a chi oggi parla di declino dell'impero americano. Vero che gli Stati Uniti non stanno vivendo un periodo di massimo splendore, si sono infilati in una guerra che, nonostante la loro potenza militare, non riescono né a vincere né a concludere, rafforzando nel frattempo rivali storici quali Russia e Cina. E l'articolo poi continua insomma alla pagina interna, a pagina 5 del quotidiano Domani. La capacità degli Stati Uniti di costruire consenso multilaterale si è drasticamente ridotta, ed è qui poi insomma l'analisi e la sua idea. Parlare di decadenza dell'impero statunitense è però grandemente esagerato, perché non tiene conto del fatto che la natura stessa di tale impero è cambiata. L'impero di ieri, quello le cui misure espansionistiche venivano legittimate invocando l'esportazione di principi liberal-democratici il cui dominio si affermava tramite una rete di alleanze politiche stabili e attraverso l'esercizio del potere di veto all'interno delle organizzazioni internazionali, è in crisi. Ma l'impero di oggi, quello fondato sul controllo di dati essenziali e dei grandi investimenti tecnologici da parte delle big tech e sull'uso diretto di strumenti finanziari per perseguire obiettivi geopolitici, è in ascesa. I meccanismi di dominio sono in parte cambiati, ma di impero pur sempre si tratta, poiché tramite questi nuovi meccanismi gli Stati Uniti esercitano comunque influenza e controllo sul resto del mondo, limitando la sovranità degli altri stati. E mi sembrava, insomma, un qualcosa di interessante perlomeno da leggere, quindi fondamentalmente la prima pagina del Domani è conclusa.
0: E sempre cercando di rendere veloce questa carrellata di prime pagine, passerò baldanzosamente ad affrontare La Stampa di oggi, che come sempre è una prima pagina completamente inzeppata di spunti più o meno interessanti. Il titolo principale l'abbiamo già detto: Kiev, gelo Meloni volenterosi. No di Putin al vertice con Zelensky, prima serve un accordo, le elite europee ostacolano la pace. Poi Macron, Merz e Starmer, summit col leader ucraino, e Meloni diserta al summit nei Balcani. C'è tutto un incrocio di summit e rallancio di un francobollo, e di questo abbiamo parlato già a sufficienza, e ne parlano però ancora nelle pagine interne, cioè dalle pagine 2 e 5, Martuscelli, Pigni e Simoni, che si concentrano sui rapporti Putin-Zelensky. Nella prima pagina ci sono una serie di commenti, come di consueto, di spalla. Il primo è di Anna Zafesova: Volodymyr svela il bluff dello zar. E sostanzialmente prosegue questo articolo a pagina 3, ci viene detto che Zelensky ha imparato a questo punto a trattare con Vladimir Putin e ha capito soprattutto che trattare con Putin è impossibile, anche se ci è voluto parecchio tempo a spiegare questa circostanza ai suoi alleati europei e soprattutto a quello americano. E poi l'articolo a pagina 3 si dilunga sostanzialmente su come questa mossa di Zelensky, che per primo in una lettera aveva segnalato un'apertura a un incontro con Putin, avesse come destinatario sostanzialmente il presidente degli Stati Uniti, che in passato già più volte aveva indicato il presidente ucraino invece come l'ostacolo principale a un'intesa con Mosca. Continua Zafesova dicendo che sostanzialmente adesso Trump è in altre faccende affaccendato, e purtroppo lo sappiamo tutti e tutti, ma se trovasse un po' il tempo di distrarsi dall'Asia occidentale, dico io, qua dicono Medio Oriente, per tornare in Europa, si troverebbe di fronte a un Putin che ha pubblicamente rifiutato a questo punto una trattativa di pace, appellandosi sostanzialmente alle non meglio specificate intese raggiunte con il presidente americano l'agosto scorso in Alaska, quello che la diplomazia russa chiama lo spirito di Anchorage, senza che sia mai stato specificato in che cosa consista concretamente. Diciamo, in questo modo ho cercato di darvi il senso di quello che è l'articolo, il commento di Anna Zafesova. Poi abbiamo sotto la geopolitica: l'Ucraina nell'Unione Europea è la nostra salvezza, di Bill Emmott. E niente, insomma, si cerca di caldeggiare in questo articolo, sto tentando io di sintetizzarvi quelli che sono i contributi delle pagine interne per evitare una lettura lunga più avanti, e si cerca di sintetizzare quelle che sono le motivazioni che dovrebbero spingere l'Europa a a accelerare quello che è l'ingresso dell'Ucraina all'interno dell'Unione. E una delle motivazioni principali che Bill Emmott sostiene è proprio il fatto che l'Europa ha bisogno dell'Ucraina perché deve imparare a difendersi dal punto di vista militare. Sappiamo perfettamente tutte e tutti Che cosa significa, cosa si nasconde sotto questa parola difesa. Ne leggo un brano per farvi capire di cosa sta parlando. Chiunque abbia voglia di imparare a difendersi da solo da droni o missili in arrivo dalla Russia, da gruppi terroristici o da chiunque altro, sa che occorre rivolgersi a Kiev. Chiunque si stia chiedendo come espandere rapidamente la produzione per la difesa e come modernizzarla per l'epoca dei droni a basso costo e dell'intelligenza artificiale, sa che l'Ucraina ha molte risposte da dare come fornitore, partner o consulente, e queste sarebbero le motivazioni cruciali che dovrebbero spingerci a accelerare il processo di integrazione dell'Ucraina in Europa formalmente, e cioè sostanzialmente amplificare quella che è la corsa agli armamenti. Vado ancora avanti e sotto il titolo principale abbiamo, come cercavo di anticipare anche leggendo Repubblica, tutta una serie di retroscena che continuano alle pagine interne sul fatto che Meloni non si sia recata al vertice di Tivat, in particolar modo l'articolo di Francesco Malfetano, quella distanza con Parigi e Berlino, che diciamo analizza quelle che sono le contraddizioni interne alla nostra maggioranza di governo, che hanno ingenerato l'imbarazzo di Meloni a recarsi a il vertice. Poi c'è un articolo di Marco Follini che diciamo i più attempati ricorderanno già come democristiano, e l'analisi è una lettera che Marco Follini ha deciso di scrivere alla Stampa, il fantasma populista tra Giorgia e Elly. È a pagina 26, che per chi si trovasse in mano la Stampa è una cosa di due colonne. Io ho provato a leggerlo, anzi l'ho letto tutto, non ci ho capito niente. Ma niente, per il linguaggio, per l'inconsistenza delle argomentazioni, per anche personalmente trovo la difficoltà del periodare, e così volevo capire se qualcuno avesse voglia di perdere tempo magari ci chiama e me lo spiega.
1: Ricordiamo lo 06 49 17 50,
0: questo perché io non ho capito proprio che cosa volesse dire, ma probabilmente forse era presto, non avevo ancora preso il caffè, non lo so.
1: È possibile anche che proprio fosse.
0: E quindi andiamo avanti. Poi abbiamo il Libano fa capolino in un titolo piccolo, scritto anche particolarmente sottile. Il Libano, ostaggio del conflitto infinito, a pagina 7 di Alessia Melcagni, ma tutto questo cercheremo di dare spazio più avanti. Al centro pagina,

0: pagine interne se Giorgio Parisi ha potuto spiegarcelo meglio. E c'è qualcos'altro sulla prima pagina della Stampa? Allora, una questione sulla Cina, sostanzialmente di Gabriele Segre: se l'intelligenza artificiale predice a Xi chi sarà il dissidente, e questo articolo continua a pagina 27. E siamo sempre nel solito campo di demonizzazione della dei progressi tecnologici cinesi che diciamo stanno sopravanzando quelli del cosiddetto occidente globale. La notizia è che un'azienda di Pechino sta sviluppando sistemi di intelligenza artificiale capaci di prevedere chi diventerà un dissidente. Questa è evidentemente una sintesi giornalistica, però la questione è parecchio interessante ed è sostanzialmente la questione di come tutti le nostre vite, le vite di tutte e tutti sono costantemente catalogate, analizzate, seguite da algoritmi che sanno e si annotano tutto: e dove vai, cosa guardi, cosa leggi, con chi parli, quando dormi, cosa compri. E diciamo questo sembra poter avere, e se n'era già parlato nei giorni scorsi, uno sviluppo in qualche misura predittivo rispetto ai comportamenti delle persone. È come con la questione dei reattori nucleari di quarta generazione: non sappiamo se questo sia vero o non sia vero, ma la Stampa, a firma appunto di Gabriele Segre, usa questa questione rilevantissima, cioè il controllo della cui sono sottoposte le nostre vite da parte degli algoritmi, come sostanzialmente uno spauracchio contro quello che potrebbe diventare lo strapotere cinese. Io penso di potermi fermare qui perché c'è poco ancora.
1: Diciamo che la Stampa mette praticamente il quotidiano, lo mette in prima pagina. Perché...
0: No, è, diciamo che... è complicato, è bello fitto. E faticoso. Forse si cerca di non scegliere.
1: Esatto. Io prima di proseguire con la lettura della prima pagina del Corriere della Sera volevo ricordare un appuntamento che prima non è stato ricordato alla lettura dell'agenda, perché a Piazza della Consolazione oggi a Roma alle ore 17 contro l'inceneritore e le grandi opere inutili e dannose. Il concentramento appunto dopo che il Consiglio Comunale Capitolino sta portando avanti il tema dell'inceneritore dopo il blitz che è stato fatto semiclandestino sotto il controllo anche delle forze dell'ordine il 15 maggio, accompagnato da assessori e dal servitore di Caltagirone, l'AD di CEA, dottor Palermo, si è concesso a favore di telecamere per la posa della prima pietra. Si parla dell'inceneritore, quindi c'è l'appuntamento, il concentramento oggi alle ore 17 a Piazza della Consolazione. Quindi anche grazie a chi ce lo ha segnalato nuovamente. Vado con la prima pagina del Corriere. Anche qui ci sono un po' di notizie, un po' di cronaca, un po' di politica estera e non solo. Il titolo principale: Putin dice no a Zelensky, Meloni salta il vertice sui Balcani. Il presidente ucraino domani si incontrerà invece con Starmer, Macron e Merz, e quindi in un titolo sono riusciti a mettere insieme praticamente tutto, e senza però dare bene idea anche dei vari appuntamenti, ma comunque questo è. Poi abbiamo una notizia che poi viene ripresa a pagina 17 legata alla politica interna americana: l'ICE, il rilancio di Donald, lotta all'immigrazione sia 70 miliardi di fondi. L'articolo poi, ripeto, prosegue a pagina 17 di Guido De Franceschi: Trump rilancia l'ICE con 70 miliardi, 5 mesi dopo i morti di Minneapolis. insomma, si fa riferimento ad altre battute di arresto che invece Trump ha ricevuto proprio dai suoi alleati repubblicani in merito ai fondi per l'Ucraina e se non sbaglio, ecco, anche la, una risoluzione non vincolante che chiedeva la cessazione delle operazioni militari non approvate dal Congresso per l'attacco in Iran, però appunto c'è stata l'approvazione di questi fondi di 70 miliardi in, suddivisi insomma per 3 anni. Poi altre notizie invece di politica interna: frenata sulla riforma dei medici di famiglia, anche la Lega fa muro dietro, dietro fronte nel governo, e Schillaci, che è il punto il ministro, tratta. Poi c'è la fotonotizia dello sport sulla quella che sarà la finale di, del Roland Garros con Cobolli in finale. Poi c'è un editoriale di Carlo Cottarelli, La forbice tra aiuti e debito, si fa riferimento alla scusate, si fa riferimento alla notizia che la Commissione europea consente allo Stato italiano di indebitarsi di più per far fronte al, alla crisi energetica, insomma, e con una visione di Cottarelli che non è proprio così, diciamo, insomma, si interroga su quanto sia più o meno giusto perseguire questa strada. Poi l'ultima notizia, e insomma poi ci prendiamo un attimo di tempo per... Ah no, tu hai ancora... Ah, voglia ancora, ok, giusto.
2: Beh, a voglia, voglia no, però
1: no, okay. E l'ultima notizia di cronaca, si parla ancora di Garlasco, con le parole di Marco Poggi, il fratello di Chiara: la vita di Chiara è stata trattata come un gioco. Insomma, una notizia di cronaca nera che di fatto sta, insomma, è ritornata ormai da mesi in auge e che ha riaperto un caso di diversi anni fa. Quindi lascio a te allora la parola per...
0: Sì, lascia a me la parola, avevo il manifesto tra le altre cose, ecco, che mi mancava, ne avevo già parlato un po', e quindi sul primo titolo non andrei avanti tanto, un decreto in tangenziale, lo abbiamo già spiegato, il pubblico ministero di Torino ha chiesto al giudice di sollevare una questione di legittimità alla Corte Costituzionale sulla norma che considera reato il blocco stradale, e appunto abbiamo su questo in prima pagina un articolo di Alessandra Algostino che ci dice che questo costituisce un passo importante nel cammino per invertire la rotta rispetto alla costruzione di un regime autoritario, ma ripeto, a questo vorrei dare spazio con un pochino di calma in sede di lettura delle pagine interne. In taglio basso: Meloni isolata, diserta il vertice dell'Unione Europea, e torniamo insomma a riassumere quello che è successo: è rimasta ufficialmente bloccata a Reggio Calabria per le lungaggini della festa dell'anniversario dei carabinieri, e poi doveva assistere alla presentazione di un francobollo in prefettura, ma ci dice il manifesto, pochi sono disposti a credere che la premier Giorgia Meloni abbia dato forfè al vertice Europa Balcani in programma in Montenegro con il resto dei leader europei, per un contrattempo. Al centro del meeting: l'allargamento dell'Unione Europea agli stati balcanici e all'Ucraina, e proprio del processo di adesione di Kiev Roma preferirebbe non saper nulla, senza contare che proprio ieri Merkel e Macron, insieme al premier britannico Keir Starmer, hanno comunicato che incontreranno il presidente ucraino domenica a Londra, un ritorno del formato E3 da cui l'Italia è tagliata fuori. Intanto Putin ha risposto alla lettera aperta in cui il presidente ucraino gli proponeva un incontro, negandolo. Di spalla l'editoriale su questo di Tommaso Di Francesco, l'assenza balcanica che volete che sia, in cui prosegue a pagina 3, diciamo, Di Francesco ci spiega tutte le ragioni per cui invece la presenza di Meloni a questo vertice sarebbe stata quanto mai importante ed opportuna. E dice, ne leggo una parte: in fondo bisognava decidere, il più che senza sensibile ordine d'ingresso sempre rimandato dei restanti paesi balcanici nell'Unione Europea, della quale fanno parte soltanto Slovenia e Croazia, ma non ancora Serbia, Bosnia e Erzegovina, Macedonia del Nord, Kosovo e Montenegro, paesi che erano parte costitutiva dell'ex federazione jugoslava che con i nazionalismi interni abbiamo contribuito a devastare come Unione Europea nascente con la NATO in un decennio di guerre intestine. E c'è pure l'Albania, ormai sodale e subalterna spalla dell'Italia, a cominciare dalla contenzione dei migranti, paesi da 25 anni in lista d'attesa, spesso drammatica di fronte a crisi interne mai subite. E poi diciamo l'articolo continua sottolineando le diverse ragioni di opportunità della partecipazione dell'Italia a questo vertice. In taglio basso invece abbiamo Libano senza tregua, intesa o no, Israele bombarda lo stesso, e questo purtroppo lo sappiamo benissimo. L'intesa tra Libano e Israele per una tregua a zone è morta subito dopo il rifiuto di Hezbollah di un accordo capestro. Il premier israeliano Netanyahu non lo fa votare al suo governo e procede spedito con l'occupazione del sud libanese e con i bombardamenti, e questo lo sappiamo bene. Leggeremo a pagina 4 gli ultimi aggiornamenti di Porcello. E poi una vicenda su cui trovate anche una corrispondenza che è stata fatta mercoledì scorso da questi microfoni, la Sumud in Libia, attivisti in cella, Roma non pervenuta. Da quasi due settimane, se ne parlava anche ieri in rassegna stampa, prigionieri nelle carceri del generale libico Haftar, gli 11 attivisti, tra cui due italiani del convoglio di terra della Global Sumud Flottiglia, digiunano per protesta. Ieri si diceva appunto che 10 su 11 hanno iniziato lo sciopero della fame e rifiutano anche l'acqua. Roma si limita a fare appello a Bengasi e all'amicizia tra Libia e Italia, e sappiamo perfettamente che questa amicizia tra Libia e Italia, tra quella parte della Libia e l'Italia, è molto solida e anche purtroppo sanguinosa. Leggeremo questo articolo su appunto gli 11 attivisti e attiviste che sono agli arresti da 15 giorni in uno dei buchi neri di Haftar. Speriamo anche con qualche dubbio di riuscire a fare una corrispondenza su questo con una attivista della Global Sumud che è appunto a metà della settimana scorsa tornata dalla Libia, ma vedremo se riusciamo a strutturare questo collegamento. Velocemente la prima pagina del Sole 24 Ore, che sempre baldanzosamente mi sono procurata pensando di avere tutto il tempo del mondo, mentre invece sono già le 9:48. Abbiamo detto il primo titolo è su Patto Unione Europea, spazi di spesa per 2 miliardi, sostanzialmente, lo dicevo ma lo ripeto, ci sono calcoli aggiornati di Bruxelles che sono positivi per quanto riguarda i conti italiani. Ovviamente il Sole 24 Ore parla di materia economica, la spesa primaria netta, che è un parametro chiave nel nuovo patto dell'Unione Europea, è 2 miliardi sotto i limiti concordati con la Commissione, e questo oltre a porre l'Italia in controtendenza rispetto all'Eurozona le dà una possibile boccata d'ossigeno per misure sull'energia, anche al netto della deroga che, come sappiamo, è stata concordata con il patto di incentivare le rinnovabili, mentre si fa meno in salita del previsto. Continua a leggere la strada per l'ultima manovra della legislatura, dice il Sole 24 Ore. E poi conferma sempre nel primo titolo sulle accise sui carburanti, sconti light fino al 4 luglio. E poi c'è tutta una serie di questioni sul super bonus, che ci saranno massimi controlli sui crediti e ci saranno anche verifiche catastali rispetto all'interno dei controlli sul super bonus, ci interessa molto poco. E poi ancora, e per questo insomma che sono passata alla prima pagina del Sole 24 Ore, perché mi interessa una fotonotizia, ceramica, la sfida cinese ora passa dall'Africa, è un altro allarme sulla pervasività cinese dopo quello sui progressi sull'interno intelligenza artificiale di cui abbiamo dato, che abbiamo trovato sulla prima pagina della Stampa, questa volta riguarda la produzione di piastrelle, qual è, piastrelle di ceramica per i pavimenti e per le pareti, qual è la questione? La questione è che Pechino cerca di aggirare i dazi delocalizzando in paesi non soggetti a sanzioni e sembra appunto, dice il Sole 24 Ore, che ha diciamo attivato in alcuni paesi dell'Africa, in particolar modo il Ghana, una filiera, a loro piace molto questa parola, produttiva di pericolosissime piastrelle. Più in basso trova eco anche la notizia sul fatto che mi sembra abbia già dato tu, sulla rinuncia del governo alla riforma Schillaci per quanto riguarda i medici di famiglia e l'istituzione delle case di comunità. A pagina 9 anche su questo, sebbene diciamo personalmente io di questo veramente capisca poco, però forse potremmo tornare in sede di lettura delle pagine interne. Per il resto mi sembra che a parte il richiamo che è diventato un po' consueto sulla prima pagina del Sole alle vicende dell'Asia occidentale, cioè nuovi raid e morti in Medio Oriente, non ci sia nulla di più sulla pagina del Sole. E a questo punto sì, credo che, come anticipavi dopo aver sfiancato chi ci ascolta per quasi 50 minuti, possiamo prenderci una pausa musicale per cercare di capire cosa leggere.

0: Allora, sono le 10 in punto di sabato 6 giugno e torniamo in voce per questa seconda parte di Rassegna Stampa. E sinceramente ci aspettavamo nelle pagine interne dei giornali di trovare ancora qualcosa sullo scena strage di Amendolara. Abbiamo trovato, diciamo, non tanto, forse siamo stati poco attenti, però già il fatto che ci sia la necessità di essere attenti per trovare questa cosa significa qualche cosa, e quindi abbiamo pensato di uscire un po' da quella che è la stampa in edicola stamattina per darvi un commento che ha un respiro un pochino più ampio, e cedo la voce al mio collega.
1: Sì, su Fondazione Feltrinelli c'è un articolo, un commento, pardon, di Marco Omizzolo, Italia 2026, cronologia di un razzismo sistemico. Poi anche attraverso questo articolo, questo commento, ci andremo a ricollegare ad un altro fatto, episodio che si riallaccia molto bene e che spiega molto bene il razzismo sistemico in Italia nel 2026, e si fa riferimento anche allo sfruttamento della manodopera per la costruzione del consolato USA a Milano. Ma che il
0: anche tutta la questione che è emersa tempo fa su i livelli di pagamento dei rider, esatto, di quelli che le persone chiamano i Glovo.
1: I Glovo, sì, esatto. E andiamo a leggere appunto il commento. Il 16 maggio scorso una bambina di appena un mese è stata trovata morta dopo l'attracco a Lampedusa dell'imbarcazione con la quale, insieme ad altre 50 persone, aveva tentato di attraversare il Mediterraneo. La causa del decesso è il freddo patito per le troppe ore trascorse in mare, che resta, per intenderci, il più monitorato del mondo. In realtà è morta per il processo di selezione razzista giocato sulla pelle dei profughi in arrivo in Europa, trasformate in vite da scarto, come Bauman aveva detto e scritto, o nuda vita, Giorgio Agamben, cioè vita inclusa nell'ordinamento giuridico solo nella forma della sua esclusione e uccidibilità. Dalla parte opposta vi è il potere sovrano, la monarchia non dichiarata, che trasforma il profugo che non muore nel superstite preformato alla subordinanza, alla ghettizzazione e allo sfruttamento a cui è destinato nel continente più ricco del mondo. Quella bambina mette in luce la crisi della democrazia e la sua dimensione necropolitica. Il 9 maggio a Taranto, Bakary Sakho, bracciante maliano di 35 anni, regolarmente soggiornante, è stato ucciso da un gruppo di giovani, alcuni minorenni, mentre si dirigeva in bicicletta verso le campagne per lavorare. Non è stata un'aggressione senza motivo, ma l'atto di un sistema sociale razzista che ha gerarchizzato, emarginato e reso indifeso il rifugiato, facile bersaglio di una violenza che già in partenza ne prevedeva la morte. In un video registrato negli ultimi minuti di vita di Bakary e il suo tentativo di rifugiarsi in un bar per tentare di salvarsi, da cui sarebbe stato cacciato per riprecipitare nelle mani dei suoi giovani assassini, per essere ucciso a pugni e con varie coltellate inferte all'addome e al torace. Nessun esponente del governo ha pensato di dire una parola. E veniamo, poi diciamo, si ricorda anche eventi più passati,

0: citare quanto accaduto come se non riguardasse la nostra Repubblica. E poi, insomma, questo è il commento, insomma, che ci sembrava opportuno leggere in merito a, insomma, a quanto accaduto. Prima.
1: Sì, ringrazio anche chi ci telefona per segnalarci, diciamo, come poi questo razzismo sistemico va a concretizzarsi nelle vite delle persone. Ci ha chiamato un ascoltatore segnalandoci un video sul sito di Repubblica in cui c'è un presunto influencer leghista molto giovane che insulta due cittadini, due migranti, nelle maniere che conosciamo, inneggiando alla remigrazione e con altri epiteti che preferiremmo non ripetere, non perché la remigrazione ci piaccia, ma insomma è una parola che possiamo pronunciare, e insomma alla fine viene inseguito, certo, e prende un sacco di botte. E quindi
0: hanno trovato il termine, insomma, hanno trovato il termine remigrazione, perché deportazione ormai era già,
1: perché la deportazione è già in atto.
0: Esatto. E vado, insomma, per ricollegarmi anche a quanto letto velocemente, volevo leggere anche quanto poi è riportato sul Corriere della Sera a pagina 20 tra le cronache. Consolato USA, gli operai minacciati, chi parla con l'arma torna in India. La cura del medico in cantiere, per me bloccato da un grosso problema alla schiena, è stata una puntura e dopo 10 minuti sono stato rimesso alla mia postazione. Testimonia uno dei manovali indiani impiegati dall'americana Cadel Construction nel cantiere da 200 milioni del nuovo consolato generale degli Stati Uniti a Milano. Ho stretto i denti, non era possibile assentarsi, perché in caso di infortunio o malattia il 51enne, gestore del personale del cantiere, a suon di insulti minacciava, racconta un altro operaio, che se fossi rimasto a riposo per un giorno mi avrebbe detratto 2 giorni di paga e mi avrebbe rispedito in India. Addirittura, aggiunge un altro, ad aprile 2025 ho avuto un lipoma alla schiena, il medico in cantiere mi ha prescritto una cura di 20 giorni mentre continuavo a lavorare, il dolore non passava, il medico Agi, insomma la pronuncia sarà sicuramente sbagliata, comunque si fa riferimento al il nome del gestore del personale del cantiere, mi hanno accompagnato in ospedale dove mi hanno asportato il lipoma. Usciti dall'ospedale ho ripreso a lavorare malgrado dolori e febbre. Questo è il racconto, e a seguito anche poi quindi della messa una settimana fa in controllo giudiziario da parte dei PM di questa da questa azienda di costruzioni americana. L'articolo poi va avanti con anche con altre minacce, si fa riferimento alla all'intimidazione, che se qualcuno avesse parlato chiaramente le conseguenze sarebbero state il ritorno in India e o comunque anche la sottrazione dei giorni di paga. Insomma ci sono varie testimonianze, un autista, un suo autista egiziano che ha deposto anche lui, ha dichiarato: il cane da guardia della Cadel tratta gli operai da schiavi come nei film. Voleva scappare dall'Italia dopo che diciamo c'è stato, vado a riprendere l'articolo, ecco, ha capito che con l'aereo è pericoloso e così si sta organizzando con la Cadel per farlo scappare, quindi si fa riferimento anche chiaramente al tentativo di fuga da parte dei responsabili di questo sfruttamento. Gli operai lo indicano come figura centrale nel meccanismo di sfruttamento e di privazione dei propri diritti. Questo articolo di Luigi Ferrarella lo potete trovare a pagina 20, dove si fa riferimento comunque anche ai fatti di cronaca di Amendolara che abbiamo letto poc'anzi. Musica.

0: mentre organizziamo anche altre letture, appunto brevemente ricordo, cioè semplicemente cito anche un altro articolo sempre sulla stessa pagina, diciamo che sul Corriere, ma in generale un pochino sui giornali di oggi, ci sono commenti, articoli, analisi sulla tassa sui patrimoni, in buona sostanza. È uno dei temi che stanno sul Sole 24 Ore, su Repubblica, anche sul Corriere c'è il commento di Cottarelli, poi c'è il commento invece di Giannini su Repubblica, dove si fa riferimento alla tassa sui ricchi, chi ritiene sia utile, chi invece sostiene che debba essere accompagnata da altre riforme. Insomma, diciamo, c'è chi anche poi banalmente sottrae e vuole mantenere i propri privilegi, diciamocelo chiaramente. E lancio semplicemente questo articolo che non leggerò, ma c'è il miliardario francese Mr. Smartbox, non voglio, e fa riferimento alla sua eredità, chiedendo che venga cambiata la legge perché non vuole che vada ai figli. L'articolo poi fa riferimento ad altri filosofi di questa, cioè diciamo pensatori, sostenitori di questa filosofia, altri miliardari, e qualche modo anche il Corriere la ricollega ai temi che dicevamo prima. Lascio a te la parola quindi per continuare con la lettura delle pagine interne.
1: Ok, come dicevamo, quando sono le 10:12 volevamo dare ancora un pochino di spazio alle questioni interne, e in particolar modo volevo leggere da pagina 11 della Stampa, l'avevo citata, l'intervista di Gabriele Beccaria al fisico Giorgio Parisi all'indomani dell'approvazione del DDL delega sul nucleare, che dà sostanzialmente al governo la possibilità di strutturare nuovamente un cammino verso l'energia nucleare, che è stato cammino che è stato negato e interrotto da ben due referendum, ma evidentemente ci dicono ci sarà necessità di un altro referendum perché non abbiamo votato bene all'epoca. Ma va bene, torniamo a Parisi. Gabriele Beccaria inizia prendendola un po' alla larga dicendo: professore, il nucleare è un'opportunità, un problema, risponde Parisi. Può essere un'opportunità se si pensa ai reattori di quarta generazione, ma di questi abbiamo soltanto dei prototipi e non abbiamo un'idea precisa di quando saranno disponibili e di quanto possano costare né se funzioneranno. Sappiamo che comunque sono da preferire perché utilizzano neutroni veloci e hanno l'enorme vantaggio di poter bruciare come combustibile il plutonio e parte delle scorie a più lunga vita, riducendo così il volume e la pericolosità dei rifiuti radioattivi. E neutroni veloci è la domanda, ma poco veloci per le nostre esigenze sempre più impellenti è una strana domanda, ma lui risponde: è così. Quanto ai mini reattori, i cosiddetti reattori modulari li conosciamo meglio perché si basano sostanzialmente sulla tecnologia di terza generazione, ma il problema c'è rispetto alla tecnologia di terza generazione e sono i costi. Questi impianti sono troppo cari e quindi oggi non li vedo come una soluzione alternativa. Qual è la sua proposta? E qui risponde Parisi con la parte, diciamo, la pars construens: possiamo produrre praticamente tutta l'energia che vogliamo con il solare. Al momento la Cina produce i pannelli solari ai costi più bassi, però non è detto che l'Italia e gli altri paesi europei non possano mettersi a costruirli. I prezzi stanno via via calando, mentre l'energia ottenuta dal nucleare costa almeno 3 volte tanto. E gli domanda Beccaria: ma il solare tuttavia non è di facile gestione, come si risolve il gap di produzione tra giorno e notte? La risposta è: il problema non è avere l'energia in generale, è averla nelle ore giuste della giornata e quindi poterla immagazzinare. Oggi si stanno sviluppando nuovi tipi di batterie di accumulo a costi sempre più bassi. Intanto però, nuovamente la domanda, ci ritroviamo in un periodo difficile di transizione. Come lo si affronta? In Italia abbiamo a disposizione una serie di risorse che stiamo sfruttando relativamente poco, per esempio il geotermico e anche l'idroelettrico grazie alle dighe. In un caso e nell'altro possono funzionare al massimo quando c'è richiesta e quindi come infrastrutture di accumulo. Salto tutta una parte e vado verso la parte conclusiva.

0: debba impegnarsi a costruire un deposito nazionale di scorie nucleari. Il motivo è che i depositi attuali sono temporanei e sparsi sul territorio con standard di sicurezza inferiori, mentre abbiamo una costante produzione di scorie dall'industria fino agli ospedali. Purtroppo si continua a non decidere dove localizzare questo centro. Ora, su quest'ultimo aspetto non so, si potrà essere più o meno d'accordo, bisognerebbe capirne un po' di più, però la cosa, diciamo, che mi premeva segnalare, che emerge con chiarezza da questa intervista a Giorgio Parisi, è che questa insistenza sul nucleare è l'insistenza su un modello energetico che al momento costa almeno 3 volte tanto rispetto alle rinnovabili. Ho dimenticato di dirlo iniziando a leggere, ma lo dico adesso in chiusura. Questa intervista è sulla Stampa, in particolar modo a pagina 11 della Stampa. Visto che ho la Stampa tra le mani e stiamo parlando di fatti di politica interna, trovo solo qui, a firma di Gianni Oliva, un ultimo residuo commento sulla questione del consenso informato nella scuola relativamente all'educazione sesso affettiva. È un commento piuttosto breve a pagina 27, quindi diciamo è una questione che ieri, e ne abbiamo parlato in sede di rassegna stampa, ha occupato le pagine dei quotidiani, anche se in misura marginale, oggi è sostanzialmente scomparsa. E lo voglio fare solo una piccola notazione: la posizione di Gianni Oliva, che coglie alcuni aspetti di questa questione, e cioè nello specifico il fatto che questo provvedimento è un provvedimento che ha come fine la delegittimazione del mondo della scuola, perché significa dire non mi fido dell'istituzione, non mi fido dei docenti, non ho fiducia nelle professionalità dei docenti, la didattica non è solo competenza della scuola, questo sicuramente c'è, ma la sua posizione è che si tratta di un provvedimento spot di propaganda che non cambierà nulla, non cambierà nulla, dice Gianni Oliva, al pari delle nuove indicazioni nazionali dei licei. La posizione è sostanzialmente appunto una mossa propagandistica per diciamo far capire che chi è al governo ha le idee chiare, ma nella scuola nulla cambierà, solo un po' di burocrazia in più. Volevo solo dire, dal mio modesto diciamo osservatorio, che non è così, che questo tipo di provvedimento, che richiede l'autorizzazione di entrambi i genitori e diciamo autorizzazione che è subordinata alla presentazione di professionalità che svolgeranno gli interventi nella scuola, programmi e materiali alle famiglie, è in grado di paralizzare qualunque tipo di realizzazione di progetti legati all'educazione non solo sesso affettiva, ma diciamo in generale educazione emotiva dei ragazzi e delle ragazze della scuola superiore, perché tutto questo è assolutamente vietato nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria. Con questo penso che diciamo dagli interni, quando sono le 10:19, possiamo fermarci e passiamo invece a cercare qualcosa dagli esteri. No, tu mi fai cenno che hai qualcosa?
1: No, volevo solo prima, durante la lettura delle prime pagine di oggi, c'era il commento sul quotidiano Domani di Chiara Cordelli, che insomma avevo iniziato a leggere quando appunto il suo riferimento al nuovo imperialismo, la nuova ascesa degli Stati Uniti, cioè il controllo e l'utilizzo delle anche dei grandi investimenti tecnologici e dell'uso insomma di strumenti finanziari. Volevo ricordare l'articolo a pagina 5, e poiché insomma oggi diciamo si scarseggia un po' nella presenza di notizie, volevo andare appunto nelle pagine interne per continuare a leggerlo, perché continua in questo modo appunto. Si faceva riferimento alla decadenza dell'impero statunitense, come lo abbiamo visto finora, quindi in qualche modo come il tentativo di influenza e mire espansionistiche legittimate da principi liberal-democratici e l'esercizio di potere di veto, mentre adesso chiaramente è in ascesa un altro tipo di impero americano e di influenza.

influenza americana, statunitense, pardon. Si pensi al, l'articolo, il commento continua così: si pensi al fatto che i chip Nvidia, indispensabile per l'intelligenza artificiale, sono soggetti a licenze di esportazione americana che determinano chi può competere nella nuova economia. Economia globale, o si consideri come il dominio degli Stati Uniti sul sistema finanziario internazionale abbia loro permesso di escludere numerose banche russe dal sistema di pagamenti SWIFT dopo l'invasione dell'Ucraina, una mossa che dimostra come le infrastrutture finanziarie americane siano armi geopolitiche. Starlink, la rete satellitare di Elon Musk, è diventata infrastruttura critica per le comunicazioni militari ucraine. Le cinque big tech, Google, Apple, Meta, Amazon e Microsoft, condizionano l'accesso all'informazione e alla comunicazione di interi governi. Infine, la moneta americana rappresenta ancora oltre il 58% delle riserve valutarie mondiali. L'egemonia del dollaro, come sostenuto da Valéry Giscard d'Estaing, conferisce agli Stati Uniti un privilegio esorbitante, sostenendo la loro capacità di finanziare operazioni militari e strategie geopolitiche che altri paesi non potrebbero mai permettersi. È dunque tramite una rete complessa di attori e meccanismi economici che l'America rende il resto del pianeta dipendente da sé e ha servito al suo potere. Il potere imperiale statunitense non è riducibile all'esercito, ancora il più potente al mondo, bensì consiste in un'opaca commistione tra pubblico e privato. Si tratta perciò non tanto di un impero in decadenza, ma della decadenza di un certo tipo di impero. Quello che abbiamo davanti è un impero privatizzato. Parlare di declino non è solamente esagerato, è anche pericoloso. Più gli americani pensano che l'America sia debole, più vogliono renderla great again. Secondo un sondaggio, già nel 2024 il 55% degli americani riteneva che gli Stati Uniti stessero perdendo influenza nel mondo. Questa percezione di declino ha rafforzato le politiche nazionaliste di Trump. Oggi lo zoccolo duro MAGA rimane intatto. Alle ultime primarie repubblicane in Texas, Paxton, il candidato sostenuto da Trump, ha vinto con ampio margine, dimostrando che la base elettorale trumpiana ancora tiene. Anche chi ha abbandonato Trump lo ha fatto per ragioni pragmatiche, inflazione e carovita in primis. Non ha seguito in una conversione ideologica. Questi disertori rimangono suscettibili a retoriche che identificano i responsabili della decadenza come nemici: gli immigrati, le élite cosmopolite e la Cina. La narrativa del declino finisce dunque per alimentare il tipo di politica che molti critici vorrebbero invece contrastare. Parlare di un impero in decadenza è poi deresponsabilizzante. I processi di declino appaiono spesso inevitabili e inarrestabili. Pensiamo all'invecchiamento. E questa inevitabilità può giustificare comportamenti altrimenti inaccettabili. I leoni vecchi hanno più ragione di ruggire di quelli giovani e in piene forze. Nell'America di oggi già manca un processo di assunzione di responsabilità collettiva. Lo si vede dalla scarsità di proteste di massa contro il governo e contro la guerra in Iran. Secondo un centro di analisi, la partecipazione a manifestazioni politiche è calata significativamente dopo il picco di movimento di Black Lives Matter nel 2020, e le organizzazioni della società civile faticano a mobilitare nuovi militanti, soprattutto tra giovani. Alimentare la deresponsabilizzazione tramite discorsi grandemente esagerati sul declino imperiale rischia dunque di spegnere ogni residua speranza di resistenza collettiva, convincendo i cittadini che le politiche in gioco siano inarrestabili. Bisognerebbe dunque mettere da parte tali discorsi e sperare invece che il popolo americano si assuma una maggiore responsabilità per le politiche imperiali del proprio governo, i cui continui ruggiti sono sempre più ingiustificabili. Questo era il commento di Chiara Cordelli sul quotidiano Domani. Adesso un po' di musica.

quando sono, aspettate che guardo, le 10.34 e quindi stiamo avviandoci verso la parte conclusiva di questa rassegna stampa della mattina di sabato 6 giugno e volevamo, come è logico, passare a dare uno sguardo alle notizie che provengono dagli esteri internazionali e in particolar modo soffermarci su diversi settori dell'Asia occidentale, in particolar modo traendo spunto dal manifesto, dalle colonne del manifesto, ma non solo. E ci faceva piacere iniziare a parlare di Palestina. C'è un articolo significativo e inquietante.

0: La sanità pubblica palestinese in Cisgiordania sta collassando per mancanza di risorse, ovviamente dopo la distruzione della completa della sanità a Gaza, di cui abbiamo reso ragione così spesso da questi microfoni, iniziata con il genocidio a seguito del 7 ottobre ma mai terminata. E la sanità pubblica palestinese in Cisgiordania, dicevamo, sta collassando per mancanza di risorse e sta entrando in crisi anche quella privata, che deve la propria sostenibilità alle prestazioni mediche offerte alla popolazione per conto di quella pubblica. A pagare il prezzo più alto sono i malati più gravi, a cominciare da quelli oncologici, messi di fronte alla possibilità concreta di non poter più ricevere cure adeguate. Alla base del disastro, dice Michele Giorgio, vi è il protratto blocco da parte di Israele dei fondi doganali palestinesi che Tel Aviv raccoglie per conto dell'ANP in base agli accordi di Oslo del 1993, che rappresentano il 63% delle entrate del Ministero delle Finanze. Evidentemente il sistema strutturalmente è sbagliato. Se negli ultimi anni le difficoltà finanziarie del governo palestinese si erano manifestate in modo intermittente dall'ottobre 23, il trattenimento sistematico di questi fondi ha affossato i servizi pubblici in Cisgiordania. Sanità e scuola sono i settori più colpiti, ma vacilla l'intero apparato amministrativo, 150.000 dipendenti pubblici che percepiscono solo una frazione del loro salario, vanno avanti facendo debiti e vendendo i propri averi. La situazione è destinata a peggiorare. A fine aprile il ministro delle finanze israeliano Smotrich, che ha fatto della distruzione delle ANP e dell'idea di uno Stato palestinese indipendente la sua missione, ha annunciato il blocco di un'ulteriore tranche di entrate fiscali palestinesi pari a circa 740 milioni di shekel, ovvero circa 225 milioni di euro. E se a Gaza il sistema sanitario palestinese è stato colpito e gravemente danneggiato dall'offensiva militare israeliana, in Cisgiordania è sul punto di crollare per le decisioni politiche di Smotrich e del resto del governo Netanyahu. E poi, diciamo, inizia una parte che salterò nuovamente, in cui si raccolgono le impressioni girando per gli ospedali, in particolare l'ospedale di Beit Jala, dove comunque il personale medico, infermieristico, amministrativo ha i salari decurtati nel migliore dei casi del 50%. E ovviamente vado avanti, la situazione più drammatica è quella dei 4.000 mancati malati, perdonatemi, oncologici, per mancanza di fondi sono stati rinviati o annullati 11.000 interventi, il debito del Ministero ha raggiunto i 3,8 miliardi di shekel, cioè 1 miliardo e 115 milioni, ma c'è anche il problema delle medicine, che invece colpisce tutta la popolazione e non solo chi è ricoverato in ospedale. Le autorità garantiscono ormai soltanto una minima parte della copertura dei costi delle ricette mediche e ovviamente questa crisi non risparmia nessun settore della sanità pubblica, centri di riabilitazione, centri per l'assistenza ai tossicodipendenti e così via dicendo. Nella stessa pagina, cioè la pagina 5 del manifesto, c'è una notizia che riguarda la vicenda del dottor Abu Safia, che tutte e tutti ricorderemo arrestato a seguito sostanzialmente della distruzione dell'ospedale di cui era direttore, l'ospedale Kamal Adwan nella striscia di Gaza, il 27 dicembre 2024, e da allora in stato di arresto. L'articolo, il dottor Abu Safia è in isolamento totale, è l'ultima punizione di Tel Aviv, ci informa del fatto che il dottor Boussafia, pediatra e direttore dell'ospedale di Kamal Advan di Gaza, è stato trasferito dalle autorità israeliane dal carcere di Nakab a quello di Nafa, dove è stato posto in isolamento totale. Lo denuncia il suo avvocato e anche l'associazione Physicians for Human Rights Israel. Il trasferimento è di tipo punitivo ed è stato ordinato subito dopo la richiesta di rilascio che è stata avanzata dal team legale della Corte, alla Corte Suprema, e che è stata, diciamo, concepita come una sfida ai termini strutturalmente opachi della detenzione amministrativa, rinnovata svariate volte in questo anno e mezzo di detenzione senza che, e lo sappiamo bene, nessuna accusa ufficiale venisse mossa al medico. E l'avvocato del dottor Boussafia denuncia i probabili effetti sulla salute già molto provata di Boussafia, sottoposto a torture e pestaggi, privato delle cure mediche, di cibo a sufficienza, come è stato denunciato da ex prigionieri che lo hanno incontrato in carcere e dal suo avvocato nelle rarissime visite che gli sono state concesse. Se la misura punitiva dovesse durare, ha aggiunto l'avvocato, io non avrò più modo di incontrarlo. E quindi una delle persone più prese di mira dalla macchina da guerra israeliana sarà lasciata a se stessa in un totale isolamento dal mondo esterno. E poi, insomma, l'articolo si conclude ricordandoci ancora una volta che il caso di Boussafia, che è stato fatto prigioniero, lo ricordiamo tutti, insomma, che andava verso i mezzi blindati con il camice bianco, è stato fatto prigioniero dopo aver difeso il suo ospedale per settimane dall'assedio totale imposto dall'esercito, nel silenzio altrettanto totale, aggiungo io, internazionale, non è però isolato. Israele ha catturato a Gaza, lo sappiamo, insomma, il sistema sanitario di Gaza è distrutto, 737 medici, infermieri e personale sanitario. Tassello questo della più ampia operazione di smantellamento della sanità. Sono stati uccisi 1700 sanitari, sono stati distrutti ospedali e cliniche, è stato negato l'ingresso, scusate, di strumentazioni mediche, carburanti e medicinali. E questo è un aspetto, diciamo, caratteristico, connotativo di un genocidio. Io vorrei passare a leggere qualcosa da il Libano, ma credo che tu abbia invece qualcos'altro da leggere.
1: Forse, sì. Nel senso che, passando agli esteri, possiamo iniziare con, per poi proseguire dalle pagine interne del manifesto, se non sbaglio, sì, corretto. Ok, partendo con partiamo con il Fatto Quotidiano, che diciamo, forse insieme al manifesto, tra i pochi quotidiani che si concentra molto sugli esteri, in particolare su Libano e Palestina. A pagina 5 il colloquio con Kobaisi, analista sciita, più terra Israele occupa il Libano e più si logora, così Hezbollah vincerà. Questo articolo scritto a firma di Luca Steinman da Beirut, lì, appunto, il colloquio è con, vado a leggere il nome, Adi Kobaisi, direttore dell'Al Etihad, centro di ricerca libanese vicino a Hezbollah e all'asse della resistenza, che dichiara: negli ambienti strategici vicino a Hezbollah prevale la convinzione che, dopo aver corretto molti degli errori commessi durante l'invasione israeliana nel 2024, il movimento sciita possa ottenere una vittoria politica e militare in questa fase del conflitto, costringendo Israele a un completo ritiro dal Libano. La strategia si fonderebbe su un'intensificazione della guerriglia e su un contesto internazionale più favorevole rispetto al passato, dopo quello che viene considerato un rafforzamento dell'asse guidato dall'Iran in seguito all'ultimo attacco diretto di Israele e degli Stati Uniti contro la Repubblica Islamica. E poi, insomma, un pochino l'articolo va avanti. Buona sostanza, in questo articolo, a pagina 5 del Fatto Quotidiano, questo analista mette in evidenza quello che è stato un errore strategico, insomma, rilevato nel 2024, quando c'è stato l'attacco appunto di Israele, e dichiara che la differenza principale rispetto al 2024 sarebbe però il salto tecnologico, soprattutto nell'uso di droni, un'evoluzione che insieme a cambiamenti tattici avrebbe reso il contrasto alle forze israeliane più efficace e più oneroso per il nemico. Nel 2024 Hezbollah ha cercato di fermare frontalmente l'avanzata israeliana, oggi non difende più ogni posizione ma punta al logoramento del nemico, che controlla un'area più ampia ma più difficile da tenere. L'articolo poi va avanti con diciamo, la presa di coscienza che nessuno sa con certezza da dove provengano i rifornimenti di armi, ma il movimento avrebbe mantenuto una catena logistica funzionante nonostante la Siria, tradizionalmente corridoio di approvvigionamento, sia oggi in larga parte sotto un governo ostile. L'obiettivo, conclude, è logorare le forze israeliane e rendere insostenibile il mantenimento dell'occupazione. Conclude poi con insomma, parlando dei negoziati tra Stati Uniti e Iran, e dice che l'Iran vuole che un eventuale accordo con gli USA sia onnicomprensivo e include Hezbollah, afferma Kobayashi. Israele al contrario spinge per escluderlo per mantenere libertà d'azione in Libano. Finché questa divergenza resterà irrisolta, conclude, Hezbollah continuerà a intensificare la guerriglia per rendere l'occupazione più costosa e instabile possibile. Queste sono le parole di appunto un analista intervistato dal Fatto Quotidiano a pagina 5, e lascio a te quindi allora la parola.
0: Adesso siamo veramente quasi in chiusura, non proprio completamente chiuso, alle 10:47, prima di avviarci verso la prima delle corrispondenze di questa seconda parte di mattinata, a completamento in qualche modo di quello che hai letto tu, volevo sempre dalle pagine del manifesto leggere invece l'aggiornamento relativo al Libano di Pasquale Porcello. Gattopardo libanese, intesa o no, Tel Aviv spara lo stesso. E più o meno, insomma, le novità le conosciamo: se non a parole niente cambia in Libano, negoziati o no, cessate il fuoco o meno. Tutti sanno che Israele continuerà a bombardare e avanzare, che Hezbollah continuerà a combattere, che le istituzioni libanesi valgono quel tanto che basta per far arricchire la casta politica. È la disillusione che impera nel paese. A Beirut i droni israeliani continuano a ronzare sulle teste, dall'intensità del rumore si capisce se sono più o meno lontani, e qui sono ormai tutti esperti nel capire questa cosa. La sensazione generale è di girare a vuoto. Infatti Israele procede con le evacuazioni forzate in decine di villaggi a sud del fiume Zaharani, in tutta l'area che Netanyahu ha dichiarato zona di guerra, e continua a bombardare dall'alto tutte le province e le città importanti del sud. A Tiro l'aviazione ha nuovamente bombardato l'area nei pressi dell'ospedale Jabal Amal, dove aveva fatto una decina di morti e una trentina di feriti, e causato gravi danni alla struttura, colpendo stavolta un palazzo. Gli attacchi del partito armato sciita non si sono arrestati sul terreno. Per esempio a Beaufort, il castello, ne abbiamo parlato parecchio insomma nei giorni scorsi, il castello occupato dalle truppe israeliane, Hezbollah continua a rivendicare attacchi di missili e di droni. E poi si passa a parlare dei negoziati, il quarto ciclo dei negoziati diretti che si sono tenuti alla Casa Bianca tra le diplomazie di Libano e Israele il 2 e il 3 giugno non ha portato a niente di concreto. Il cessato il fuoco annunciato non è mai andato in porto, in realtà, e lo sappiamo, era entrato in vigore il 17 aprile scorso, ma Israele ha continuato a attaccare il Libano. D'altra parte Netanyahu non ha ancora sottoposto l'ultimo cessate il fuoco ai suoi ministri perché, virgolettato, al momento non esiste un accordo. Hezbollah vi si oppone e di conseguenza non prendo alcuna decisione, dice Netanyahu in una riunione, avrebbe detto scusatemi Netanyahu in una riunione con i ministri, e come riporta gli Yediot Aronot, Hezbollah ha rigettato un accordo che significherebbe una resa, però anche il presidente del Parlamento Nahib Berri, a capo dell'altro partito sciita Mal, ha scritto in un comunicato che, virgolettato, avremmo potuto leggere qualcosa di positivo all'inizio del testo se avesse parlato di un cessate il fuoco senza condizioni su terra, mare e aria e senza distruggere tutto ciò che esiste, ma è stato minato dall'aggiunta di un cessate il fuoco completo solo per Hezbollah, nonché dall'evacuazione di tutti i suoi elementi dal sud del fiume Litani. Le truppe israeliane occupano la linea gialla, fascia larga una decina di chilometri sul confine sud e sud-est, in cui hanno raso al suolo centinaia di villaggi. E questa, insomma, è grosso modo l'ultimo aggiornamento sulla situazione libanese dalle pagine del Manifesto. E prima di passare alla lettura dell'ultimo articolo, sono le 10:51, c'è qualche novità sul fronte invece iraniano che ricavo da Al Jazeera, che ha un'ultima ora: l'Iran lancia e continua a lanciare missili, era già diciamo accaduto ieri contro Kuwait e Bahrain, dopo che gli Stati Uniti hanno colpito droni e radar israeliani. E poi 45 minuti fa, ancora tornando al Libano, due raid aerei israeliani hanno colpito una città del Libano orientale. E a questo punto forse veramente solo un minuto di musica per avviarci all'ultimo articolo e alla prima corrispondenza della mattina.

Sono le 10:54, concludiamo la rassegna di stamattina, sempre dalle colonne del Manifesto, parlando della questione degli 11 attivisti e attiviste che sono agli arresti da 15 giorni nella Libia orientale, attivisti che partecipavano al convoglio di terra della Sumud. Il titolo dell'articolo di Enrica Muraglie è "La Sumud prigioniera a Sirte e Roma si appella all'amicizia". E hanno concluso il quarto giorno di sciopero della fame 10 degli 11 attivisti della Global Sumud Flottiglia arbitrariamente detenuti in Libia. Rifiutano acqua e cibo per protestare contro la loro detenzione illegittima, il diniego di assistenza legale, il prolungamento della custodia e i maltrattamenti subiti, riporta la nota dell'organizzazione. Ci sono condizioni di salute in peggioramento, e questi 11 attivisti e attiviste di diverse nazionalità, tra cui due italiani, un italiano e un'italiana, avevano preso parte alla missione di terra, lo sappiamo, insomma, partita a fine aprile dalla Mauritania e diretta a Rafah, al confine tra Egitto e Gaza. Il convoglio di terra avrebbe consegnato ai palestinesi della striscia medicinali, alimenti, beni di prima necessità. A metà maggio l'accampamento è giunto tra Libia occidentale e orientale, in quella zona cuscinetto che, se non sbaglio, si chiama 5+5, demilitarizzata tra amministrazioni rivali, che si estende per circa 10 chilometri a cavallo della città di Sirte. E il 21 maggio il tentativo di rompere lo stallo, gli attivisti consegnano al checkpoint, un documento per sottolineare il tentativo umanitario di raggiungere la striscia, richiesta respinta. E poi tre giorni dopo, cioè il 24 di maggio, che credo fosse domenica, i cancelli del checkpoint si aprono e passa una piccola delegazione, appunto queste 11 persone, che non appena passano il confine vengono prelevate dai miliziani libici e reclusi e recluse a Bengasi. Si è parlato di una caserma di polizia, invece gli attivisti si trovano probabilmente in un black site della Libia del generale Haftar. Sono centri di detenzione illegali o non ufficiali, gestiti da milizie armate e reti di trafficanti di esseri umani, luoghi dove non esistono diritti umani, dice al Manifesto Maria Elena Delia, cioè la portavoce della Sumud Italia. Qualche telefonata è stata ottenuta grazie allo sciopero della fame e della sete, ma le informazioni sono sempre molto confuse e arrivano col contagocce, sottolinea Delia. E poi si passa appunto a parlare della Libia orientale, un paese governato da un generale senza una costituzione, decisamente antidemocratico, quello in cui ormai da due settimane si trovano in custodia anche Domenico Centrone pugliese e Leonarda Dina Alberizia piemontese. I capi di imputazione sarebbero ingresso illegale nel paese e raggruppamento illegale. Si tratta, dice sempre Maria Elena Delia, la portavoce della Sumud Italia, di una mossa politica per ribadire che questi convogli non solo non sono i benvenuti, ma sono anche considerati illegali, come ad avvertire che la prossima volta potrebbe finire anche peggio. E dal console generale d'Italia a Bengasi, Filippo Colombo, il debole appello per una nuova visita. Credo ci sia stata già una visita del console a Centrone e Alberizia dopo quella sì del 28 maggio, con la concessione di lavarsi e indossare vestiti puliti. Nell'appello si sottolinea il rispetto dell'Italia, l'appello del console, si sottolinea il rispetto dell'Italia per la sovranità libica e le sue leggi, un virgolettato, nonostante il governo guidato da Haftar non godrebbe del riconoscimento ufficiale da parte dell'ONU e della comunità internazionale, Italia inclusa. E però sullo spirito di amicizia e sul profondo legame che unisce Italia e Libia non ci sono dubbi. Il sostegno della sedicente Guardia Costiera e la collaborazione nel controllo delle frontiere formalizzate nel memorandum ne sono solamente uno degli esempi. Il legame che può creare le condizioni per la soluzione della vicenda si legge in questo appello, che sinceramente a tratti veramente un po' discutibile.
E, dopodiché sono le 10.59, io chiuderei qui la rassegna stampa di questa mattina, cioè il 6 giugno, e proviamo, come dicevamo, tra qualche minuto a stabilire un contatto con una delle attiviste della SUMUD, del convoglio di terra, che è arrivata a Sirte e per darci eventualmente aggiornamenti su quanto sta accadendo.

0: Radio Onda Rossa 87 900 900 900.
1: La voce dei senza voce, della cultura antagonista.
2: La voce della cultura antagonista. La radio che non campa d'aria. Io Nabio. Radio Onda Rossa, la radio che non si pia.

0: telefonata che sono riusciti ad ottenere grazie allo sciopero della fame. Hanno le 11 persone detenute ci raccontano appunto che stanno portando avanti uno sciopero della fame, sono al quarto giorno e iniziano anche ad esserci insomma dei collassi, soprattutto tra le donne, che non viene offerta assicurata loro alcun tipo di assistenza medica indipendente. Si stanno prendendo cura di loro gli unici due medici che fanno parte della delegazione stessa, che è appunto in stato di detenzione, e quindi sono anche loro davvero molto provati. Sappiamo che martedì è stata fissata una nuova udienza per questo processo, che ricordiamo è un processo il cui capi d'accusa ancora da chiarire vertono sull'immigrazione irregolare. Noi tutti e tutte siamo entrati in Libia con un visto regolare e queste persone avevano superato il checkpoint di Sirte solo per chiedere un passaggio sicuro per questo convoglio umanitario. Sono passati ormai 13 giorni e stiamo iniziando ad essere siamo sempre più preoccupate e preoccupati per loro. Sappiamo che il consolato sta lavorando, ma le notizie che ci giungono e i passi avanti che ci vengono raccontati non sono per noi sufficienti. Quello che ci sembra è che tutta la macchina politica e burocratica sia sin troppo lenta e inefficace, e non possiamo non ricollegare questa inefficacia a tutte quelle relazioni legate alle rotte migratorie che il governo italiano porta avanti in maniera sotterranea con la Libia. E quindi percepiamo la difficoltà di questo governo a muoversi in maniera definita, chiara, in protezione dei diritti umani dei cittadini che in questo caso sono in detenzione, ma in generale di tutti i diritti umani, in quanto ricordiamo che il convoglio aveva come obiettivo quello di rompere l'assedio a Gaza, e la nostra Costituzione all'articolo 11 ci ricorda che non solo l'Italia ripudia la guerra, ma che dovrebbe promuovere attivamente non solo la pace, ma anche sostenere le organizzazioni che la promuovono.
1: Sì, certamente, insomma, tu ci ricordavi che ci sarà, è prevista una nuova udienza il 28, mi sembra, ce n'è stata una il 28, mi pare di aver capito che diciamo, il procuratore ha stabilito che questi 11 attivisti e attiviste rimarranno in un regime di detenzione che a tutti gli effetti è poco chiaro, almeno sino a quella data, con accuse che sono fondamentalmente inconsistenti, perché si parla appunto di ingresso illegale nel paese, ma è come in qualche misura se queste persone fossero state attirate nel paese con la prospettiva di negoziare, come ci dicevi tu, un passaggio sicuro.
0: Sicuramente nel momento in cui potremo ascoltare dalla loro viva voce la dinamica di questa trattativa, potranno esserci più chiare molte cose. Noi sappiamo che ci sarà martedì prossimo, quindi fra 3 giorni, un nuovo momento di ascolto, quindi una nuova udienza, e che rispetto all'ultima udienza la detenzione è stata prolungata di altri 10 giorni. Questo non sappiamo se appunto possa definire in qualche modo un orizzonte di rilascio o no. Ecco, quello che ci preoccupa molto è che loro abbiano la possibilità di essere comunque tutelati da dei legali.
1: Sì, certamente, leggevamo proprio nell'articolo sul Manifesto che a tutti gli effetti l'ingresso illegale in Libia può avere effetti diversi, ma anche può avere come esito una pena detentiva, e questo è una cosa che sicuramente preoccupa molto. Santi, volevo chiederti di parlarci un attimo, hai accennato insomma in apertura che sono difficili anche i rapporti con il consolato italiano a Bengasi, e appunto leggendo l'articolo di Enrica Muraglie sul Manifesto si faceva riferimento alle dichiarazioni del console generale a Bengasi che timidamente, per come veniva presentato il suo atteggiamento dal Manifesto, faceva riferimento allo spirito di amicizia e al profondo legame che unisce i

0: certezza rispetto a una tutela legale, alla condizione di salute e a anche appunto i capi d'accusa stessi. Quindi rispetto a tutta questa poca chiarezza, noi chiediamo e pretendiamo che appunto le istituzioni possano darci delle risposte. Non siamo più disposti ad accettare delle timide affermazioni, per l'appunto. Quello che stiamo provando a fare è anche mobilitarci su un piano civile, e quindi portare avanti una serie di iniziative. In queste ore si sta organizzando uno sciopero della fame che coinvolgerà i partecipanti del convoglio, amici e familiari, con l'obiettivo di amplificare il loro tentativo di appunto di richiedere, proprio tramite lo sciopero della fame e della sete, quindi una presa di posizione molto forte da parte loro, di amplificare questo gesto.
1: E tra l'altro, insomma, prima, quando parlavi del, appunto, del consolato, e in generale anche quando abbiamo letto l'articolo del manifesto, le parole le ho trovate sì surreali, ma neanche così assurde, perché se ricordiamo un pochino anche quello che dicevi tu in precedenza, i rapporti dell'Italia con la Libia, ma in generale, più in generale, i milioni di euro che sia l'Italia che l'Europa hanno stanziato e che hanno dato, oltre a in qualche modo, cioè hanno sostanzialmente appaltato un sistema di detenzione, di tortura, consapevoli di ciò che si sarebbe creato, dei centri detentivi in Libia. E non ultimo mi viene in mente il caso del generale libico Al-Masri in Italia e tutto ciò che ha scaturito, gli ottimi rapporti Italia-Libia. Non si possono che non leggere in questo senso. Gli ottimi rapporti sono dettati dal fatto che c'è chi ha preso dei soldi e chi li ha dati, per dire torturateli voi, perché almeno da noi, insomma, ci teniamo, tra virgolette, le mani pulite.
0: Assolutamente sì, e la sensazione è quella che nel momento in cui questi ingranaggi, nei meccanismi appunto che riguardano le rotte migratorie e tutto quello che concerne appunto il non rispetto dei diritti umani, quindi nel momento in cui dei cittadini italiani finiscono in questo meccanismo che l'Italia promuove e avvalla, la risposta del governo sia davvero molto molto faticosa, molto timida, molto morbida. Questo è inaccettabile, e quello che chiediamo è appunto una presa di posizione chiara e delle risposte rispetto a quelle che sono, diciamo, la pretesa, ecco, del rispetto dei diritti umani dei compagni e delle compagne.
1: E tra l'altro mi veniva, scusa, anche da aggiungere il fatto che se uno va a vedere le tempistiche degli eventi non può notare una certa correlazione, perché poi il mancato arresto proprio di Al-Masri ha fatto sì che la Corte Europea dei Diritti Umani aprisse un fascicolo contro l'Italia proprio a ridosso dell'accaduto, quindi non dovrebbe stupire neanche tanto una certa presa di posizione da parte della Libia, insomma.
0: Assolutamente sì, ci sembra anche ormai chiaro che tutta questa vicenda va molto oltre il convoglio umanitario e il tentativo di bloccare il convoglio umanitario, ma sta svelando una serie di meccanismi e di implicazioni che hanno a che fare con un ben più grande con delle regole di geopolitica appunto ben più grandi.
2: Sì, sicuramente, non c'è dubbio. Tra l'altro, voglio dire, tornando alla situazione degli 11 attivisti e attiviste, non so, mi sembra sia forse il caso di ricordare che comunque si tratta di persone che hanno quelli che vengono chiamati passaporti forti, cioè ci sono cittadini statunitensi, portoghesi, spagnoli, cioè cittadini comunque di quello che possiamo definire l'Occidente globale, oltre naturalmente ai due italiani, Domenico Centrone e Dinaldo Berizia. E ricordiamo insomma che l'anno scorso, proprio di questi tempi, c'era stato un altro grande convoglio di terra che era stato

0: organizzato dal North African Land Convoy, che era stato ugualmente respinto a Sirte e dove la composizione forse era un po' diversa, e al di là di questo specifico episodio gli strumenti e le maniere utilizzate erano state differenti.
1: Assolutamente sì, questa missione è figlia dell'esperienza della March to Gaza, e non ultima appunto quella del 2025 che giustamente citavi, e in cui il convoglio proveniente dai paesi del Maghreb era stato bloccato a Sirte mentre tentava di raggiungere il Cairo, dove avrebbe dovuto incontrare la delegazione internazionale, proprio in virtù dell'esperienza dello scorso anno, in cui i compagni e le compagne del Maghreb erano state proprio, avevano superato il confine di Sirte ed erano state a quel punto massacrate. Quest'anno si è deciso di partire tutti insieme prima, e quindi incontrarci a Tripoli per dirigerci insieme verso il confine di Sirte. Quindi siamo ben consapevoli del privilegio dei nostri passaporti, e il tentativo e l'azione delle compagne detenute era proprio volta alla protezione, al mettere a servizio il proprio privilegio di una causa e anche delle compagne e dei compagni del Maghreb, quindi in qualche modo essere scudo. Quindi è stata una doppia azione di solidarietà, non solo nei confronti del popolo di Gaza, ma appunto anche di messa a servizio del proprio privilegio rispetto a quello, a chi non lo ha.
0: Sì, certamente mettere a servizio il proprio privilegio, e a questo punto mettere a servizio proprio il proprio corpo in questa situazione che stiamo descrivendo. Senti, tu prima parlavi dell'esigenza, dell'importanza della mobilitazione per tenere alta l'attenzione su questa situazione che è molto più che preoccupante. Ci parlavi di uno sciopero della fame in solidarietà e in continuità con quello intrapreso da 10 degli 11 attivisti e attiviste sciopero della sete. Volevo sapere se ci sono in previsione, se avete in previsione qualche altra mobilitazione per provare a lanciarla.
1: Sì, la Global Sumud ha lanciato una mobilitazione nazionale a partire dal 3 giugno, quindi ci sono in varie città d'Italia, vari presidi, anche presidi permanenti. Questo pomeriggio, a partire dalle ore 19, in contemporanea si svolgeranno i presidi nelle città di Domenico e di Dina, che sono rispettivamente Molfetta e Torino, ma così come tanti altri se ne stanno svolgendo nel resto d'Italia. Quindi l'appello che possiamo fare è quello di creare dei momenti appunto di sensibilizzazione, di presidio, e provare anche ad amplificare la voce dei compagni attraverso il racconto, anche la condivisione sui social degli aggiornamenti. Ci rendiamo conto che in un mondo in cui le notizie hanno una vita molto breve diventa complicato continuare a tenere l'attenzione alta, però il nostro compito è quello di continuare a resistere, così come lo stanno facendo le compagne e i compagni detenuti. Quindi continueremo a raccontarlo e a parlarne, quindi grazie anche di averci dato questa possibilità di farlo stamattina.
2: E infatti volevamo proprio dirti quello, che anche se magari poi la notizia in altri canali viene in qualche modo poi dimenticata e i social lasciano il tempo che trova, per fortuna insomma abbiamo anche la possibilità di realtà come Radio Onda Rossa e come altre radio che comunque danno spazio a queste voci.
1: Quindi
2: grazie anche a voi e grazie anche a te insomma per questo tempo. Quindi insomma, se non ci sono altre cose, magari ci possiamo riaggiornare, nella speranza che ci siano notizie buone per tutti gli 11 e le 11 sequestrate in Libia.
1: Assolutamente sì, incrociamo le dita.
2: Grazie ancora.
0: Grazie
1: a voi.

0: Quando sono le 11 e 29 minuti abbiamo un'altra corrispondenza, questa volta da Terni, con un compagno che fa parte del coordinamento ternano per la Palestina e dei Cobas Scuola, che è al telefono con noi per presentarci un evento, una mostra fotografica. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno a voi, buongiorno a tutti e a tutte. Sì, ieri abbiamo aperto a Terni, in uno spazio centrale, uno studio che si chiama Spazio 22 in Piazza del Mercato, una piazza a fianco del corso di Terni, un'importante mostra, I Grant You Refuge, che è una mostra fotografica su quello che sta succedendo nella striscia di Gaza. Sono foto scattate tra il 2024 e il 2025, e la cosa importante nella sua fragilità, tragedia estetica, perché veramente sono foto molto forti, molto pesanti, anche se ormai da Gaza il genocidio è stato in qualche maniera rappresentato in tutta la sua dinamica e dimensione terribile, di sei fotografi palestinesi che sono riusciti poi a far filtrare queste, prima di tutto a sopravvivere, a far filtrare le foto fuori da Gaza. Il titolo della mostra riprende una poesia di una poetessa palestinese che tra l'altro è stata ammazzata durante i bombardamenti israeliani nel 2023, si chiamava Iba Abu Nada. E è appunto un tentativo contro tutta questa retorica che in parte ha imposto una sorta di sordina, di silenzio al genocidio in corso attualmente a Gaza, ma anche nei territori occupati, per riflettere, per guardare, per riprendere la mobilitazione e la solidarietà con il popolo palestinese. Una mossa veramente bella, spero che anche a Roma ci abbia questa dimensione, questa possibilità di essere diffusa. È stata curata da un fotografo bolognese che ha fatto da intermediario con i fotografi palestinesi. Lui si chiama Paolo Padruno, e ieri all'apertura abbiamo visto decine di persone che sono venute, e purtroppo non ho qui con me il registro dei commenti. Ti assicuro che è stata una cosa molto forte, e una partecipazione non solo estetica ma umana, politica. Totalmente.
0: E dal volantino la mostra, appunto, come da te detto, è iniziata ieri il 5 giugno e terminerà il 14 giugno allo spazio, sì, 22 a Piazza del Mercato a Terni. E una cosa mi incuriosiva, appunto parliamo di fotoreporter palestinesi volevo capire appunto quanto è anche difficile, se lo è e in che forma lo è, anche appunto permettere questa diffusione di materiale fotografico, visto comunque anche la chiusura e vista anche il tentativo di messa a tacere in ogni ambito, in ogni dimensione.
1: Beh, che l'attacco alla solidarietà possiamo dire globale, al popolo e alla resistenza palestinese, da un punto di vista istituzionale è totale. Pensiamo solamente secondo me questa è la cosa più grave e indecente, all'equiparazione tra antisionismo e antisemitismo. Questo è veramente un passaggio inaccettabile, che va contrastato. Ti dico, quello che ho visto è veramente interesse. Tra l'altro, leggendo le chat, c'è chi è venuto ha dato giudizi veramente forti, non dico positivi, perché quello che si vede è la morte, la distruzione, la solidarietà. Noi abbiamo scelto tra le tante foto, tra le oltre 40 foto della mostra, un'immagine molto forte, perché l'abbiamo organizzata come coordinamento ternano per la Palestina, ma anche CESP è il centro studi per la scuola pubblica dei Cobas, e quindi abbiamo voluto mettere questa immagine veramente drammatica in cui si vede come è oggi la scuola a Gaza, una struttura completamente distrutta, con però sul fondo non ci sono più le pareti, c'è solo una tenda, una bandiera palestinese e oltre quella bandiera il panorama delle macerie, ma sullo sfondo sul fondo di questa non parete c'è questa docente con un bellissimo vestito rosa, e poi tutta la classe, questi ragazzini che guardano la docente, la bandiera palestinese e le macerie di Gaza oltre. Quindi anche una questione che riguarda la scuola, il futuro, queste immagini di stragi. Beh, ecco, abbiamo voluto scegliere proprio questa foto di questa scuola per dire che ancora comunque la resistenza, la vita, la cultura palestinese, che è fondata sul sapere, sulla trasmissione della cultura, diciamo, ci danno questa speranza per il futuro sostanzialmente, nonostante appunto quello che accade oggi, cioè il silenzio totale, l'attacco a chi contrasta il sionismo, che diciamo, no, a derive, per esempio da voi a Roma, anche sembra sempre spesso più connesse, almeno nella declinazione nazionale, col fascismo, con aggressioni, l'abbiamo visto contro i militanti dell'ANPI, l'abbiamo visto in altre situazioni, pensa a Rubio, sappiamo che c'è, diciamo, una strutturazione paramilitare del sionismo, e tra l'altro anche però, e questo te lo dico anche come osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, una sorta di, oltre che militarizzazione, israelizzazione delle dinamiche sociali, in cui i militari sono sempre più presenti, che poi quello che sta accadendo ormai da decenni in Israele, cioè tutta la società è formata e preformata in un ambito militare per legittimare quel colonialismo di insediamento che poi ha portato al genocidio. Quindi, diciamo, l'attenzione alla scuola, l'attenzione alla cultura, al sapere, per noi è stata centrale anche nella scelta della foto, ma ti dico anche che questa mostra è riuscita a girare, sta girando un po' in tutta Italia, tra l'altro, diciamo, in maniera, insomma, anche abbastanza insomma, io invito tutti gli ascoltatori, associazioni eccetera, di andare sul sito I Grant Refuge, io ti offro, ti garantisco il rifugio, proprio per prendere contatti con Paolo di Bologna per organizzare magari nei vari territori la mostra, ma è una mostra che poi ha l'obiettivo anche di girare per le scuole. Ci sono state scuole che, nonostante tutte le pressioni di Val di Tara, del Ministero, e quindi una sorta di pressione attraverso i controlli, ha girato in molte scuole, e oppure scuole sono andate a diciamo a visitare questa mostra. Non è il nostro caso, perché noi, insomma, purtroppo l'abbiamo aperta ieri proprio alla fine dell'anno scolastico, quindi non sarà possibile invitare scolaresche a questa, almeno come classi o insomma scuole definite, però l'altro obiettivo è proprio questo, vista la grande partecipazione della nuova generazione alla solidarietà palestinese. Penso alle grandi manifestazioni che erano strutturate, proprio tenute da studenti, quella del 22 settembre, quella del 4 ottobre, del 3 ottobre a Terni.

0: loro l'hanno fatta, anche lì c'è stato un bel risultato. A loro, a Palermo, è costata la stampa oltre 400 euro. Noi qui con una stamperia locale siamo riusciti a farla sotto i 300 euro, quindi ecco, questo è il
1: quindi
0: costo,
1: diciamo che ecco, il costo diciamo è soltanto, no, esatto, legato alla stampa,
0: è solo mentre... questo poi okay. Chiaramente nella mostra c'è anche un QR, un codice a cui, diciamo, accedendo a questo codice c'è anche la possibilità di dare un contributo economico ai fotoreporter che hanno fatto questa mostra, questo è importante. C'è, diciamo, ad aprile la mostra questa bellissima poesia, no? Io chiedo rifugio della poetessa palestinese, appunto, morta ammazzata dai bombardamenti nel 2023, e quindi è anche, diciamo, abbastanza pensata proprio per la diffusione massima. Uno degli obiettivi sarebbe proprio quella della diffusione nelle scuole. Noi ne riparleremo a settembre, per esempio stiamo pensando a settembre di rifarla in biblioteca comunale, anzi noi la faremo dal 1 al 10 settembre, proprio per cercare poi di coinvolgere scuole, eccetera, eccetera. Quindi è abbastanza semplice il meccanismo che permette proprio la massima distribuzione di questa mostra, che è veramente eccezionale. Nelle foto ci sono già le locandine, sia in italiano che in inglese, quindi a bordo, a sfondo foto, quando vengono stampate è già presente tutto. Per quanto riguarda i contenuti delle foto, noi l'abbiamo visto proprio ieri, l'altro ieri, quando l'abbiamo allestita, le compagne che ci stavano lavorando proprio nella sequenza delle foto hanno scelto, diciamo, delle foto collettive, un po' gli argomenti erano questi, cioè la dimensione collettiva e solidale dentro il genocidio, chiaramente, la distruzione, la morte, perché purtroppo ci sono foto di fotoreporter uccisi, medici uccisi, eccetera, ma anche poi la vita quotidiana, quindi il cibo, le dimensioni collettive, la scuola che resiste in condizioni, no, tragiche, ma nonostante tutto in mezzo alle macerie. Quindi ci sono delle aree tematiche non definite, c'è anche la libertà, diciamo, delle varie realtà di privilegiare nella sequenza, nella struttura narrativa di quelle foto, che comunque mantengono una coesione importante a livello estetico e chiaramente politico e umano, e quindi c'è anche questa possibilità, cioè non è predefinita, lascia anche spazio a varie letture, a varie interpretazioni o approfondimenti. Noi questo della scuola, della sopravvivenza, l'abbiamo messo proprio a inizio di mostra, e poi sono state scelte foto insieme con le distruzioni che abbiamo visto, insomma ormai Gaza è un muro di macerie, qualche assassino che sta al governo statunitense pensava di farci un resort, insomma quelli di questa farsa/pace, no, che di fatto legittima questa continuazione dello stillicidio del genocidio che ancora oggi si realizza a Gaza in condizioni umane veramente devastate e devastanti.
1: Bene, noi ti ringraziamo per, insomma, averci illustrato e per aver diffuso, appunto, questa mostra, e ricordiamo quindi dal 5, quindi da ieri fino al 14 giugno a Terni, allo spazio 22 a Piazza del Mercato.
0: E dalle 17 alle 20 ai Grand Refuge. Cercatela, Paolo Patruno, se volete, diciamo, diffonderla e distribuirla in altre parti del paese.
1: Grazie ancora.
0: Grazie a voi.
1: Ciao.
0: Palestina libera. Ciao.
1: Sempre. Ciao.

0: Hai visto che programmone il 7 giugno a Laurentino 38?
1: Sì, la libertà non cade dal cielo.
0: D'altronde, tra tutte le cose, è la più importante.
1: Infatti ce la continuiamo a prendere anche dopo lo sgombero.
0: Con la colazione e i banchetti, il pranzo, l'allenamento collettivo di autodifesa, il circo pirata, la partitona caotica di calcio, un incontro breve su sgomberi e sfratti, i concertini con BDC, Filler, Rolling Trio.
1: Durante tutta la giornata, live painting di Zero Calcare. Sono un sacco di cose, infatti io non so se riuscirò a seguirmele tutte e penso proprio che a un certo punto mi metterò in costume a prendere il sole.
0: Ma siamo tra i palazzi!
1: Vabbè, ma se portiamo una piscinetta!
0: No, cavolo!
1: Ci vediamo domenica 7 giugno, dalle 10 al Laurentino 38, tra il quinto e il sesto ponte.

0: ci parla dal porto di Messina per presentarci un'iniziativa molto interessante proprio di questo collettivo. Ci senti?
1: Ciao, buongiorno, sì, vi sento.
0: Buongiorno a te, ti ringraziamo prima di tutto per la disponibilità e niente, volevamo sapere se vuoi iniziare forse presentando il vostro collettivo per farci capire meglio.
1: Sì, noi siamo un gruppo di persone che hanno partecipato alla preparazione della flottiglia, alcune che erano imbarcate nella scorsa ondata, altre hanno partecipato a tutti i lavori, diciamo, di preparazione delle barche. Una parte della flottiglia, come forse qualcuno sa, non è partita per Gaza, la flotta che faceva capo a Tauto Matrito Gaza, perché ha deciso di utilizzare le imbarcazioni che aveva acquistato tramite la raccolta fondi per fare altri tipi di azioni. Coinvolgendo diversi gruppi, collettivi informali, altre associazioni. Noi abbiamo adottato insieme soprattutto a Wassim, che è un ragazzo queer palestinese di Gaza, una di queste barche per 4 mesi per fare diversi tipi di iniziative su 3 temi fondamentali. La prima è continuare la nostra campagna che avevamo già iniziato con Rafi Queer, abbiamo parlato anche con la radio durante la preparazione della flottiglia, la nostra campagna No Pride in Genocide, e siamo in questi giorni, abbiamo aderito all'evento globale Queer Cinema for Palestine e stiamo portando in diverse città, isole, città di mare, con questa imbarcazione, questo pacchetto di corti che sono stati girati da registi e registe medio orientali e non, e che hanno appunto rifiutato di andare in festival LGBTQI+ in Israele. Questa iniziativa avviene proprio in 2 settimane in cui Israele sta organizzando la più grande, quella che definisce la più grande iniziativa Pride del mondo, e noi facciamo questa azione come atto di boicottaggio culturale, perché non vogliamo che le nostre soggettività queer e transfemministe vengano utilizzate da Israele per giustificare il genocidio e l'occupazione. Quindi saremo in Sicilia, Calabria e Puglia fino al 15 e poi abbiamo attività programmate su altri 2 temi che sono la libertà di movimento. Siamo stati da voi anche in passato a parlare di flotta, che è un'altra azione in mare che abbiamo fatto l'anno scorso e che vogliamo continuare a fare, e poi il boicottaggio dell'economia di guerra, quindi azioni su porti, sulla catena di approvvigionamento della guerra. Questo è Intilac. Io qui vicino a me e Wassim, a cui vorrei dare brevemente la parola, perché innanzitutto ci dirà perché abbiamo scelto questo nome per questo collettivo e qual è la sua motivazione, diciamo, nell'aver promosso insieme a noi questa iniziativa. Io lo tradurrò brevemente.
0: Grazie.
2: Thank you very much. We are a queer transfeminist collective navigate under the name of Intilac Plus.
1: Noi siamo un collettivo transfemminista e queer che navighiamo sotto il nome di Intilac Più.
2: Intilac in Arabic describes the basic feeling when you are under occupation after 3 years of ongoing genocide.
1: Il Intilac descrive il senso di passività e sconfitta che dopo 3 anni di genocidio e di occupazione ci ha impervaso, diciamo, cioè quando si passa da questa sensazione di appunto passività e sofferenza.
2: When you reach the lowest point and you see all this struggle to transform this energy in something active.
1: E quando da questo punto così basso che si raggiunge si trasforma questa energia passiva in una lotta attiva, in qualcosa di trasformativo.
2: That unify us and push us to act.
1: Che ci unisce e ci spinge ad agire.
2: This is Intilac.
1: Questo è Intilac. Diciamo, tutto questo pensiero e questo concetto è riassunto nella parola araba Intilac, che Wassim insieme a noi ha scelto per descrivere questa iniziativa. A lui chiedo anche di spiegare la motivazione. È una persona queer di Gaza che vive in Europa da qualche anno, ma che ha ancora la famiglia lì, che è rifugiata su una spiaggia di Khan Yunis. Magari di spiegarci perché ha deciso di aderire, promuovere in realtà attivamente con noi questa iniziativa.
2: Thank you.

0: We are doing interlock because there is a starting of the Gay Pride Day in Israel. Israel and the occupation state abused our identity, and they are using the pink wash their own genocide inside here in our continent. And we would say no pride in genocide, and we should fight to take our identity back. The genocide is going on, and they are abusing our comrades in Gaza, our comrades in whole Palestine. They are also abusing our comrades here. The struggle should be unify us and push us to act.
1: Lui ha promosso questa iniziativa perché si oppone all'utilizzo da parte di Israele, sia appunto in Israele, ma anche in Israele e Palestina, ma anche in Europa, all'utilizzo, alla strumentalizzazione e l'abuso delle nostre identità queer per fare pinkwashing e per giustificare il genocidio. Abuso, aggiungo io, non l'ho detto ora, ma è un tema che stiamo portando in questi giorni durante le proiezioni. L'abuso consiste anche nel forzare le persone queer palestinesi a diventare spie e collaborazioniste, creando archivi di immagini di vita privata e minacciando le persone, soprattutto uomini gay, forzandoli a diventare spie, minacciandoli di rivelare appunto queste immagini alle famiglie e ai villaggi di provenienza. Questa è una pratica che Israele utilizza sistematicamente, per questo è ancora più necessario, diceva Wassim, boicottare il Gay Pride che sta avvenendo in questi giorni in Israele, perché dietro appunto al pinkwashing, all'opo nazionalismo di Israele, c'è anche tanta ipocrisia, perché poi sui le persone queer palestinesi viene esercitata quest'altro livello di oppressione che spinge a dover vivere delle vite veramente veramente difficili.
2: Sì, questo punto che tu tocchi è un punto particolarmente importante, particolarmente doloroso, ne abbiamo parlato altre volte, il controllo soprattutto delle vite digitali delle persone queer che vengono poi diciamo coinvolte in una spirale che è di violenza, una spirale di ricatto appunto per diventare spie e delatori da parte di quella che è la più grande democrazia nel cosiddetto Medio Oriente. Senti, io leggevo sulle vostre locandine che navigherete da giugno a ottobre, tu ci hai parlato di questa iniziativa del pacchetto di corti che sono girati da registri mediorientali che voi proietterete proprio come boicottaggio culturale a uno degli aspetti del Pride. Volevo sapere se visto che navigherete costruendo azioni politiche e culturali in mare, se c'è qualche altra iniziativa di cui vuoi parlarci.
1: Sicuramente ripeteremo durante il corso di questi mesi questa navigazione, speriamo ancora di aver qualcuno a bordo almeno un'altra volta in altre città. Qui questa volta ci siamo concentrati nel sud Italia, ma stiamo pensando di spostarci anche più a nord per fare una seconda diciamo edizione. Poi abbiamo un'iniziativa, Intilac è partner anche di Louis Pichel, la nave di Search and Rescue, che ha diciamo tra i progetti di Search and Rescue la prospettiva più simile alla nostra, quindi una prospettiva transfemminista e queer. Con loro faremo sicuramente una formazione nautica per equipaggi queer e transfemministi, per aumentare proprio il numero delle attiviste e attivisti che possono continuare a promuovere queste azioni in mare nelle nostre diciamo comunità queer e transfemministe. E poi vorremmo, dopo questa formazione, appunto fare un'iniziativa dal basso di osservazione attiva nel Mediterraneo centrale prima della fine dell'estate, anche in collaborazione con altri gruppi che hanno preso in adozione le altre barche che erano rimaste diciamo della flotta. Ci sono vari gruppi che stanno strutturando azioni simili alle nostre, quindi vorremmo coordinarci anche con loro per dare un senso a queste barche che non sono state consegnate nelle mani di Israele e sono state tenute per continuare a portare avanti le nostre campagne. Come cappello di tutto, anche insieme ad altri gruppi, ci sta pensando anche la GSF, ciò che resta diciamo del gruppo di Thousand Madrin to Gaza, a livello italiano e a livello internazionale, azioni sui porti, quindi di boicottaggio della catena di approvvigionamento della guerra, che appunto ricordiamo oggi non è più soltanto Gaza, ma riguarda il Mediterraneo e il Medio Oriente.
2: Sì, certamente è così, e le azioni di boicottaggio sono altrettanto importanti rispetto alla sottolineatura fondamentale rispetto al fatto che la lotta queer e la lotta anticoloniale sono due aspetti di una stessa lotta che viene vista da angolazioni differenti. Senti, noi ti ringraziamo per questa interessantissima corrispondenza, volevo chiederti se hai qualcos'altro da aggiungere.
1: No, solamente che le prossime tappe, abbiamo chiamato l'iniziativa legata ai corsi Nebras. Massimo vuole dire un'ultima cosa prima di salutarci.
2: Certo.
0: Yeah, Nebras is a bird school that fly around the Mediterranean, everywhere in the Mediterranean. That is a bird without board. Nebras without board, it means that with all the struggles, with all the problems that they have been created in Gaza, in Palestine, in Italy, here, around Europe, it's like we struggle in the same problem, and they try to separate us, ignore us, couldn't let us be separate because we fly everywhere, we have no borders, they don't believe in this capitalistic, imperialistic system.
1: Abbiamo scelto Nebras per descrivere questa iniziativa di appunto No Pride in Genocide, delle proiezioni dei film, dei corti queer, perché Nebras in arabo significa gabbiano, e gabbiano è un uccello del Mediterraneo che vola senza confini, non riconosce frontiere e confini, e abbiamo scelto questo nome perché crediamo che le problematiche che ci vengono poste dal capitalismo e dell'imperialismo nell'area del Mediterraneo sono le stesse per tutti quanti, e quindi dobbiamo lottare insieme contro questo sistema capitalista e imperialista.
2: E noi la pensiamo esattamente allo stesso modo: il capitalismo e l'imperialismo pongono a tutti gli stessi problemi che collegato pone una cultura patriarcale assolutamente pervasiva. Noi ti ringraziamo davvero per questa corrispondenza e vi auguriamo, come a tutti e a tutte, buona lotta.
1: Grazie, buona lotta a voi.
2: Ciao.
1: Ciao.

0: Jason, what I wanted it.
1: Serve them up, let's go!

0: guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
1: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
2: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
3: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
4: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
5: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
6: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
2: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

0: avanti negli ultimi 10 giorni proprio per contrastare questo ennesimo tentativo di stravolgimento della scuola pubblica italiana. Esatto. E questa è la prima tematica.
1: Sì, quindi questa scuola che continua a cambiare e continua a cambiare in un modo che non ci piace.
0: In un modo che non ci piace, ma anche proprio in peggio, perché avremo modo di approfondire questa cosa. E poi torniamo ancora su quello che è stato un po' il filo rosso conduttore di questa stagione dell'ora di buco, e cioè sulle questioni collegate alla militarizzazione della scuola, con una seconda corrispondenza con cui cercheremo di raccontare alcuni degli avvenimenti più recenti all'interno delle scuole e contemporaneamente di fare un punto su questo fenomeno veramente sempre più in espansione.
1: Esattamente, quindi per questa ragione, mentre ci approntiamo ad avere la prima corrispondenza, noi facciamo ascoltare una traccia musicale, più precisamente La Niña, figlia della tempesta, ed torniamo fra poco in voce.

0: alle università alternativa, però gestita attraverso fondazioni a capitale misto pubblico e privato, in cui le imprese partecipano direttamente, mandano i loro docenti a fare formazione professionale di alto livello. E insomma, per rilanciare questi istituti tecnici è stato prima proposto quella che viene chiamata la filiera tecnico-professionale, il 4+2, cioè la riduzione da 5 a 4 anni dei percorsi degli istituti tecnici e professionali, per poi essere integrati con 2 anni di formazione post-diploma in questi istituti tecnici superiori. Anche questa riforma è clamorosamente fallita, perché gli indirizzi a 4 anni sono stati adottati in pochissime scuole in tutta Italia, hanno avuto pochissimi iscritti fra gli studenti da quando sono stati introdotti, e adesso arriva questa nuova riforma che riguarda nello specifico gli istituti tecnici, che va sostanzialmente a tagliare il monte orario, cioè le ore di scuola complessive che nei 5 anni si devono svolgere all'interno dei vari indirizzi degli istituti tecnici, andando a penalizzare soprattutto le materie che forniscono saperi di base, e sostituendo molte delle ore di queste materie invece con ore laboratoriali, ore tecnico-pratiche, e andando ad approfondire quella che dovrebbe essere la collaborazione, che in realtà è una subalternità della scuola pubblica alle esigenze delle imprese private che potranno, diciamo, mettere bocca sui programmi delle scuole tecniche, su quello che fanno gli insegnanti, che si vedranno aumentare le ore di tirocinio, addirittura l'alternanza alla formazione, quella che si chiama oggi formazione scuola-lavoro, che sarebbe nient'altro che l'alternanza scuola-lavoro, viene anticipata alle seconde classi, mentre prima fino ad oggi si faceva dal terzo anno in poi. Insomma, una riduzione delle scuole tecniche per i professionali già si era fatto, a una sorta di agenzia pubblica di formazione professionale a servizio del capitale privato. Questo è il senso di questa riforma, in un quadro complessivo che l'idea di fondo di questo governo, di questo ministero, di impoverire tutta la scuola pubblica, di arrivare a tagliare un anno di tutti i corsi di studio, anche dei licei e degli altri indirizzi. Per questo, diciamo che si è sviluppata in questi mesi una protesta, perché questa riforma era sempre stata rinviata di anno in anno. Invece il ministro Valditara ha deciso, con un decreto ministeriale che è stato emanato a febbraio, che già dal prossimo anno scolastico partiranno le prime classi del nuovo indirizzo tagliato e con i curriculum rivisti, quindi già dopo aver raccolto le iscrizioni degli studenti e gli istituti tecnici che pensavano di iscriversi a un qualcosa che invece non ci sarà più, perché già da settembre dovrebbero partire le prime classi di questi nuovi istituti tecnici riformati.
1: Sì, senti, volevo soffermarmi un attimo su alcune cose che tu hai detto. Sicuramente l'aspetto, noi ne avevamo già parlato di questa cosa in maniera molto sintetica, l'aspetto che colpisce di più è proprio questo che tu hai detto adesso, cioè il fatto che si sono fatti iscrivere gli studenti a un certo tipo di scuola per poi attuare il cambiamento a iscrizioni già avvenute. Questo è veramente sconcertante. Volevo capire un attimo meglio questo discorso della riduzione a 4 anni. Io non so se ho capito bene, in precedenza era sperimentale, tu hai detto non ha avuto nessun successo, e adesso è diventata ordinamentale, nel senso che qualunque istituto può decidere di attivare una sezione quadriennale, o ho capito male io?
0: Esatto, no, hai capito benissimo. La sperimentazione era completamente fallita, nel senso che non era stata adottata in quasi nessun istituto, e comunque le iscrizioni anche dei ragazzi erano state pochissime. Da questo anno scolastico è stata resa

0: anche la quadriennalizzazione è coerente con, invece con quest'altra riforma della riduzione del curriculum. Hanno ridotto il numero di ore di modo che sarà più facile negli anni prossimi attivare i percorsi quadriennali. Quindi sono due riforme diverse, ma che convergono, diciamo, verso lo stesso obiettivo, che
1: sì, sicuramente, e anche rispetto alla riduzione dei quadri orari. Personalmente mi colpiva molto anche l'accorpamento di tutte le materie di area scientifica in un'unica materia, se ne discuteva prima fuori onda, non si capisce neanche bene forse chi va a insegnarle queste cose.
2: Sì, perché...
0: Esatto, hanno fatto almeno tre materie, diverse materie scientifiche, la fisica, la chimica, le scienze della Terra, in una nuova materia che si chiamerà scienze sperimentali. Il problema è che queste erano e sono e rimangono tre discipline diverse, con tre classi di abilitazioni diverse, con percorsi di studio diversi dei docenti che adesso le insegnano, e però non hanno ancora chiarito, dovrebbe uscire un nuovo decreto con la ridefinizione delle classi di concorso, chi può insegnare questa nuova materia. Nelle more hanno lasciato mano libera ai collegi dei docenti di stabilire chi insegnerà questa materia, e in modo, diciamo, che i collegi dei docenti potessero in qualche maniera aggiustare i propri curriculum in modo da non far perdere posti o non far perdere troppe ore ai colleghi di scienze sperimentali. Cioè hanno provato, stanno provando a introdurre questa riforma inizialmente nel modo più indolore possibile, però facendo passare un concetto che è quello che in autonomia le scuole possono decidere curriculum diversi, per cui a seconda del territorio in cui si trovano, a seconda delle relazioni che ogni scuola ha con le imprese del territorio, potrà poi in futuro stabilire, diciamo, per gran parte percorsi di studio che sono differenti. Questo è una cosa pericolosissima ed è una cosa che tra l'altro fa ancora più paura, perché è assolutamente coerente con quell'autonomia differenziata che proprio questo governo sta spingendo, che è stata sì bocciata dalla Corte Costituzionale, ma che comunque sta andando avanti nelle intese fra lo Stato e le regioni, a cui vengono attribuite sempre più responsabilità e sempre più poteri anche in materia di istruzione e di definizione dei percorsi di istruzione. Qui siamo addirittura all'attribuzione di poteri ai singoli istituti di creare sostanzialmente percorsi di studio diversi. Questo è un altro aspetto pericoloso che però stanno provando a far passare in maniera indolore in modo da non suscitare proteste. Il problema è che poi il regime, comunque tutti gli insegnanti di scienze sperimentali, sia quelli di chimica, di fisica, di scienze della Terra, perderanno ore e si perderanno posti di lavoro a livello nazionale.
1: Sì, certamente, e cioè quello che tu dici è che si crea la situazione potenziale e poi reale di una perdita di posti, e mano a mano che la riforma va a regime, con quello stesso strumento si cercano di adeguare i curriculum a quelle che sono le esigenze delle imprese, questo è sostanzialmente,
0: esatto,
1: il disegno.
2: Sì, guarda, io intanto ti ringrazio, ma poi perché mi sento un po' toccato direttamente insegnando questa di materia, per chi magari ci ascolta e non è, come dire, a dimestichezza con l'ambito scolastico, le materie, diciamo, da quello che ho capito, soggetto di modifica sono fisica, chimica, scienze della Terra e biologia. Io personalmente, per esempio, posso insegnare con la mia classe di concorso chimica, scienze della Terra e biologia, fisica no, e viceversa, cioè chi può insegnare fisica non può insegnare quelle altre tre materie. E adesso quindi sostanzialmente, di nuovo per fare un piccolo spiegone per chi ci ascolta, saranno tutte accorpate, quindi sarà un'unica materia, fisica, chimica, scienze della Terra e biologia. Di conseguenza apparentemente al giorno a oggi posso dire di non poter insegnare questa materia all'interno degli istituti tecnici, per dirne una. E quindi niente, diciamo, io intanto ti ringrazio, non so se da questo punto di vista, diciamo, hai qualcosa da aggiungere o in generale vuoi aggiungere?

0: aggiungere qualcosa a quanto detto, se no la domanda che ti volevo fare io riguarda perché diciamo le mobilitazioni che sono state messe in campo, nel senso che comunque mi pare intorno alla prima settimana di maggio, se non vado errato, il 6 e il 7 maggio c'è stato uno sciopero indetto proprio contro la riforma degli istituti tecnici. Quindi, insomma, qual è lo stato dell'arte da questo punto di vista?
1: Sì, era proprio questo che avrei voluto aggiungere. Il 7 maggio c'è stato uno sciopero molto importante, anche perché è stato indetto in maniera unitaria sia dalla FLC-CGIL che da diversi sindacati di base, l'USB, la CUP, i COPAS. Quindi, diciamo, intanto è stata un'occasione per trovare una forma di lotta unitaria tra i sindacati critici rispetto a questa riforma. Purtroppo sono occasioni molto rare e quindi vanno valorizzate. È stato uno sciopero importante, ma soprattutto già da prima dello sciopero del 7 maggio si è costituita dal basso una rete indipendente intersindacale, che è la rete nazionale degli istituti tecnici, che si sta articolando e ramificando in tutte le province questa settimana per proseguire con le mobilitazioni. Ad esempio, la FLC ha indetto uno sciopero delle attività aggiuntive in questa fine dell'anno. E anche un'altra forma di protesta è molto significativa e credo efficace, che è quella di non adottare i libri di testo negli istituti che comprendono istituti tecnici. Poi ci sarà venerdì prossimo lo sciopero generale del sindacalismo di base, quindi sta andando avanti la protesta. A Roma ci sarà un'importante assemblea anche giovedì mattina, lo segnalo per gli ascoltatori, all'Istituto Tecnico Galileo Galilei alle 11 della mattina di giovedì prossimo. E quindi, diciamo, si sta costruendo una mobilitazione che credo però che debba avere il fiato lungo, pensare anche al prossimo anno scolastico, a mettere in piedi forme di mobilitazione, sicuramente come lo sciopero, ma anche come quella del boicottaggio delle attività aggiuntive, per riuscire a fermare quella che è una riforma che per ora, diciamo, è già passata e che quindi entrerà in vigore già dal 1° settembre, e che dobbiamo assolutamente fermare prima che arrivi a fare nei prossimi 5 anni, perché dall'anno prossimo partiranno solo le nuove prime, i danni che farà. E non si tratta soltanto, per quanto riguarda i lavoratori, non si tratta soltanto delle materie di scienze sperimentali, ma perderanno ore anche altre materie come l'italiano, come le materie di indirizzo, il diritto, il disegno. Tante materie saranno colpite, ma soprattutto saranno colpiti gli studenti degli istituti tecnici, che si vedranno frequentare una scuola di serie B, una scuola squalificata, una scuola pensata non per preparare a una cittadinanza critica e per preparare anche eventualmente agli studi universitari, ma per indirizzare direttamente chi l'ha frequentata al mondo del lavoro appena uscito dal percorso scolastico.
0: Perfetto, quindi noi ti ringraziamo e direi che ci sentiremo a breve per avere degli aggiornamenti da questo punto di vista da
1: Grazie a
0: qui a
1: voi, a presto.
0: settembre. A
2: Ciao, a
0: presto.
2: presto.
0: Grazie.
1: Ciao, ciao.
2: E ricordiamo ancora una volta l'appuntamento, diciamo, più vicino a noi, di cui ha parlato il compagno, e cioè quello di giovedì 28 maggio all'Itis Galilei a Roma alle 11 per un'assemblea per costruire insieme tutti e tutte questa mobilitazione.
0: E quindi a questo punto io direi di passare un'altra traccia musicale, in questo caso sarà Disaster Star con Siamo Tutti, e poi torniamo in voce per proseguire la puntata dell'Ora di Buco.
3: Wir kommen in Schwarzdicker mit paar Liter Ethanol.

0: Alle 16.57 torniamo in onda, questi sono sempre gli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è sempre l'ora di buco, non vi potete sbagliare, come ogni martedì in realtà, dico sempre questa
1: diciamo
0: cosa di
1: ogni martedì così,
0: trasmettiamo un martedì ogni anno bisestile, quindi praticamente quando ci va.
1: Vabbè, perché infatti, noi lavoriamo molto.
0: Sì, esatto, siamo troppo andaffarati. Detto questo, ti cedo subito la parola perché c'è una notizia di servizio, giusto?
1: No, ma veramente una notizia di servizio, cioè siccome a noi l'insegnamento della religione cattolica non è che piaccia molto, volevamo ricordare che in questa settimana, cioè tra il 25 maggio e il 30 giugno, è possibile scegliere sempre online le attività alternative alla religione cattolica. Le attività alternative, come sappiamo tutte e tutti, se uno non intende avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica, scelta che noi consigliamo molto molto caldamente, può fare tante cose, può fare altre attività didattiche formative, può restare a scuola e studiare con l'assistenza di un insegnante o di una insegnante, può studiare per conto proprio oppure addirittura può uscire da scuola durante l'ora di religione. Per scegliere tra queste diverse opzioni è attivo sulla piattaforma unica un modulo specifico che resterà attivo solamente dal 25 maggio al 30 giugno. Si entra per chi riesce con SPID oppure con la carta d'identità elettronica, che un sacco di problemi sta creando qua anche a redattori e redattrici, e non è questo invece il momento purtroppo per fare la scelta di non avvalersi della religione cattolica, perché quella scelta purtroppo per noi si può fare in un momento solo, cioè quando ci si iscrive a scuola, e non si può fare in corso d'anno. Cioè tradizionalmente, nella mia esperienza, se una persona decide di avvalersi, beh vabbè, fanno un'eccezione, si viene anche tu, stai anche tu, sei anche tu figlio di Dio. Ma se uno dovesse decidere invece di tirarsi indietro, è possibile farlo solamente al momento dell'iscrizione, e questa comunicazione di servizio, come l'hai chiamata tu, serve anche a ricordare questo. Quindi chi proprio non ne potesse più può farlo, però alla prossima iscrizione.
0: Merci beaucoup. E quindi io ti direi che a questo punto possiamo passare al secondo tema della giornata, nel senso che poi, come dicevi te nell'introduzione, il tema della militarizzazione della scuola e dell'università è un tema che ci ha accompagnato tutto l'anno, che ci ha accompagnato gli ultimi anni, perché comunque ci troviamo in tempi di guerra. E quindi
1: perché ci troviamo in tempi di guerra, è proprio
0: quando,
1: così.
0: Quando un paese è in guerra, la guerra permea in tutti i suoi anfratti, se vogliamo usare questo termine, tutti i suoi spazi.
1: La scuola permea tutti gli spazi, ma soprattutto gli spazi di formazione, perché d'altra parte bisogna convincere quelli e quelle che in guerra, secondo l'opinione di alcuni, cioè secondo la loro opinione, dovrebbero andare, che la guerra è se non altro una prospettiva possibile, cosa che invece per molti e molte non è in assoluto. E per far questo ci sono tutta una serie di attività.
0: Eh sì, esattamente. Quindi diciamo, prima ancora di collegarci con la compagna dell'Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, per avere un pochettino un quadro da questo punto di vista, fare un bilancio sostanzialmente dell'anno, dicevamo che comunque la guerra permea tutti gli spazi che hanno a che fare con le persone giovani, mettiamo così, chiamiamole così.
1: Ma proprio tutti, vero?
0: Ma proprio tutti. Infatti io posso citare un paio di situazioni. Il primo che vorrei citarvi è quello del Romix, perché stiamo parlando di
1: Romix.
0: Esattamente. Stiamo parlando del Festival del Fumetto e non solo. E tu dici, ma che c'ha a che fare?
1: È proprio la mia reazione. Il Romix derivava proprio da questa considerazione. Che cosa c'entra?
0: E quindi niente, se i vostri figli, le vostre figlie vanno a Romix, sappiate che comunque quest'anno, quantomeno, l'esercito aveva schierato droni, mezzi militari, soldati e soldatesse che erano pronte a convincere le giovani.
1: Chi passava.
0: Esatto, stile Arancia Meccanica, a fare la leva volontaria, un po' quello che dicevamo prima. Quindi ti vuoi andare a fare una giornata di cosplay oppure leggere qualche fumetto?
1: E sta attento, perché il pericolo è sempre in agguato.
0: Arriva subito una K47 dietro l'angolo. E quindi questo, diciamo, era uno dei primi episodi che volevamo citare.
1: Delle prime segnalazioni, anche questa di servizio, perché occhio, insomma.
0: Esattamente. E poi invece quell'altra, e questa è una notizia abbastanza croccante, che uno dei redattori della radio ci faceva notare, che la terminologia inglese non andava tanto bene, però il ministro della difesa, sì, proprio lui, il crucified, il crosetto di turno, che ha detto lui, ha annunciato il progetto di una piattaforma televisiva simile a Netflix dedicata alle forze armate. E attenzione, attenzione, siccome il ragazzo è dotato di una fantasia, diciamo, fuori dal comune, il nome scelto è Difesa Channel.
1: Ma dai, come Re-Educational Channel, è solo il caso di dirlo.
0: Esattamente, esattamente.
1: Difesa Channel.
0: Infatti a un certo punto, se riuscirò con i mezzi digitali, cercheremo di mettere anche la sigla. La cosa buona è che comunque Difesa Channel è un canale che è a pagamento. E quindi diciamo che da questo punto di vista c'è una scelta.
1: Non si viene... unisce, come dire, mi viene dall'utile al dilettevole, ma l'utile è quello fondamentale. Sì.
0: E quindi direi che quando sono le 17:03 vediamo se abbiamo fatto tutto bene. E ci senti intanto?
2: Stai parlando con me?
0: Sì, esattamente.
2: Ah, sì, ti sento, ma diciamo che è un volume un po' bassino. Io ce l'ho al massimo.
0: Ok, adesso proviamo a vedere se riusciamo a aggiustare. E quindi, come già preannunciato, ci troviamo in compagnia di una compagna dell'Osservatorio che quest'anno ci ha già, diciamo, deliziato di tutti i commenti e le analisi riguardo a questo annoso tema. E diciamo, noi adesso, prima di entrare in collegamento con te, facevamo un paio di come dire, segnalazioni, una pure presa dal sito Osservatorio contro la militarizzazione della scuola e dell'università, cioè quella relativa a cosa si poteva trovare a Romix quest'anno, l'altra è quella del canale, futuro canale direi, Difesa Channel, preannunciato da Crosetto. E quindi io direi a questo punto, prima di fare altre segnalazioni sempre prese dal vostro sito, dicevamo che ci piacerebbe fare un pochettino così, tirare una linea e vedere quest'anno da questo punto di vista che novità ha portato rispetto agli ultimi anni e quindi che aggiornamenti si possono dare in tal senso.
2: Dunque, mi chiedi aggiornamenti relativi al nostro lavoro o aggiornamenti relativi alla politica di militarizzazione strisciante, problemi legati a...
0: Direi che non, possiamo pure non fare una differenza, però forse più tendente alla prima, se vogliamo.
1: Noi
0: però
1: pensavamo forse di poter iniziare con aggiornamenti relativi al vostro lavoro. Sappiamo la preziosissima raccolta di segnalazioni che fate, abbiamo scorso anche il vostro sito e abbiamo visto che ci sono una serie di novità interessanti, e poi eventualmente pensavamo di allargare il discorso. Noi vi abbiamo sentiti e sentite spesso per fare un bilancio complessivo rispetto a quello che è l'orientamento governativo che tutti e tutte, diciamo, conosciamo, però.
2: Sì, dunque, allora, noi posso cominciare? Sì,
1: naturalmente. Intanto, sì.
2: Sì, vi ringrazio di averci chiamato.
1: Grazie a te.
2: Dunque, guarda, noi siamo praticamente nel terzo anno abbondante di lavoro, tenendo conto che diamo come data di fondazione convegno allo Spintai, no? E che ha avuto molte presenze, poi siamo passati attraverso altri incontri, assemblee aperte, eccetera. Abbiamo mantenuto una relazione importante con chi costituisce, diciamo, il gruppo di scopo, perché di questo si tratta, no? È importante sottolineare questa locuzione. Cioè, che cosa significa? Significa che persone anche con percorsi culturali, retroterra politici diversi o anche confessionali, no? Come nel caso di Patristi, di gruppi cattolici, Zanotelli, Mosaico per la Pace, ci teniamo ancorati a questo scopo, che è quello non solo della denuncia ma anche quello della controinformazione e della formazione, perché su questo stiamo cercando di fare proprio una virata come osservatorio. Cioè, non solo il canocchiale, che è importantissimo, che vede, analizza, raccoglie in tutta Italia, riceviamo veramente talmente tante segnalazioni che come gruppo stampa siamo un po' in difficoltà, perché poi tutti abbiamo anche altri impegni, soprattutto chi sta ancora a scuola, ma in ogni caso abbiamo sempre tutti tante cose, e quindi insomma bisogna raccogliere segnalazioni, capire qual è la fonte, però ecco, al di là di questo credo che la svolta sia proprio questa ricerca di fare dei gruppi che siano anche di formazione. Ne ha fatti Mazzeo, ne ha fatti Roberta Leoni, ne ha fatti Serena Tusini sulla leva, no? Che è un tema fondamentale. Poi su questo magari, se volete, si fa un piccolo spaccato, ma ho visto che avete guardato il suo ultimo articolo, che non è propriamente solo sulla leva, insomma. Anche la diffusione del manifesto, del dossier dell'anno scorso, in preparazione al dossier. Io per esempio adesso ho

0: cosa mi pare che stiamo riuscendo a farla, raccogliendo queste esperienze e cercando appunto di analizzarle con quest'ottica. Questo, su che cos'è una discussione, cosa vuol dire discutere, cosa vuol dire stare appunto dentro i conflitti fin dalla prima infanzia. E niente, questo è un po'. Poi c'è il gruppo università che cerca di andare avanti, anche se è abbastanza complicato, perché si tratta di lavorare non solo con personaggi come Lancione, no? Sono molto importanti, o Barnao, che lavorano nelle università, quindi hanno uno sguardo particolare anche su dove sta andando la ricerca universitaria, no? Che sta andando purtroppo, ahimè, proprio verso le industrie degli armamenti. Ma anche avere a che fare con i gruppi studenteschi. E questa, diciamo, che è la cosa più difficile, perché oggi, come abbiamo visto anche rispetto ai movimenti per la Palestina, gli studenti si organizzano, ma sono piccoli gruppi, sono gruppi instabili, non sono gruppi che si fanno catturare facilmente, giustamente. E infatti noi la maggior parte delle segnalazioni le riceviamo dalle scuole, da parte di insegnanti, di genitori. Quindi diciamo che le nostre fonti per ora sono state queste, però chiaramente l'università, proprio per il settore ricerca, ci interessa non molto, moltissimo, ecco.
1: Ritornando un attimo al comparto scuola, lasciando un attimo quell'università da parte, noi dicevamo prima, appunto, citando gli esempi di quanto successo a Romix e questa proposta di Difesa Channel, come alla fine la guerra cercasse di prendere giovani menti al di fuori della scuola. Però allo stesso tempo, facendo un giro sul sito dell'osservatorio, comunque abbiamo visto che le segnalazioni, come dicevi te, continuano ad esserci sempre di più, e infatti ci piacerebbe semplicemente citarne un paio, una a qualche centinaia di chilometri di distanza da qui e una proprio in questa città, nel senso che a Spoleto abbiamo letto che la polizia ha ospitato scuole elementari, medie e superiori da circa 50 province per una giornata volta, no, a promuovere, così si dice tra virgolette, il corretto uso della comunicazione digitale e virtuale, sempre, diciamo, questo tipo di retorica che poi viene fatta appannaggio della polizia di Stato. E invece poi per quanto riguarda l'istituto tecnico Enrico Fermi, all'argomento precedente, quindi la riforma degli istituti tecnici, qui ci troviamo a Roma, l'istituto tecnico Enrico Fermi il 13 aprile ha visto svolgersi un'attività di orientamento attraverso l'incontro con le forze armate, quindi insomma da questo punto di vista.
2: E rispetto a questa cosa del Fermi, scusami, mi inserisco solo un secondo, ma mi ha colpito molto il tipo di circolare che è stata pubblicata sul sito dell'istituto Fermi, perché come dire, si sono fatti furbi, ecco. Però ti lascio la parola su questo.
0: Che scrivo nel cappello, no? Noi chiamiamo cappelli gli articoli che introducono e accompagnano le segnalazioni. Perché diventa sempre più difficile arrivare alla fonte. Allora bisogna fare perché le circolari non sono in chiaro, non sono più tutte in chiaro, oppure spariscono dal sito della scuola. Allora devi fare un altro tipo di giro e andare a cercare l'arma, il corpo di polizia, carabinieri, aeronautica in questo caso, che ha proposto l'iniziativa alle scuole, e da lì ricavi il collegamento con la scuola medesima di cui ti stai occupando. E anche, diciamo, su un terreno paludoso, no? Non so come dire. Nel caso del Fermi non c'è un giornale locale, ma nelle province ci sono poi giornali locali che sono diciamo un'altra fonte indiretta interessante, no? Magnificano queste iniziative. Per giornali locali intendo sia cartacei che online, che abbiamo scoperto ancora una grandissima diffusione nei piccoli centri, e fanno consenso perché appoggiano queste iniziative, le stigmatizzano come importanti, come fondamentali nella formazione. C'è questo terribile, apparentemente bonario equivoco della legalità, della sicurezza, del bullismo, del cyberbullismo, a differenza di genere. Cioè i carabinieri si occupano del codice rosso, per esempio, no? E io ho fatto, l'ho anche scritto in un cappello, ovviamente senza citare né luogo né tratto, con una donna che è andata alla stazione dei carabinieri qui a Roma per sporgere una denuncia di violenze domestiche, e non è stata creduta, gli hanno detto che doveva presentarsi a un pronto soccorso e poi andare di nuovo da loro, no? Allora, cioè è veramente un po' singolare, ma guarda, la cosa che io trovo, soprattutto poi per i tecnici, con quello che stanno passando, no? Rispetto a questa controriforma, no? Con le academy che sono praticamente l'esternalizzazione completa della scuola pubblica, no? E ti dico, la cosa che io trovo più singolare è il fatto che gli insegnanti accettino di stare all'ultimo banco, come abbiamo scritto più volte, no? Cioè salgono in cattedra ufficiali, andiamo dagli alpini ai marinai, ovviamente sempre militare, mai civile, tutto questo, marina militare, aeronautica militare, polizia di Stato, commissariati. Il messaggio è apparentemente bonario: vi stiamo aiutando rispetto a un problema che non sapete affrontare come insegnanti, che è terribile se ci pensate, no? Come messaggio, che però purtroppo trova un po' la servitù volontaria, anche se è vero che le segnalazioni arrivano probabilmente agli insegnanti medesimi, però appunto arrivano così, nude crude, non arrivano con un commento, mi spiego? Quindi sono persone che provano a disobbedire ma non si espongono, non so come dire. Le circolari in chiaro che ancora abbiamo visto, che poi sono tutte maledettamente uguali, no? Una noia amministrativa, se vogliamo, pazzesca, sono tutte uguali, sembrano veramente fatte in serie, no? Che stabiliscono i turni di sorveglianza, no? Rispetto a queste attività, vedono appunto gli insegnanti proprio in qualità di sorveglianti, di accompagnatori, e non si sa poi come viene preparato l'incontro prima e come viene raccolto successivamente, mi spiego, che già sarebbe molto, no? E, diciamo che questo secondo me è uno dei problemi più importanti che emergono, perché la scuola è veramente bersagliata, cioè è il luogo, è vero anche fuori, no? Per esempio, non so, c'è la Fondazione Conad, anche di questo mi sono occupata l'altro giorno, Fondazione Conad, no? Che mettendo insieme mercato, analisi di mercato, eccetera, si occupa dei problemi italiani degli adolescenti e anche a livello mondiale, che veramente, no? E intanto ovviamente fai la pubblicità alla Conad e ai gruppi privati che sono coprotagonisti di queste campagne, no? Però è soprattutto dentro la scuola, perché questo è per esempio rivolto più che altro alle famiglie, no? Quindi il consumatore, tipo, no? La famiglia, ma è proprio dentro la scuola che avvengono queste cose, cioè il consenso viene guadagnato lì. C'è anche il grosso problema delle soft skill, no? Sappiamo il lavoro che da anni fa Invasi sulle soft skill, che piacciono tanto, no? Al nostro ministro. E cioè delle soft skill stanno diventando esperti i corpi armati, perché di fatto questo fanno, vanno nelle scuole e convincono adolescenti e bambini della bontà di una serie di cose che si possono fare per vivere in un mondo più equo, più giusto, soprattutto legale, la legalità, la sicurezza, che sappiamo poi in Italia sicurezza che tipo di parola è diventata, no? Inquietante al massimo. Quindi direi che c'è un po' questo da tenere sotto lo sguardo del binocolo, ecco, questa cosa che anche diventa un cambiamento culturale profondo nelle relazioni a scuola, sia fra insegnanti e superiori, dirigente scolastico, tra insegnanti e studenti, insegnanti e famiglie, i bambini fra di loro, perché voglio dire, un bambino di 5 anni che viene portato a vedere come si arresta una persona in strada, cioè che idea si fa di che cos'è essere sicuri nella sua città, nel luogo dove vive, dove va a giocare ai giardini forse o nel cortile di casa.
2: No, ma sicuramente, insomma, ci hai dato un quadro molto completo di quello che si vive nelle scuole, a partire dalla riduzione degli spazi di democrazia che va in parallelo con la sensazione di paura che vive chi vuole affrontare un atteggiamento che un tempo si chiamava contrastivo, cioè chi vuole riferirsi a un certo tipo di principi, alla infantilizzazione degli insegnanti, alla sottrazione di spazi di attività, e soprattutto il punto importante che hai toccato è questo coinvolgimento delle forze dell'ordine in quelli che sono gli aspetti di educazione sessuo-affettiva, educazione sessuo-affettiva che viene negata a livello ministeriale e governativo con la legge sulla, diciamo, richiesta del consenso a entrambi i genitori principalmente, che paralizzerà completamente qualsiasi tipo di iniziativa e che invece viene molto richiesta dagli e dalle studenti. Io volevo chiederti, diciamo, di parlare un attimo invece di quelle che sono, tu hai detto una svolta importante, sono le attività di formazione che state portando avanti come osservatorio, e volevo chiederti di parlare un attimo di questo, a partire per esempio, ma non specificamente su questo, dal vademecum che voi diffondete anche attraverso il vostro sito, ma anche sulle più recenti attività di formazione.
0: Guarda, il vademecum è importante perché è una specie di come dire, salvagente per gli insegnanti che vogliono fare delle cose, perché si può ancora fare molto, cioè la possibilità di dire di no esiste. Certo, si rischia l'ostracismo, questo è vero, soprattutto in certi ambienti. Io il Fermi lo conosco abbastanza bene perché io ho lavorato come dirigente alla Maffi, e al Fermi si facevano i coordinamenti sul territorio, no? E, cioè è veramente veramente molto come dire, importante che gli insegnanti sappiano per esempio una distinzione fra una mozione all'ordine del giorno di un collegio docenti, come si fa a boicottare un'iniziativa in modo che non venga inserita nel piano dell'offerta formativa, TOF adesso si chiama, triennale, come si fa a fare una mozione nella quale si esprime il proprio dissenso e si aspetta al limite un ordine di servizio quando qualcuno ti dice che devi andare a sorvegliare gli alunni perché vanno in caserma a vedere delle cose, no? E quindi cercando di, come dire, di mettere un intoppo alla macchina che sta girando invece troppo bene, molto oliata, no? E quindi il vademecum serve a questo, però va diffuso e va spiegato. Va spiegato che sono si può dir di no, appunto, posso sottrarmi, no? Però ecco, con le modalità corrette, giuste, per non incorrere poi in problemi ancora più gravi di quelli che si vogliono segnalare o contrastare. L'altra cosa importante è anche capire che cosa sta succedendo con la leva, e allora il lavoro che ha fatto Serena con la formazione è estremamente importante, la si trova sul sito a memoria di tutto questo lavoro, perché anche lì riuscire a capire questo nodo, no? Che è veramente un nodo problematico, ma guardate, anche per noi è problematico all'interno dell'osservatorio, ha suscitato molte discussioni, anche parecchio vivaci fra di noi. Anche perché, come saprete, i gruppi cristiani hanno presentato quella proposta, no? Di servizio civile, di raccolta di firme sul servizio civile, quindi una LIP. Anche lì bisogna stare attenti, perché non c'è solo Crosetto, cioè il trio è Piantedosi, Crosetto, Valditara, no? È veramente un coordinamento interministeriale verso il peggio. E la questione della leva è nodale, perché i sindaci questo l'hanno sempre fatto, ma comunque adesso anche questo prende un altro rilievo, devono mandare alle caserme di zona, no? Caserma centrale che fa questa raccolta, i nomi dei 17enni, no? Quindi diciamo che c'è una sorta di leva impropria, perché non è mai stata abolita la leva, è stata sospesa.
2: Infatti, questo giorno, è importante dirlo, la leva non è mai stata abolita.
0: Esatto, esatto. L'altro giorno, andando al centro commerciale, andando, ci sono passata proprio perché avevo visto i manifesti, c'era il gazebo all'interno con 5 militari in divisa dell'esercito italiano, una era una ragazza, e facevano campagna per il reclutamento. Allora mi sono avvicinata, ho detto che ero la nonna, non è così, ma insomma di un ragazzino di 17 anni che volevo saperne di più. Ah signora, ma lo mandi, guardi, stiamo qui anche nel pomeriggio. E la ragazza soprattutto, giovanissima tra l'altro, poi mi danno dei manifesti, dice guardi, questi sono dei manifesti che se vuole può mettere nella sua stanza. Quando li ho aperti, li ho presi ovviamente perché dovevo stare nella parte, erano due azioni di guerra, cioè erano due soldati, uno mentre scoppiava una bomba e l'altro su una specie di trincea, no? Quindi voglio dire, poi il messaggio è, cioè, il messaggio è chiaro, no? Il discorso della leva porta dritti dritti a dire armiamoci, difendiamo il territorio nazionale, riporta in auge quell'annoso discorso che stanno facendo anche con grande levata di polemiche, scudi, zocche, brancaccio, no? Su che cos'è una nazione, come si difende una nazione, come stanno insieme l'articolo 11 e quello sul sacro dovere della difesa della patria nella Costituzione. Cioè è veramente un nodo culturale e oggi proprio tematico, no? Dell'oggi, di adesso, che va sviscerato, e Serena ha fatto una formazione su questo molto importante. Roberta ne ha fatta un'altra, Roberta Leoni, che è la presidente, Il mondo alle spalle. E anche Cultura Movens, no? In cui lei con gli studenti, non solo della sua scuola di Bracciano, presenta dei testi che si prestano a lavorare su un discorso non genericamente pacifista, ma appunto che cosa significa volere la pace, ma nello stesso tempo, come dire, combattere la guerra, se mi permettete questa cosa un po', sembra un po' un ossimoro, ma insomma, e quindi trovare spazi di militanza, non so come dire, possibilità di esercitare pensiero critico. Questo, per quello dicevo, l'asse è Piantedosi, Crosetto, Val di Tara.
1: Noi comunque, come sempre, ti ringraziamo per il contributo e soprattutto
0: grazie
1: per il lavoro che fate. E purtroppo siamo arrivati quasi addirittura d'arrivo noi con l'orario della trasmissione. Però direi che comunque
0: d'accordo,
1: ci saranno di riaggiornarci.
0: Grazie mille, ciao.
2: Grazie a
0: tutti.
2: Ciao.
0: Ciao, ciao, ciao.

0: Ma lo sai che ti dico che abbiamo anche chiuso alle 17:30 e 45 secondi.
1: Senti, secondo me siamo i più precisi e precise in assoluto. Ma forse, mai successa una
0: forse
1: cosa
0: la
1: del
0: pecora,
1: genere.
0: La pecora nera è quella che manca. Forse possiamo dare la colpa a una persona che è qui assente.
1: E
0: diamo
1: la colpa è degli assenti, esatto. Quindi...
0: che la salutiamo, ringraziamo per farci fare sempre tardi e per stare sempre a lavorare, ecco, quindi questo è il motivo per cui ti ringraziamo.
1: Comunque tu mi stai dicendo che siamo arrivati veramente alla fine di questa puntata dell'ora
0: di
1: buco.
0: Io che ti dico, nel senso, non so se tu hai voglia di chiacchierare ancora, però io ti dico sinceramente che ho esaurito i temi. Poi se tu mi sei disposto, cioè hai altre cose da dire?
1: C'è una cosa che mi aveva colpito a proposito di queste cose della militarizzazione eccetera eccetera, che esiste un percorso formativo che si può fare in tutta Italia, itinerante per tutta Italia, che si chiama e-come intelligence, che serve per adattare, diciamo, e far conoscere bene bene agli studenti del biennio il magico mondo dei servizi segreti, perché non ci basta mai, insomma, è così.
0: Che
1: mi
0: non
1: sembrava...
0: so così tanto segreti, ma
1: non so così tanto segreti, ma insomma il fascino, no, dell'agente segreto James Bond e così via, pare che loro abbiano pensato che possa avere una qualche presa su chi ha 13, 14 o 15 anni, e non c'è proprio, senza esclusione di colpi, ecco.
0: Va bene, allora sono contento di questa ultima informazione della giornata.
1: Io meno, insomma, non sono proprio contenta, sono esterrefatta, ma insomma, comunque sia, sono le 17:32, siamo sempre sulle frequenze di Radio Onda Rossa, ma siamo alla fine dell'ora di buco, che è la trasmissione sulla scuola di Radio Onda Rossa, e come tutti i martedì vi diamo appuntamento a martedì prossimo, nella speranza di poter essere qui con voi per trasmettere e darvi altre notizie sulla scuola.
0: Esatto, allora forse ci si vede martedì.

a tutte le fabbriche del mondo, siano esse per azioni o SRL o come vi pare. Commendatore illustre, le scrivo la presente per renderle noto un fatto increscioso per lei. Per farle presente che il giorno 21 del mese corrente abbiamo deciso di farla finita con lei.

0: chi mi pagherà la gioia di vederti star lì appeso, grosso grasso unto e obeso, proprio come un baccalà? Chi mi pagherà la gioia di vedere le tue mogli tutte piene di cordogli pianger solo il venerdì? Che ti importa se ti strippo, se ti importa accendi un cero, te lo spengo tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero dentro il naso, tutto intero.
1: Se tu guerra e repressione permeano completamente le nostre vite.
2: I social network commerciali delle grandi corporation completano il circolo vizioso.
3: Ci ritroviamo chiuse in tante piccole bolle e non riusciamo ad uscire dall'isolamento generalizzato.
4: Nelle bolle dei social non vogliamo più starci.
5: Rompiamo le bolle, ascoltiamo la radio!
6: Anche quest'anno riparte la campagna di radioabbonamento di Radio Onda Rossa, la radio di chi se la sente.
2: Partecipa anche tu attraverso il sito di Produzioni dal Basso o visita il sito www.ondarossa.info e clicca su Sostieni.
3: Radio Onda Rossa, la radio che rompe le bolle.

do you know me? Really know me?

0: non è un blues night.
1: Non vi nascondo la tenuta da mitica del presidente, non è istituzionale se dovessi dire.
0: Comunque, poco istituzionale ma molto comoda.
1: E comunque e sia poi... sabato sia venerdì la replica o come volete, è sempre il giorno buono per sottoscrivere la Radio Onda Rossa, per far funzionare questa radio che da 50 anni, signore e signori, va in onda senza padroni né pubblicità.
0: E quindi senza por tempo in mezzo, io prima di cominciare la trasmissione di oggi
1: una trasmissione senza scaletta,
0: senza scaletta, un po' così,
1: molte idee molto confuse come al solito,
0: come la facevamo agli inizi nel secolo scorso,
1: esatto, così alla via del parroco e comunque avevamo lasciato sospese delle diverse cose
0: diverse
1: per quanto
0: cose
1: riguarda,
0: perché di Sonny Rollins sì, se ne può parlare per 3, 4, 10 puntate
1: sì, e non essere mai abbastanza esaustivi, e quindi magari cominciamo proprio da dove avevamo finito.
0: Sì, quantomeno una canzone,
1: un brano,
0: poi avevamo detto che lui fece con la Freedom Suite nel dicembre del 56.
1: Brano bellissimo, molto lungo, che abbiamo ascoltato la scorsa settimana, sebbene in sottofondo mentre parlavamo a fine trasmissione, ci sono degli orari che vanno rispettati anche qui da noi, e avevamo parlato di come spesso Sonny Rollins si assentasse dalle scene, esatto, insomma era la sua prerogativa a un certo punto,
0: per studiare non solo il suo sassofono ma anche la filosofia,
1: una persona impegnata culturalmente, e poi insomma gli effetti si sono visti, e quindi lui aveva passato un paio d'anni se non sbaglio sul passaggio pedonale di uno dei ponti che a New York unisce Manhattan con Brooklyn, a suonare il sassofono, perché a casa l'avevano cacciato i vicini perché evidentemente dava fastidio, come abbiamo ripetuto, non solo ti ascolti Sonny Rollins gratis a casa tua ma non ti va neanche bene, quindi io non so che altro dire. Fatto sta che appunto finito questo esilio sul ponte a New York
0: ritorna sulle scene
1: e un disco che si chiama The Bridge,
0: esatto, il primo disco
1: e noi lo ascoltiamo,
0: The Bridge, e ce l'andiamo a sentire.

0: E quindi intanto dovevamo a Sonny Rollins, quantomeno per chiudere i concetti aperti la settimana scorsa.
1: Sì,
0: poi ci sarebbe da dire, che ne so, mi piaceva ricordare che nel 1981, nell'aprile, a seguito di una casualità, si incontrò con Mick Jagger e fece delle solo incisioni di...
1: L'album che stava uscendo in quel momento era Tattoo, sia Tattoo You, esatto, dei Rolling Stones, su tre brani,
0: e su tre brani c'è il
1: compare il suo sassofono. E The Bridge, il brano che abbiamo ascoltato, apre il lato B di questo straordinario disco. È un quartetto, sembra un'orchestra, ad accompagnare Sonny Rollins c'è, cioè Jim Hall alla chitarra, Bob Crenshaw al contrabbasso e Ben Reilly alla batteria. E in contemporanea alla triste notizia della morte di Sonny Rollins si festeggiava il centenario della nascita di Miles Davis, un musicista straordinario, e a questo punto è stata dedicata una bellissima trasmissione su queste frequenze da parte della...
0: andate a ricercare su...
1: E dove la ricerchiamo?
0: Sul sito di Radio Onda Rossa, www.ondarossa.info.
1: Esattamente, non è stata opera nostra la trasmissione, ma siamo grati, e noi però un pezzettino di Miles Davis lo vogliamo raccontare anche noi, perché poi in definitiva Miles Davis di rivoluzioni nel jazz ne ha fatte diverse, e ne contiamo almeno tre di rivoluzioni nel jazz. La prima è stata, ovviamente, ogni suo movimento era dovuto a una fase dell'anima e voler andare oltre alle costrizioni stilistiche, allo swing classico, ma anche al bebop, no? Che ormai imperversava sulla scena, grazie a Charlie Parker, il più grande sassofonista di sempre, all'epoca, l'uomo che ha reso il sax uno strumento appunto adatto al jazz. E la prima rivoluzione, possiamo dire, è stata quella del cool. Addirittura due dischi, uno Birth of the Cool, che uscirà nel 1957, ma era stato
0: registrato
1: molto prima,
0: anno prima,
1: sì, alla fine degli anni 40, addirittura con una band enorme di tanti musicisti che lavoravano sotto il controllo di Miles Davis, come fosse un vero e proprio direttore di orchestra. E prima che uscisse nel 57 Birth of the Cool, che poi in definitiva archivia il cool, no? lo fa nascere, sì, e lo chiude contemporaneamente. L'anno prima dell'uscita di questo disco erano stati registrati i famosi gerundi da queste sessioni di registrazione presso gli studi di Van Gelder, il mitico Van Gelder, ingegnere del suono che ha collaborato ai più grandi dischi della storia del jazz e non solo. Erano usciti queste registrazioni, che poi verranno divise dalla Prestige in quattro dischi, detti gerundi, perché appunto sono
0: in ing,
1: Cooking, Steaming, Working e Relaxing with Miles Davis, col straordinario quintetto che vedeva all'opera insieme a lui anche John Coltrane. E allora, a questo punto, questa prima rivoluzione del cool, che poi verrà abbandonata, che però il cool avrà invece un seguito straordinario per anni, verrà suonato sulla West Coast, mentre appunto sulla East Coast, in quella di New York, si passava ad altre fasi. Cosa abbiamo pescato fra gli archivi di Bruce Knight, che per fortuna sono copiosi? E che hai scelto alla fine?
0: No,
1: non hai scelto.
0: Non ho scelto.
1: Allora,
0: pensavo partivamo invece con.
1: E allora vai dove vuoi.
0: Io partirei con So What.
1: Addirittura So What?
0: Tu
1: andiamo avanti. Sì, io figura didascalico. Cominciamo dall'inizio.
0: Cominciamo con un omaggio a un'altra trasmissione di Radio Onda Rossa, Sal Peanuts, tratto da. Da Steaming uno dei gerundi che dicevi appunto. Miles Davis Quintet, Salpinas.

0: Radio Onda Rossa Blues Night. Io penso che sia doveroso leggere i credit di come si chiama? Il personnel, giusto?
1: Eh sì, di quella. Il famoso quintetto che Miles Davis si porterà dietro a lungo, anche fino a quando purtroppo non gli scappare, purtroppo per lui, ma John Coltrane piano piano comincia ad avviarsi verso una sua carriera e Miles Davis lo rimpiangerà tutta la vita, certamente.
0: Il sassofono è quello di John Coltrane, appunto. Red Garland al piano, Paul Chambers al basso e Philly John Jones. Abbiamo sentito un assolo di batteria incredibile alla batteria, appunto. Da steaming.
1: Ho fatto caso, no? Che Evans è un nome che ricorre in due personaggi all'interno della carriera di Miles Davis, che daranno entrambi, prima a Gil Evans, dove qua in Bird of the Cool, diciamo, è uno degli artefici che spinge Davis in quella direzione. Dopodiché Bill Evans, il pianista, che aveva molte idee in comune con Miles Davis, e si trovarono a perfezione. Quindi la seconda rivoluzione è effettuata nel jazz da Miles Davis, che sarà quella della musica modale, è dovuta anche appunto a questo approccio a due, questo sentimento comune appunto di superare le basi dell'improvvisazione. Il jazz si basava sull'improvvisazione del bebop, che era un'improvvisazione fatta sugli accordi, spostandola invece a un'improvvisazione fatta sulle scale. E questa cosa è dovuta a George Russell, perché George Russell, un pianista, musicista, anche lui afroamericano, nel 1953 aveva pubblicato questo libro, si chiama Lydian Chromatic Concept of Tonal Organization, e appunto introdusse l'idea di musica modale. E questo libro e questa idea Miles Davis se lo studiò in maniera particolare, tanto che diede vita insomma a questa rivoluzione del modale. E George Russell rivoluzionò la tecnica di improvvisazione, perché appunto anziché utilizzare le scale tonali propose l'utilizzo dei modi musicali. E pensate, i modi derivano i loro nomi dalla tradizione musicale sacra del canto gregoriano, quindi la serie non si inventa niente, tutto si trasforma, si adatta. Infatti hanno anche i nomi, insomma, che la dicono lunga sul fatto: ionico, dorico, frigio, lidio, eccetera. E appunto dal canto gregoriano, che a sua volta l'ha mutuato dalla musica della Grecia classica. E quindi, se prima le improvvisazioni erano basate sull'uso di scale e di gambe, che io capisco, poi cioè faccio fatica, vero? La questione nella teorizzazione appunto di George Russell, questi erano concepiti per avere la tonica spostata rispetto a quella originale della scala. Con questo sistema si potevano quindi ottenere soluzioni molto varie in virtù delle differenti posizioni dei due intervalli di semitono, perché la scala è fessosa, anche io, no? si forma facendo tono, tono, semitono, tono, tono, semitono, tono.
0: La scala maggiore.
1: Tutte le scale, tu puoi partire dal do, dal re, dal mi, eccetera, eccetera, basta che segui questa frequenza, no? Tono, tono, semitono, eccetera. Spostando i due intervalli di semitono si arriva a una cosa differente. Quello che possiamo forse capirlo meglio ascoltandolo, fatto sta che questa evoluzione fu una vera e propria rivoluzione. E allora, appunto, essendo didascalici, a questo punto ci ascoltiamo da Bird of the Cool, dove lui, Davis, il quintetto se n'era andato un po' per i fatti suoi, ma lo richiama e li rimette insieme, e questo disco verrà registrato in sole due giornate.
0: E quindi che cosa voglio ascoltare adesso? Non l'ho capito.
1: Quella che apre l'album di Bird of the Cool, di cui dovremmo averci addirittura un CD. Yes. Eccolo lì, esattamente.
0: C'abbiamo Kind of Blue qua.
1: Sì, scusatemi. Kind of Blue, certamente. Ecco. Scusa, Spider. Kind of Blue.
0: E quindi so what?
1: E quindi so what? su questo brano e su questo album in particolare è stato speso un fiume d'inchiostro. Evidentemente ha colpito nel segno.
0: Invece che inchiostro sentiamo note.
1: Yes.

0: So what?
1: So what?
0: Spider suggerisce che il...
1: Non lo suggerisco io, lo suggerisce un noto pianista,
0: Bollani,
1: jazz, non solo Bollani. Dice, sicuramente sarà vero, questo è uno dei primi pezzi in cui il basso porta una melodia, no? E gli rispondono i fiati.
0: So what?
1: So what? Quindi, il basso porta avanti un discorso e i fiati gli rispondono, quindi che vuoi? Quindi
0: solo su Radio Onda Rossa.
1: Vabbè.
0: E comunque, note cose città, avevamo mancato di dirlo, è la trasmissione che dovete cercare se volete ascoltare una bella trasmissione appunto su Miles Davis,
1: esatto.
0: È andata in onda
1: e anche altre.

0: una quindicina di anni, e naturalmente anche altre cose, fa parte del palinsesto di Radio Onda Rossa.
1: No, è proprio l'ultima andata in onda, perché loro vanno in onda il martedì, dalle 20 alle 21.
0: D'accordo.
1: Quindi l'ultima è stata questa su Miles Davis.
0: E trovatela sul nostro sito. Abbiamo detto che era entrato appunto l'amicizia con Bill Evans, aveva poi prodotto questa cosa, perché anche lui è appassionato di musica modale. Bill Evans aveva perfezionato questo Spider, forse tu mi puoi aiutare, però un modo di suonare gli accordi senza suonare la tonica, che è poi la nota che dà il nome all'accordo.
1: Certo.
0: E così il tappeto armonico dei brani era sospeso, forse ce ne siamo accorti ascoltando, è meno rigido, meno quadrato, e dava più libertà ai musicisti e ai solisti, no? Loro erano invitati a Miles Davis a suonare senza pensare agli accordi, ma solo a una serie di scale e ai modi che evocavano. E quindi insomma comincia l'improvvisazione a assumere un ruolo diverso nell'economia dei brani. Miles Davis, ecco, ora lo ascolteremo, questo appunto, come diciamo, la trasmissione senza scaletta stiamo facendo man mano che ci vengono in mente.
1: Io cerco di capire
0: le cose, esatto, del post-Spider, un po' io. Nel 58, con il suo sestetto, al quintetto si aggiungeva Cannonball Adderley e al sassofono, e registrò quello che fu, secondo la storia, il primo pezzo di jazz modale in un album, visto che lui era un tipino insomma abbastanza modesto, che chiamerà Milestone, pietra miliare, e farà un bellissimo gioco pure col suo nome Miles, eccetera. E questo disco ha un successo clamoroso, tanto che lui decide di mettersi al lavoro per fare un intero disco modale. Come diciamo, convince i musicisti a tornare insieme per questa session, e li raduna appunto negli studi da Columbia Studios a Manhattan. Sono lui, Coltrane, Paul Adderley, Paul Chambers e Jimmy Cobb, e loro arrivarono agli studi e non sapevano cosa avrebbero suonato. Ok, che facciamo? Gente che comunque poi come mi suoni il ballo, insomma, o come balli te sono, quindi non avevano grossi problemi. L'unico che sa qualcosa di più era Bill Evans, perché appunto insieme a Miles Davis avevano studiato questa espressione della musica modale, e lui invece dà ai musicisti i tradizionali spartiti e diede loro delle annotazioni con una serie di scale, delle linee melodiche, e registrarono il primo giorno So What, che abbiamo ascoltato, Freddy Freeloader e Blue in Green, e il secondo giorno gli altri pezzi del disco. Questo, che a seconda dei critici, del pubblico, eccetera, è uno dei dischi, è forse il disco più importante della storia del jazz, è stato portato a termine
1: anche nella musica intera,
0: esatto, e in soli due giorni di registrazioni. Noi allora facciamo un passo indietro e ascoltiamoci questo Milestones, che appunto dà l'avvio alla musica modale.

0: Quindi Miles Stones, seconda rivoluzione nel jazz di Miles Davis. Andiamo avanti un po' di anni, siamo 1970 e qui leggiamo dall'autobiografia di Miles Davis. Più o meno in quel periodo cominciai a capire che i musicisti rock non sapevano niente della musica, non la studiavano, non potevano studiare stili differenti e di leggerla non se ne parlava nemmeno, ma erano anche popolari e vendevano un mucchio di dischi perché davano al pubblico un certo sound e quello che voleva ascoltare. Così cominciai a pensare che se loro potevano raggiungere tutta questa gente e vendere tutti questi dischi senza nemmeno sapere cosa stessero facendo, bene, potevo farlo anch'io e per di più meglio. Siamo appunto nel 1970.
1: Sempre molto umile.
0: Sì, certo. Lui un po' gli scotta perché sono anni in cui comincia ad avere anche delle sedie vuote quando si esibisce Miles Davis. I suoi dischi vendono molto meno. Il disco Kind of Blue è stato il disco jazz che ha venduto di più nella storia del jazz. E c'è questo senso appunto di inadeguatezza nel non riuscire più a raggiungere un pubblico. Anche i fan del jazz si erano cominciati a invecchiare, insomma, e certo, il pubblico era differente. E quindi questo suonerà questo disco che si chiama Bitches Brew, che poi non è il primo disco jazz rock, quindi non fusion della storia. C'erano stati anche dei precedenti a opera di altri artisti, ma sarà lui a renderlo riconoscibile come genere, influente, e farlo soprattutto conoscere al grande pubblico. Vendette 500.000 di copie. Forse può essere un caso, forse no. Viene registrato il giorno dopo la chiusura di Woodstock. E nasce appunto dalle idee di Bette Davis, di Sly Stone, no? Di Jimi Hendrix, di James Brown, e si arriverà a questa sintesi con questo disco che è un completo dalla copertina, che sarà
1: la copertina è fantastica,
0: un caso grafico. E il titolo, questo Bitches Brew, che significa in italiano, perché poi Bitches da noi si traduce anche come prostituta, eccetera, però anche l'accezione di bello, e cosa molto bella, e l'idea, no, che aveva Davis mettendo questo titolo all'album. E cosa abbiamo? Sanctuary, vero? Abbiamo
1: sì,
0: scelto
1: Sanctuary.
0: Bene, ascoltiamoci.

0: A questo punto diciamo per noi si è fatto tardi. Lungo e bellissimo il pomeriggio di Radio Onda Rossa, perché dopo di noi ci sarà una straordinaria conduzione a due, tre, quattro mani, non sappiamo neanche quante siano. Due trasmissioni, questa è una grande idea del presidente, che ha messo a collaborare insieme trasmissioni musicali, e ne esce qualcosa di veramente simpatico, e che andranno avanti a mettere la loro musica fino alle 18, quando ci sarà Salpinaz, che lascia il posto a sua volta a Disaccordo, e poi Musica Macchina e Rotation fino alla mattina di domenica.
1: È tempo di Nina Simone, I wish I knew how it would feel to be free.

0: 12:52, sì, 12:15:52 minuti primi, oppure state ascoltando la replica del venerdì sera, oppure ancora una replica così a caso. Comunque, questa è Radio Onda Rossa, Blues Night, Blues Noon, Blues Power,
1: blues. Blues. Ma anche jazz.
0: Anche jazz, soul, funky.
1: Bene, vi lasciamo in buone mani, un pensiero, un abbraccio sempre a chi non gode della propria libertà. Questa è tutti noi, e tutti noi siamo contro il carcere, contro la società che ne ha bisogno. Buon proseguimento su questo.

Una notte a Napoli, con la luna e il mare, ho incontrato un angelo che non poteva più volare. Una notte a Napoli, delle stelle si scordò, e anche senza ali.

0: 16:34, torniamo in voce sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. E siamo in linea con un compagno che si trova in piazza, Adamendolara. Ciao, ci senti?
1: Sì, ti sento bene.
0: Grazie intanto per essere qui. Ti chiediamo se ti va di raccontarci come sta andando la giornata, e il corteo, insomma, quali sono un po' le sensazioni della piazza.
1: La giornata è iniziata in anticipo per noi rispetto alle 16, siamo arrivati quasi un'ora prima. Abbiamo potuto assistere alle sceneggiate della CGIL, allontanarsi dal posto appunto dove è avvenuto. Il raduno era appunto nella benzina dove è avvenuto l'incendio dei quattro migranti, e quindi hanno fatto di tutto per poterci, come si può dire, tra virgolette, censurare. E poi hanno fatto una sorta di commemorazione con il lascito di una corona di fiori, ma soprattutto il tutto era a livello di immagine, per cui tutte le televisioni, c'erano televisioni di tutte le televisioni nazionali, come si può dire. Poi ci siamo un po' arrabbiati anche noi, dicendo appunto che c'era un'altra corteo che denunciava anche le inefficienze di quelli che ci avevano anticipato con la commemorazione, per cui noi che veniamo dalla Puglia, io vengo da Brindisi, oltre 40 anni che conosciamo il fenomeno del caporalato e di come esso si sia esteso ulteriormente con i migranti, perché allora negli anni 80 migranti non ce n'erano in Puglia, un po' il fenomeno dell'immigrazione era sottotono in Italia, e quindi noi invece in Puglia le donne venivano a lavorare qui nel Metapontino, già da allora si alzavano alle 3 la mattina, tanti incidenti, e quindi c'era il problema della richiesta del trasporto pubblico per evitare quello dei caporali e di poter lavorare con loro. E quindi era un sistema di lotta che poi profondamente da quella che poi diventerà anche la ministra per il lavoro, la Bellanova. E quindi in 40 anni che hanno distrutto il mercato del lavoro, potenziato, abbiamo la possibilità di 36 tipi di assunzione nel mondo del lavoro, chiaramente le macchie del caporalato si sono estese in tutta l'Italia fino al nord, ma basti pensare anche a quello dei cantieri edili, consolato americano, la costruzione del consolato americano a Milano, un caporalato diffuso dappertutto, però che serve a tirare guadagni per pochi e miseria per molti. E dopo appunto un po' siamo partiti anche noi in corteo, siamo sulla statale 106 che abbiamo conosciuto negli anni 70 con i campeggi antinucleari, sembra che torniamo indietro nel tempo a volte a Novasiri, noi siamo molto vicini a Novasiri, per cui ritorniamo sulle stesse strade che abbiamo fatto contro il nucleare, contro gli F-16, contro le centrali a carbone a Gioia Tauro in Puglia. Cioè, quindi sembra di essere tornati indietro nel tempo, avendo incontrato anche compagni di allora, quindi una sorta di tuffo nel passato ma che ci proietta nel futuro. E quindi il corteo si sta lentamente ingrossando, non velocemente ma lentamente, la CGIL erano pochi, erano una cinquantina, sono più numerose le presenze al nostro corteo.
0: Sì, certo, diciamo che un pochino ce lo immaginavamo e lo speravamo. E come sono i numeri, quanti siete su per giù, se possiamo dare un
1: 150 credo, cioè il numero preciso, diciamo, non moltiplicato come si fa spesso.
0: Okay.
1: Però presenze significative di tutta la Calabria, dalla Puglia, cioè un po' anche tra virgolette quel colpo militante che ha anche superato gli anni 80, 90, 70, 80, 90, 2000, Genova, un po' ci siamo rivisti un po' tutti, diciamo.
0: Bene.
1: Sotto questo aspetto è una bella soddisfazione, per cui unitamente anche ad un processo che è nato nei mesi scorsi, Messina, i Sud si organizzano, che poi si è estesa con un'assemblea a Cosenza, e adesso ci sarà un'assemblea il 20 di giugno a Taranto, cioè in un luogo simbolo che è appunto dalla riorganizzazione del sud segnare il passo nuovamente come tanta, come la rete del Studio Ribelle. Quindi ci si cade e ci si rialza.
0: Certo. Allora, ci vuoi dire un po' come continua la vostra giornata, quali sono i piani e altri appuntamenti che avete in previsione?
1: Sì, il 20 di regionali studio si organizzano, in più stanno rinascendo appunto lavori contro, cioè appuntamenti contro la militarizzazione un po' in tutta la Puglia, ma vabbè, l'iniziativa a Napoli contro l'America Scap, cioè sembra appunto un rifiorire di iniziative soprattutto legate anche alla guerra, alla Palestina, e quindi a quel disastro appunto dell'economia di guerra che caratterizza un po' i nostri luoghi, la Puglia in particolare.
2: Ti ringraziamo allora per questa corrispondenza.
1: Bene. Ringrazio io Radio Onda Rossa.
2: Lo sai che è sempre aperta per queste,
1: lo so,
2: per queste motivazioni.
1: La conosco da un po' di anni. Bene, benissimo, sempre bravi.
0: Ti ringraziamo, a presto.
1: A presto, ciao.
2: Ciao, ciao.
0: Ciao.

0: Torniamo di nuovo in voce quando sono le 16:46 e di nuovo in collegamento con Mendolara, con altri compagni che ci hanno chiamato e volevano intervenire. Ciao, come va? E benvenuti sulle frequenze di Radio Onda Rossa. Raccontateci un po' la percezione che ci avete voi della piazza, la giornata come sta andando.
1: Sì, allora sono Domenico da Sinistra al Quadrato, da Monte Giordano. Siamo un collettivo che riunisce diversi movimenti, diversi compagni, da Villa Piana fino a Rocca Imperiale, quindi sulla costa ionica, proprio al confine tra Calabria e Lucania. Ed è questo il nostro territorio che è stato ferito da questa tragedia. Questa è una giornata di ricordo, ma anche una giornata di lotta, dove siamo stati veramente felicemente stupiti dalle lotte che si sono incontrate e si sono intersecate in questa giornata. Compagni dalla Puglia, compagni ovviamente dalla Lucania, dalla Calabria, ma abbiamo visto anche compagni da Bologna, da Mantova. E questa per noi non è semplicemente una tragedia del lavoro, una tragedia del razzismo, ma è qualcosa che interseca il problema abitivo.

0: soffre tantissimo per lo spopolamento e quindi tanti ragazzi, i tanti compagni che sono fuori tornano solamente l'estate o solamente quando c'è sono vacanze, feste varie, ma stiamo provando a creare un presidio di lotta e di presenza politica permanente, e su questo anche i migranti, insieme ai migranti, riuscire insieme a farci sentire e mostrare la nostra presenza e la nostra voglia di cambiare le cose anche in un territorio, come ti dicevo prima, spesso quasi sempre dimenticato. E quindi, al di là della passerella che anche alcuni leader nazionali cercano di fare oggi, il nostro è un grido che vuole portare a riunire, a riunificarci, a organizzarci per farci sentire e per aggregare sempre più forze e affinché i compagni si sentano che anche qui c'è la voglia di cambiare le cose, la voglia di costruire per cambiare le cose.
1: Va bene, ti chiedo allora se vuoi lasciare contatti a chi ci ascolta, se vuole mettersi in contatto appunto con voi, oppure se vuoi dirci quali sono i prossimi appuntamenti che avete in previsione.
0: Come, scusa?
1: No, dico, non so se vuoi dirci quali sono i prossimi appuntamenti che avete in previsione, oppure se vuoi lasciare i contatti per farvi trovare, insomma, da chi vuole mettersi in contatto con voi da quelle parti.
0: Sì, Sinistra al Quadrato, Sinistra Unita al Toglionio, e poi abbiamo anche un centro culturale che stiamo portando avanti a Trebisacce che si chiama Spazio Totem.
1: Ok, e allora se non avete nient'altro da aggiungere, vi lascio alla vostra giornata in piazza.
0: Ti ringrazio.
1: Grazie a voi per qualsiasi cosa, i microfoni della Onda Rossa sono sempre aperti. Un abbraccio.
0: Un abbraccio, grazie.
1: Ciao.

16:52, sempre la Onda Rossa. Una radio che dal 77 va avanti senza sostegni, senza padrini, senza padroni, oltre a quelli che facciamo noi come compagni, compagne, compagno. E quindi di nuovo qui questa voce vi ricorda che sul sito internet della radio www.ondarossa.info ci sono tutti quanti i modi per sostenerla, questa radio. Ringraziamo ancora una volta tutte quante le persone che sono venute a dare una mano durante la festa, chi è venuto appunto a festeggiare, e anche a voi che ancora non siete riusciti a farlo ma che volete farlo, e potete venire per dire il prossimo appuntamento in cui ci trovate col banchetto della radio a Crack, a Porte Prenestino,

Ricordiamo Cortati sabato prossimo, sabato 13 giugno dalle 15 al Colosseo. FAC The Migration.

Turn it out.

Va bene, questa voce quando sono 17:14 vi saluta. Vi sentite più dopo con Lenin, aka Salpinaz. Ancora più dopo con Disaccordo. Disaccordo. E poi ancora più dopo con Musica Macchina. E poi ancora più dopo con Rotation.

0: Vai.
1: Pronto?
2: No, oggi sto accelerando, non so mai come mi va.
3: Ci siamo. Aspetta.

0: Mi spiace, tutto completo.
1: Ma come? Ma come sarebbe a dire?
0: Turisti fai da te?
2: Mm? Eh sì.
3: No luoghi, corpi e frontiere?
2: No.
4: Salento, 26, 27, 28 giugno, tre giorni contro la mercificazione dei territori. Luoghi, corpi, frontiere.
5: Presentazioni, incontri e dibattiti per dare voce a progetti di lotta provenienti da diversi luoghi.
6: Parleremo di violenza del capitale e colonialismo militare nel sud globale.
5: Rotte migratorie nel Mediterraneo e internazionalismo dal basso.
7: Nuovi spazi d'azione contro la guerra. Approfondimenti storici e resistenze in corso su territori di frontiera.
6: Rapporto terra, lavoro, migrazione nel sud Italia.
7: Tutto questo in un campeggio attrezzato nel comune di Nardò in provincia di Lecce. La tre giorni è interamente autogestita. Per info completa,
5: luoghicorpifrontiere.noblogs.org.
4: 26, 27, 28 giugno, Luoghi Corpi Frontiere.

tratto da Parker's Mood, Stefano Di Battista insieme a Kenny Barron, Rosario Bonaccorso, Helen Reedy, the saxophone, Stefano Di Battista. Grazie.

chitarra, la chitarra di Kenny Burrell. Il pezzo è Midnight Blue. Stai ascoltando Radio Onda Rossa. È il tempo di Salpinaz. Kenny Burrell. Chitarra.

Marcel Pinaz, Richard Galliano, insieme a Biréry Lagrène, Pierre Michelot e Charles Bellonzi. Il pezzo è Viaggio, viaggio insieme alla Radio Onda Rossa, insieme a Marcel Pinaz. Richard Galliano.

Chicoria, Spain. Es Alpinas, le 18:30 ora.

Gaetano Partipilo al sax, Andrea San Martino al piano, Giuseppe Bassi al contrabbasso e Armando Sciommeri alla batteria. La voce è quella di Greta Panettieri. Parole, parole.

a Salpinaz il sax di Sonny Rollins. Tratto da Now's the Time, Raw Midnight, Mr. Sonny Rollins.

Kenny Dorham, Joe Anderson, Herbie Hancock, Butch Warren, Anthony Williams. Il pezzo Una Mass. Stai ascoltando Radio Onda Rossa, Salpinaz. È il suo tempo dalle 18 alle 19:30.

0: Finisce qui Salpinaz, ci salutiamo con Ivano Fossati, Carte da decifrare, Decadenza in Tour. Un saluto a tutti e a tutte coloro che sono stati all'ascolto. Salpinaz il sabato dalle 18 alle 19.30. State bene.
1: È lunghe notti e giorni.

L'amore è tutto carte da decifrare, e lunghe notti e giorni per imparare. Io, se avessi una penna, ti scriverei. Se avessi più fantasia, ti riceverei.

perdona se non ho avuto il tempo di imparare, se io non ho avuto il tempo di imparare.

0: grandissima pausa dopo il comunicato appunto di Frastuono, la TAZ da cui stiamo trasmettendo con Brave Ragazze, l'aperitivo tecno di Radio Blackout. Una festa che insomma importante anche per la dimensione di cura che comunque anche all'interno stesso delle TAS, delle feste, dei free party è sempre stato un tema centrale che insomma negli ultimi anni si è affrontato molto con molta più consapevolezza e molto più spesso, e si stanno cercando e costruendo nuove pratiche di cura, di riduzione del rischio e appunto di consapevolezza, e insomma personalmente ci siamo trovate molto molto bene qui per come è stata gestita tutta questa dimensione qui, insomma.
1: Sì, volevamo anche accennare un po' di considerazioni personali, visto che siamo insomma partecipi in prima persona con i nostri corpi, e abbiamo notato, cioè almeno appunto io ho notato sin da subito una grande attenzione nei confronti di questi temi, e anche comunque un'atmosfera come dire molto solidale, no? Cioè sin dall'inizio c'è sempre stata appunto, cioè ha sempre attraversato sin dall'inizio questa festa questa atmosfera di occhio reciproco, di attenzione reciproca, ed è stato sì molto bello fino ad ora.
0: Sì, di affiancamento, di cura e di autogestione, comunque auto ecogestione insomma verso l'altro.
1: Sappiamo che appunto dietro comunque appunto l'organizzazione di quello che è appunto lo spazio di riduzione del rischio e di cura in generale c'è comunque appunto un'organizzazione, uno sbatti, e siamo qui appunto per scambiare due parole con chi se ne è occupato un po'.
2: Ciao gente della radio, Radio Blackout, Radio Onda Rossa, saluti. È un onore avervi qui da Roma e da Torino, with love, with girls. È un grandissimo onore. E parliamo a nome di Famiglia Tech, siamo una collettiva di festaiole, di ame che hanno iniziato a prendersi bene nelle feste con tutti i principi politici che ci accompagnano e soprattutto con il concetto di cura e di riduzione dei rischi, in quanto siamo noi di prime delle drogate e crediamo nell'antiproibizionismo, e crediamo nell'antiproibizionismo soprattutto negli spazi liberi come questo. E vabbè, sto un po' divagando, arriviamo al punto. Allora, siamo qui oggi, questa è una grandissima figata, a una TAZ che comunque dimostra che a livello storico stiamo facendo tantissimi passi avanti, si sta creando una rete fortissima, super connessa da tutta Italia e soprattutto anche dal punto di vista di RDR, che è stato un concetto magari spesso troppo delegato alle istituzioni, ad oggi sta avendo una risonanza anche dal basso. Noi siamo una collettiva nata a Bologna, oggi siamo qui con tantissime altre realtà, ma soprattutto ci teniamo a dire con tante cagne sciolte, identità varie, di tutte le persone che ci tenevano a mettere energia in questa festa, perché ci tenevano a insomma a seguire i principi che ci portano qui oggi. Quindi questo per dire che insomma

0: e volevamo un po' raccontarvi insomma quello che sta succedendo in questi giorni e quello un po' in cui crediamo come collettivo, che per noi questi giorni sono anche una grandissima realizzazione di quello che è. E vabbè, magari vi leggiamo un tratto di un nostro mini manifesto per iniziare.
1: Eccoci qui. Allora, di sicuro quando creiamo momenti di feste e autogestione, creiamo anche nella presa di consapevolezza del sapersi autogestire e il saper avere cura della collettività, che viviamo momenti dove vogliamo prenderci questo spazio, tempo di libertà per sfattonare insieme consapevolmente. Di sicuro oggi e in questi giorni siamo riusciti alla grande a sfattonare insieme, creando momenti di cura anche molto diversi, e dal banchetto RDR creato diciamo da un sacco di realtà insieme che si sono unite, abbiamo creato una mega chill out, abbiamo creato anche un punto di cinesvario, altri momenti di feste e di cura collettiva e di momenti che vogliamo condividere insieme.

0: Pa-pa-pa. Mi sento? Mi sento, adesso mi sento, ok. Sì, intanto vi ringrazio a nome di tutte, di Radio Blackout e Radio Onda Rossa per insomma essere qui a darci il vostro contributo. Rispetto a quello che avete detto, volevo solo appunto che specificaste prima di leggere appunto il vostro, insomma, questo manifesto, magari appunto poi ci dite da dove lo prendete, eccetera, e dove si può magari ritrovare, di approfondire un po' che cos'è questo Cinesvario, che secondo me è una figata pazzesca. L'unica volta che l'ho visto in altri posti è stato appunto al French Tech di quest'anno, ed è stato molto carino effettivamente, appunto poter insomma fare quel tipo di attività anche ad una festa, e insomma raccontateci un po' il vostro e da dove vi è venuta l'idea, insomma un po' vi chiederei insomma di approfondire un po' questo pezzettino.
1: Allora, appunto, sicuramente l'idea è venuta appunto dal French Tech, che anche sì, sempre parlando un po' di feste a livello storico, per chi l'ha vissuto e per chi si è vissuto feste negli ultimi anni, si è notata molto una accezione politica molto forte, e in quello in cui crediamo noi comunque è riprenderci gli spazi liberi, che non vogliono dire solo musica, ma l'arte, la cultura, il tempo libero va vissuto come più si crede, quindi a vedere un cinema montato da Dio, tra l'altro, da quei geni di francesi, è stato abbastanza illuminante, è stato meraviglioso, comunque anche dare importanza a quei momenti là e a altri momenti di arte. Infatti ci piacerebbe anche sfruttare questa passata in radio, comunque anche questo momento che stiamo cercando di creare qua con il Cinesvario, per condividere e promuovere anche di portare più arti, più svarioni nelle feste. A noi ci piacerebbe molto che piccoli cineasti possano, sarebbe figo tipo una rete di proiezioni cortometraggi in festa, cosa che avverrà oggi assolutamente con alcuni corti che abbiamo preparato in regia, perché cioè, abbiamo svariato, ma perché non portare un po' tutti e comunque appunto dare altre sfaccettature allo svarione, al tempo libero.
2: Sì, diciamo, è importante portarli anche fuori dai loro circuiti, magari più istituzionali.

0: più o meno, perché abbiamo appena, cioè abbiamo notificato problema acqua, diciamo, con vari cartelli sparsi, spargendo voce, ed è tutta la giornata che tutte le persone vengono al banchetto a lasciare i loro litri d'acqua, i succhi e tutto quello che hanno, c'è una parte insomma per darla a tutti, ed è una, ed è una figata, perché cioè, si è mobilitata subito questo, appunto, come lo vediamo noi, un po' uno scambio, un'economia circolare di cura, cioè quello che appunto dobbiamo creare. Ok, c'è un banchetto, ci siamo noi, però la cura, cioè, nel senso, la facciamo tutti per tutti, e quindi vai.
1: E se posso aggiungere una cosa, oltre ad esempio all'esempio del supporto dell'acqua che abbiamo ricevuto durante tutta la giornata, ma anche l'aiuto proprio di persone che sono venute al banchetto, si sono interessate, hanno deciso anche tramite piccole azioni di contribuire a questa cura collettiva, e credo che questo poi lasci un segno, un'impronta nella vita di tutte noi per creare di sicuro in realtà una nostra vita migliore.
2: Sì, no, poi appunto sempre bello ricordare quanto in una notte sola riusciamo a costruire tutto è molto di più e molto meglio di quello che ci propinano, insomma.

legandoci a questo che insomma l'autogestione e appunto il nostro principio cardine, la nostra prima lotta è appunto quella di condividere con tutte il fare cura, cioè ancora prima di farla noi, condividere proprio il fatto che la cura è una cosa di tutte e tutte ce la possiamo accollare, perché comunque i piccoli sforzi, gli accolli che ci facciamo noi, in realtà nelle feste è sempre solito farseli anche da soli, sicuramente meno in contesti cioè legali, nei club, non so che, però nelle feste, ok, cioè ognuno di solito è organizzato per badare a se stesso. Quello, quindi abbiamo creato un progettino, una fanza che si chiama DIY Your RDR, guide e consigli per affittare una RDR in festa entry level, proprio basica basica per assolutamente principianti, organizzatori e partecipanti alle feste. Il discorso è sempre quello, la festa

0: collo importante da parte di chi le energie ce le mette l'organizzazione, ci sta, perché come ce le metti nel creare le visual, il bar e tutto, è anche giusto che pensi a, insomma, al benessere e alla cura e queste cose qua.
1: Ma guarda, a me viene un po' spontanea una domanda che spesso è uno dei dubbi che sorge quando ci sono dei collettivi che appunto dal basso vogliono appunto portare una riduzione a degli eventi o delle puntualizzazioni che vengono fatte dall'esterno, no? Cioè appunto quando si è autofinanziati, quindi non si è un'associazione o non si partecipa a dei bandi, no? Si hanno molti meno fondi. Ecco, voi avete, cioè, se vogliamo un attimo chiacchierare anche su quali sono i limiti a cui si va incontro quando si fanno le robe dal basso da questo punto, cioè in questo ambito qui, se ci sono realmente sti limiti che poi che forse alcuni ce li immaginiamo, cioè non so, ce li immaginiamo, comunque ce li imponiamo quasi da soli, da sole, e insomma la vostra esperienza anche rispetto a questa roba qua, no?
2: Allora, di sicuro c'è molta difficoltà nel riuscire a chittare delle situazioni non avendo dei finanziamenti, non essendo supportate, però di sicuro c'è una rete che si sta muovendo, ci sono, attraverso diverse situazioni feste, TAZ o campeggi proprio RDR che sono state fatte in Puglia la settimana scorsa,

0: dentro. Banalmente, quello che succede è che lo Stato francese finanzia molto la riduzione dei rischi, la prevenzione. In Italia questa cosa è molto più contro, appunto, l'uso di sostanze, quindi non vengono dati troppi finanziamenti. Poi ci sono discorsi molto più complessi al riguardo, però di base noi che abbiamo tanti amici in Francia, andiamo a tante feste in Francia, quando passiamo quello che facciamo è chiedergli ma ci caricate di materiali che puntualmente hanno a profusione, appunto perché lo Stato gli dà tonnellate di roba a gratis. Quindi sì, per assurdo in Italia manca questo passaggio, cioè finanziamenti dell'ASL, del CNCA, mo sto dicendo cose a caso, magari non so chi mi sta ascoltando, però comunque sicuramente manca la volontà di finanziare di questi passaggi. Infatti ci ricolleghiamo anche a quello che diceva la mia collega su appunto la rete che stiamo creando, che sta cercando anche un po' di rompere il cazzo a quello che è questo limite con le istituzioni, appunto cercando di fare, cioè non scontrarci ovviamente, proprio anzi di creare una rete con quelle istituzioni là, affinché si possa facilitare la distribuzione di materiali tra realtà dal basso, chi organizza e chi invece i fondi ce li ha. Questo processo è lungo sicuramente, si parla di politica delle droghe, quindi si parla sempre di rompere il cazzo ai piani alti e provarci, vediamo cosa succederà. Comunque qualcosa si sta smuovendo, o perlomeno noi ci proviamo e le nostre feste ce le facciamo a modo nostro.
1: E sempre qua davanti a noi c'è questa zine che avete fatto, io la apro, voi non siete qua, radioascoltatori, radioascoltatrici di Radio Blackout, Onda Rossa, insomma, dovunque siate, però c'è questa zine bellissima che è DIY your RDR, cioè fatti la tua RDR, guida e consigli per acchittare un RDR in festa entry level, e che inizia proprio con e qua facciamo un pull up a Laurentino 38, uno spazio che è stato recentemente sgomberato a Roma e che era il cuore pulsante di un quartiere, il Laurentino 38, e che noi ci siamo portate subito dopo lo sgombero al French Tech con noi, facendo un bello striscione con quella che era la scritta enorme fuori dalla Laurentina 38 che dice Tecno, cuore grande e libertà, che poi è proprio il cuore, cioè poi può essere il riassunto di quello che stiamo facendo anche oggi qua a Frastuono sotto Verona, occupando e liberando uno spazio, riprendendoci i nostri spazi anche come giovani che ne hanno bisogno, e ci stiamo riuscendo. Quindi un abbraccione a Laurentino 38 e dai regà, fatevi la vostra RDR e trovate questa zine, mi raccomando.

0: Allora sì, mi sentite? Sì, ok. Nel frattempo, vabbè, un piccolo aggiornamento su quello che è la situazione repressiva qui alla festa Frastuono. Insomma, la Digos incazzata nera ai cancelli, si chiede il supporto di tutte le persone presenti alla festa, appunto per andare a vedere queste merde cosa vogliono fare. Era solo così per dare un aggiornamento, quindi chiediamo a tutte le persone che sono in strada, che stanno raggiungendo la festa, di continuare di schiacciare l'acceleratore, di arrivare al più presto qui alla festa per supportare, per far sì che vada avanti ancora. Nel frattempo direi che diamo di nuovo i microfoni alle AME dell'RDR, che appunto ci fanno questo piccolo estratto di questa fanza, che poi appunto ci diranno dove poter reperire. Non so se sul web è già disponibile da scaricare, non so, e vediamo, però appunto diamo i microfoni a loro e poi capiamo un po' come proseguire.
1: Sì, allora ringraziamo di nuovo, un onore, wow, Radio Blackout Girls, brave ragazze, no vabbè, comunque sì, scusate, c'è un po' di tensione qui oggi, ma è comunque bellissimo e potentissimo fare questo momento, quindi continuiamo, dagli forte. La fanza la troverete ai banchetti quando ci troverete, la caricheremo non so dove, volentieri. Comunque anche nella fanza c'è un QR code appunto per scaricare tutti i materiali informativi che abbiamo fatto affinché la pubblicazione, la stampa e la condivisione di tutto il possibile sia libera, creduta, accessibile a chiunque. Volevamo giusto, magari ci tenevamo a darvi una letta, due righe sulla fanza. Ci sono comunque dei capitoli ecco, un po' più introduttivi sul perché sentivamo la necessità di farla, un po' poi cioè molto pratica, grafica, infografica su come praticamente acchittare gli spazi, con quali materiali, perché è importante farlo, insomma quali sono le altre cose più basilari e facili che sono accessibili a tutti. C'è anche un capitolo su come gestire le minime emergenze e su come crediamo appunto siano anche i principi di gestire le molestie e vedere gli spazi safer, che è quello in cui abbiamo. Vi leggiamo due robe.
2: Allora, vi svarioniamo su uno di questi capitoletti, che è costruire una festa dove stare bene, che è la base di tutto, e alla base della limitazione dei rischi c'è sempre il semplice ma non scontato concetto dello stare bene, no? Che si genera oltre che da un contesto positivo che ci circonda e sicuro, anche del rispetto personale dei propri bisogni primari, come bere, mangiare, dormire, avere una temperatura corporea stabile, tutte cose che a volte ci si dimentica di fare un check in festa. E soddisfatti di sicuro questi punti di ricarica base, il nostro personaggio Fatina può scegliere anche delle altre super tattiche di riduzione dei rischi anche nel consumo poi delle sostanze. Nell'organizzare una festa, ovviamente, è anche bene ricordarsi di star dando vita, oltre che a uno spazio libero e di autogestione, anche un momento di libertà, anche psicofisica, dove il consumo è alto e per molti l'autogestione dei propri bisogni primari non è facile. E di sicuro quindi è fondamentale rieducarsi e rieducarci insieme allo stare bene e all'avere cura collettiva. Uno dei vari punti quindi fondamentali è poi l'acchittaggio dei vari spazi all'interno delle feste, delle tazze, insomma dei vari eventi che si organizza, proprio perché i malesseri più frequenti magari sono dovuti a un mancato rispetto dei bisogni primari, c'è caldo, c'è freddo, non si beve abbastanza. Quindi insomma anche prendere atto e cura di queste piccole cose, sia personalmente che collettivamente, è un primo passo, diciamo, a un RDR collettiva.

0: sta la pizza? Cioè, gente è venuta a fare la pizza?
1: La pizza fritta, sì, vicini di non so dove, vabbè.
0: C'è gente che è venuta a portare tutto quello che di bello sa fare e creare con le proprie mani, e quindi se volete raggiungerci, dai, siamo proprio sotto Verona, portate voi stessi, il vostro entusiasmo e la rivolta soprattutto, famo casino. E vi mandiamo un altro po' di musica, intanto capiamo qua come raccontare a nostra nonna che cos'è una festa.

Allora, ovviamente appunto la qualità del suono non è il massimo, ma cerchiamo di starci dentro, abbiate un po' di pazienza.

0: Benissimo, allora abbiamo deciso che fino a quando i problemi tecnici non verranno risolti manderemo un po' di musichetta sempre da grazie alla nostra DJ di Radio Onda Rossa e quindi non sentirete più la musica della festa purtroppo per il momento, ma la nostra selezione. Tra l'altro a breve mi hanno detto che partiranno dei live rap e quindi quelli sicuramente li passeremo e si sentiranno bene, dai.
1: Perché comunque la techno ama tutti i generi, la techno ama il punk, la techno ama il rap, la techno ama il reggae, dub. Negli anni 90 erano uniti come generi, i sound system reggae, i sound system dub, stavano insieme nelle manifestazioni legali, nelle DAZ e tutto. E quindi amate anche voi la techno, tornate anche voi ad amare la techno e il movimento techno, regà, dai!

0: Radio Onda Rossa.
1: Incredibile, si è ricordata il nome della nostra radio, grande, e riproviamo di nuovo a mandarvi la musica che sta passando in tempo reale dal sto muro di casse che abbiamo montato tutto insieme. Se

0: frastuono.
1: Yeah, yeah.
0: Oh, frastuono, ma te lo vuoi sentire un po' di rap, sì?
2: Ma siamo o non siamo, frastuono?
0: Te lo vuoi sentire un po' di rap?
2: Se siamo, te lo vuoi sentire, non siamo.
0: O se non te lo vuoi sentire, a me non me ne frega un cazzo di niente.
2: Che noi ce lo
0: voto
2: facciamo comunque.
0: Oh, Lara, se vi piace questa roba qua, DJ, iniziala a mandare. Devi alzare la mano e prendere il tempo, è molto semplice. La prima è un warm up per capire se capiamo i giochetti.
3: Beh, come potete sentire, insomma, dalle casse, dal suono di Radio Blackout, di Radio Onda Rossa in Ponte Radio, sta per partire questo appunto concertone rappuso. Vediamo un po' questi ragazzi cosa ci hanno da dire, da dirci, e non vi diremo chi sono. Dai, ascoltiamoceli.

0: Ok. Yo.
1: Ay,

dei mostri che bullano in testa. Siete la gente che ci segue, quella, la gente in silenzio, che è il pazzo che strilla. Anche se urlassi con tutta la forza, la mia voce non riuscireste a sentirla. E anche se urlassi con tutta la forza, la mia voce non riuscireste a sentirla. Anche se urlassi con tutta la forza, la mia voce.

0: Ciao.
1: Ai ai ai ai ai. Etta, schetta, guerra totale. Etta, schetta. Etta, schetta.
0: Yo.
1: Guerra totale. Guerra totale.
0: Yo.
1: Dai, DJ.
0: Passa alla prossima, DJ. Ah. No, aspetta, DJ. Passa alla prossima ancora. Passa alla prossima ancora. Yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo, yo. C'ho troppo bisogno di birra, cazzo. Cantare a bardati è veramente strano, infatti vaffanculo. Ci siamo sbardati. Vai, compà, mannala.
1: Ai, ai, ai.
0: Wow. Oh, se ti piace sta roba. Aspetta un po' più danzereccia, ci alzi la mano.
1: Siamo di capitale, facci vedere un dito medio. Ah, questa fa così.
0: Ah, ci vogliono i soldi.

0: lo sanno chi sono.
1: Ah. Per ogni fascio morto c'è uno champagne che si stappa.
0: E se muore un fascista,

Black holes. Black holes. Black holes. Buchi neri del palinsesto di Blackout, che risucchiano detriti e altri contributi orbitanti.

0: Lemo detesta la police. Lemo detesta la police.
1: Tu Lemo detesta la police.
0: Papà!
2: Un bello frastuono.
3: Yo, yo, yo,
2: Disorder. Stiamo morendo.

0: Yo, il microfono è ancora acceso.
1: Quindi ragazzi, odio per le guardie e ma soprattutto per quelle che stanno qua fuori, che vogliono che ce ne andiamo via da qua, che ci hanno provato a mandarci via da qua.
2: Insomma, si grida il proprio odio, il proprio sdegno nei confronti delle guardie. Noi censuriamo un po' le voci perché non abbiamo il consenso, quindi ci sembra giusto, ecco, riportarvi però un po' quello che ci urge comunque riportarvi appunto quello che accade qui. C'è la Digos che è molto incazzata, a quanto pare sta alle porte, insomma fuori dal cancello della TAZ che si sta tenendo frastuono, come abbiamo detto appunto nelle ultime 4 ore. E forse potremmo mandarvi un po' di musichetta e continuare un po' a dirvi come prosegue la storia. E
3: quello che dobbiamo continuare a fare è lottare, riprenderci i nostri spazi, perché ci stanno scoprendo giorno dopo giorno, ci stanno aprendo sempre di più.
2: Quello che si urla un po' dai microfoni di frastuono in questo momento è appunto che le guardie pressano fuori dai cancelli e si sta un po' ribadendo i motivi per cui ci si è voluti ritrovare a tentare di nuovo a ricreare una situazione appunto dal basso, estremamente libera, come una TAZ di 3 giorni in Italia, che non si vedono più spesso ormai da quando la legge è entrata in vigore. E sicuramente appunto TAZ piccoline ce ne sono state davvero tante in realtà, nonostante insomma un po' l'informazione mainstream ha cercato sempre in questi anni di passare un messaggio completamente diverso, ovvero quello che ci diceva che le TAZ non si facevano più, che i free party ormai erano stati completamente repressi dall'applicazione di questo del decreto che poi appunto è diventato legge. In realtà appunto di TAZ se ne sono fatte davvero davvero tante, forse appunto feste appunto TAZ di 3 giorni un po' più lunghe, meno sicuramente c'è stato il Witch Tech o insomma altre situazioni. Questa festa in particolare ci sembra, diciamo, almeno mi sembra avere veramente una connotazione politica molto forte, una sensazione, insomma una cosa che si respira nell'aria e negli occhi delle persone che si incontrano, che si incrociano nelle viuzze appunto estemporanee che si creano in questo tipo di situazioni. Adesso vi rimando ai nostri amici Rappusi che continuano il loro live.

0: non sono arreso per quello in cui non credo. Orco Dio, mo si sente. Cosa? Fratello, adesso c'è un po' di rap, mi spiace se vuoi la techno, dopo parte, te l'assicuro.
1: Adesso parte.
0: Andiamo. Dai, vai, vai col pezzo.
1: Yeah.

0: Dico Caldi.
1: Che caldi, raga.
0: Che tu muoia. Digos, boia. Digos,
1: boia.
0: Speriamo che tu muoia. Tutti Digos.
1: Speriamo che tu muoia. Speriamo che tu muoia.
0: Andiamo.
1: Magari accade davvero.
0: Oh, se c'è qualche digossino qua dentro, fateglielo sentire. Digos! Speriamo!
1: Digos!
0: Boia! Pazzi di merda, andiamo.
1: Dai, raga.

0: culo. Mamma mia, caldissimo.
1: Grazie raga, che caldi.
0: Aspetta, puoi farla ripartire, bro? Allora, questa è dedicata a chi, bro?
1: La dedichiamo sempre a questo.

0: Cane bastardo! E chi non salta insieme a noi cos'è? E chi non salta insieme a noi cos'è? Carabiniere!
1: Cane bastardo!
0: Allora andiamo, siamo carichi il giusto. Ok. Sì. Okay. Sì, certo.
2: Raga, fermiamo un attimo perché c'è un ragazzo che sta male, quindi prendiamo un attimo
0: di chilling.
2: Un attimo di chill, davvero.
0: Un attimo di chilling.
2: Dopo torniamo.

0: Benvenute e benvenuti alla Casa del Disastro, settimanale di cultura punk, do it yourself e musica inaudita, a cura del collettivo Kalashnikov. Trasmettiamo dagli studi di Milano di Radio Onda d'Urto, in redazione siamo io, Stiopa.
1: Sarta.
0: Questa è la puntata numero 18 della Casa del Disastro e parleremo di...

sarà pure per una atavica e reciproca diffidenza tra italiani e francesi, ma dalle nostre parti la storia del punk francofono è sconosciuta. Giusto e sbagliato che sia, il punk in Francia, un po' come tutto in quel paese, ha trovato una sua personale declinazione, e quel che ne è uscito non lascia certo indifferente.

0: Allora, attento, giù. Casate.
1: Meno tre, a Verona meno tre, a Verona meno tre. C'è una storia vecchia però.
2: Allora, per chi si fosse connessa soltanto adesso sulle libere frequenze di Radio Blackout, quindi 105.25 o Radio Onda Rossa 87.9 la frequenza, siamo sempre qui, brave ragazze di Radio Blackout, l'aperitivo techno che va in onda due sabati al mese e siamo qui.

che si sta svolgendo già da ieri sera, più o meno, sì, in Veneto. E stiamo ascoltando dei guaglioni rappusi che vi rimando, perché ci sto parlando di sopra, non mi sembra giusto.

Che è stata una giornata molto impegnativa, però è sempre una gioia poter portare lo studio mobile di Radio Blackout in giro, insomma, in altri lidi, insomma, cercare di trasmettere nell'etere l'atmosfera di certe situazioni. Che appunto non si possono sicuramente ricreare nelle mura della regia di, insomma, di Via Cecchi, che comunque amiamo ed è la nostra casetta, però appunto trasmettere da in real, da una situazione, è sempre molto, molto affascinante, molto bello, e bisognerebbe farlo più spesso. Cercheremo di farlo, ecco, tutte le volte che ci sarà possibilità.

Voi però ricordatevi di sostenere sempre le libere frequenze, che siano Onda Rossa, Radio Blackout, ma anche tutte le altre radio che vanno in onda in AM o in streaming in giro per l'Italia, e sostenendole appunto con la vostra presenza. Vi ricordo infatti che il prossimo fine settimana ci sarà

0: Fanculo Local Team.
1: Fanculo.
0: Brutte merde, smettetela di fare ste riprese.
1: Giornalisti terroristi, porco Dio.
0: E non abbiamo un cazzo contro la nonna di Local Team. Dai, andiamo avanti.
2: Come stavo dicendo, ne approfitto per questo piccolissimo momento di pausa. Il prossimo fine settimana, quindi già da venerdì 12 giugno, inizierà la festa di Radio Blackout del 2026. Siete quindi tutte e tutti invitati a partecipare, ad andare al Manituana e a sostenere appunto le libere frequenze che vi permettono di rimanere sempre aggiornati. L'unico modo in cui Radio Blackout sa fare, e ovviamente la festa prosegue, una 3 giorni per tutto il fine settimana, venerdì 12 giugno, sabato 13 giugno e domenica 14, un botto di live, raga, ve lo sto qui ad elencare, non mi sembra il momento, ma insomma organizzatevi per dedicare il vostro prossimo fine settimana a sostenere le libere frequenze di Radio Blackout, l'unica radio libera dell'etere torinese sui 105.25.

possono essere qui con noi, che sono in carcere, che hanno l'obbligo di firma, che sono al 41 bis. Grazie! Friola tifo! Tutti liberi, tutte libere!

0: liberi tutte, libere tutti, liberi tutte, libere tutti, liberi tutte, libere! Friola Antifas!
1: Sempre! Grazie raga, adesso... Cioè, se volete possiamo fare un bis se c'è tempo.
0: No, mi sa di no, bro. Andiamo avanti.
1: No, va bene, andiamo avanti. Andiamo con la techno, la gente c'ha voglia effettivamente di ballare.
0: Diamo una sorpresina.
1: Chi è che attacca ora con la techno?
0: Adesso attacca Chimera Geco.
1: Dai, yeah. Attacca, bro.

0: Bella, grazie!
1: E continuate a occupare, cazzo!

0: Ok, allora, come avete sentito, c'è una camionetta all'ingresso della festa, quindi noi ci stiamo mobilitando da qua. La diretta la blocchiamo per il momento, magari ci risentiamo più tardi o comunque dopo.
1: Dai.

classico dei francesi sull'onda del clamore mediatico dei Sex Pistols, ma fa già parte della sottocultura rock fin dai primi anni 70. Soprattutto a Parigi, dove è presente una folta schiera di fans di Lou Reed, che si fanno chiamare le punk. Come il leader dei Velvet Underground,

Yves Adrien è uno di questi fan di Lou Reed e va pazzo per il sound delle band newyorkesi più underground. All'inizio degli anni 70 scrive su una nota rivista musicale chiamata Rock e Folk e si firma Yves Sweet Punk. I suoi eroi non sono i Genesis o gli Yes, i gruppi progressive rock inglesi che spopolano tra l'altro anche in Italia, e nemmeno i Rolling Stones, considerati ormai delle pop star corrotte dalla fama e dai soldi. I suoi idoli sono piuttosto Iggy Pop, i

1973 Yves Allien pubblica su Rock and Folk un articolo intitolato Io canto il rock elettrico, che parafrasa I sing the body electric di Walt Whitman. L'articolo è una requisitoria anti-hippie contro tutto il rock pomposo e melenso del presente e del passato. Lo sguardo di Sweet Punk Adrien è rivolto al futuro, senza alcun compromesso. È attratto da quelle realtà musicali che recuperano la sporcizia del rock and roll, con un'attitudine sfrontata e un'estetica decadente. Nell'articolo si legge: i teenagers preferiscono la sottocultura bubblegum al marxismo. Ed è divertente. La raffigurazione dell'esperienza vissuta supera qualsivoglia logica fondata sul ragionamento. Questa è la forza dei teenager. La vicenda della sinistra rivoluzionaria non è ciò che ci interessa nella concezione musicale elettrica, almeno non più della moda del twist o degli stivali con la zeppa. Parole che suonano un filo reazionarie, inaccettabili per esempio in un contesto politico-sociale come quello italiano dei primi anni 70, dove il legame tra musica, cultura e una certa area politica è considerato sacro, quasi ovvio. Col senno di poi, il manifesto teorico del rock elettrico di Yves Adrien suona quasi profetico.

Purtroppo, sempre nel 73, Marc Zermati, un altro personaggio che anima l'underground parigino, apre nel quartiere di Les Halles l'Open Market. Lì si possono acquistare i dischi delle band della nascente scena glam rock americana. Il negozio diventa un punto di riferimento dei protopunk parigini e bisogna stare ben attenti ad entrare domandando un disco dei Genesis, perché si rischia di essere buttati fuori a calcio.

Nel 75 il grafico Michel Esteban, di ritorno da New York, fonda Rock News, un magazine interamente consacrato alla nuova cultura rock americana, quella incarnata da Patti Smith, dai television di Tom Verlaine e Richard Dell, dalle band ancora sconosciute che si chiamano Talking Heads e Ramones.

Toys, giovani di buona famiglia provenienti dalle scuole d'arte della capitale, non hanno nulla di punk. Ellie Medeiros è una variante ancora più svampita delle cantanti francesi degli anni 60 come France Gall o Sylvie Vartan. Come tutti i primi punk francesi, gli Stinky Toys sono teenager esistenzialisti che si rifanno senza convinzione a gruppi rock americani un po' dandy come Blondie. Per una serie di casi fortuiti, nel 1976 Malcolm McLaren, il famigerato manager dei Sex Pistols, invita gli Stinky Toys a Londra. Suoneranno al primo festival punk, al 100 Club, con Sex Pistols, Clash e Siouxsie and the Banshees. Un'occasione d'oro per la band, ma l'esperienza si rivela una delusione, anzi peggio, un trauma. Isolati dallo squallore londinese, di lì a poco dichiarano la loro estraneità al movimento punk e si scioglieranno nel 1979 dopo un secondo album che, come il primo, non ha un nome. Ah, che indolenza questi giovani punk francesi e come se la tiravano!

il 76 e il 77, sull'onda della fama dei Sex Pistols, nascono in Francia svariati gruppi che vengono bollati come punk. Molti sono catalogati come tali solo per convenienza, perché ormai il fenomeno si è diffuso e la scritta punk messa lì da qualche parte sulla copertina conferisce visibilità e attualità, oltre a far vendere qualche copia in più.

molte punk band della prima ora in realtà sono gruppi rock amatoriali che si sono riciclati con qualche residuato anni 70 tipo basette e pantaloni a zampa d'elefante alla causa

in alcuni casi, grazie ad una musica buffa e dei testi nonsense, ci si diverte anche. Altre volte però si esagera. Un clamoroso esempio di punk fake single esce nel 1978 a nome di una fantomatica band chiamata Le Felé, che potrebbe essere tradotto in italiano con i pazzerelli o qualcosa di altrettanto orrido. A giudicare dalla foto si tratta di un gruppo di ragazzetti tra i 13 e i 14 anni. Appaiono in copertina mentre con chitarre e basso crocchiano di mazzate un povero Babbo Natale steso a terra. Dietro l'entrata della scuola che presumibilmente frequentano e che è oggetto della B-side del disco intitolata Monly Sea.

altre band come Guilty Razor suonano decisamente più credibili, forse perché non provengono dall'alta borghesia e forse perché non sono nemmeno bambini di 14 anni. Hanno origini proletarie e sono passati attraverso il maggio parigino di un decennio prima. Nel 1978 pubblicano il loro primo ed unico singolo, intitolato Io non voglio essere ricco.

Tra i gruppi punk francesi della prima ora, uno dei più sinceri sono sicuramente i Le Dogs. Il nome, Cani, è stato dato loro da alcuni amici che, ascoltandoli alle prove, si sono accorti che nelle loro canzoni tornava spessissimo la parola cane. O forse perché erano dei cani a suonare. Ad ogni modo, i Dogs sono l'esempio più evidente di quanto i Velvet Underground e il glam rock degli anni 70 abbia influenzato il punk francese dell'epoca. Questa è You're Gonna Lose Me ed è tratta da un EP del 1978.

sul carrozzone del punk salgono anche insospettabili personaggi come i prog rocker psichedelici Gong. Capitanati dal super freak David Allan, i Gong sono una specie di comune hippie con inclinazioni anarcoidi, per la quale il tempo si è fermato agli anni 60. Nel 1978 pubblicano un disco intitolato Oppio per il popolo, che parafrasa l'oppio dei popoli di Marx. Comuni hippie, Karl Marx, trip psichedelici. Ma il punk non è il rifiuto di tutta questa cultura fricchettona degli anni 70. Sarà, ma i Gong

La copertina in stile naif sballato del disco contiene scritte senza senso tipo banana nirvana oggi, perché aspettare? Oppure urgente. Nel retrocopertina c'è il testo della canzone che fa: lascia che la società crolli, non c'è niente che tu possa fare perché è tutto oppio per il popolo. Non lo sai che tutto è sotto controllo? Per favore sorridi, sei strafatto. Sarà l'anarchia fluttuante a salvarti.

Detto questo, nessuna delle band di cui abbiamo parlato lascerà il segno nella storia della musica punk in Francia, né avrà, peraltro, un significativo successo commerciale. Potremmo anzi dire che tutte le band della prima ora del punk francese spariscono nel giro di qualche mese. Sarà un solo gruppo, di cui non abbiamo ancora parlato, a incidere significativamente sullo sviluppo della musica punk francese, e questo gruppo

ripercorrere la genesi dei metallo urbano e del loro particolare sound, occorre fare un passo indietro, e precisamente nel 1975, anno nel quale escono due dischi a loro modo geniali. Il primo è di Lou Reed, che già conosciamo come padrino dei protopunk francesi, e si intitola Metal Machine Music.

chiunque avesse messo sul piatto Metal Machine Music sperando di trovare il pop rock decadente glam del precedente Sally Can Dance sarebbe rimasto di stucco. Probabilmente avrebbe alzato la puntina del giradischi e scaraventato il vinile dalla finestra.

Metal Machine Music consiste in quattro lati, circa un'ora, di assordanti feedback di chitarra, cuciti insieme, senza ombra di canzoni, melodie o interventi vocali. Come potete sentire con le vostre orecchie, rumore bianco del meno accondiscendente, gradevole come il suono delle unghie sulla lavagna. Per giunta il vinile continua a suonare all'infinito quando arriva all'ultimo solco, costringendo l'ascoltatore a togliere la puntina manualmente se non vuole impazzire.

0: finalmente un po' di silenzio. Metal Machine Music è una presa per il culo, la vendetta di Lou Reed nei confronti dell'RCA, rea di averlo costretto in passato a scelte artistiche non condivise. Tuttavia i francesi, che si sa per storia e cultura sono aperti all'audacia dell'arte informale, all'avanguardia e alle sperimentazioni più inusuali, evidentemente il disco fa un certo effetto, tanto che i Metal Urban, sia nel nome che almeno limitatamente nel sound, prendono ispirazione da questo album del tutto assurdo.
1: Di Kraftwerk.

l'album più scarno e cupo della band tedesca, caratterizzato dall'uso di una scheletrica robotica drum machine. Il singolo Radioactivity in Francia, a differenza che in altri paesi come l'Italia, dove passa inosservato, arriva ai posti alti delle classifiche. Probabilmente l'idea dei metal urban di utilizzare una batteria elettronica nella loro musica passa proprio dai Kraftwerk e dalla diffusione che Radioactivity ebbe in Francia proprio in quel periodo.

bello. No, ma io quasi quasi rimango, sai, quasi quasi, vabbè, sì, no, come no, no, certo, no, no, no, come ci mancherebbe. Ciao Ingel, siamo fatti un po' compagnia, sto periodo estivo così, siamo sentiti spesso, Ingel ascoltatrice, da paura, raga, vabbè, quindi facciamo così. No, non famo. Vabbè, fai tutto te, fai, pensaci te, dai. Io ti aspetto qua, anzi, vado a chiamare Silvia, va.

vabbè, ciao sì. Ecco, vedi, ma sto finito a parlare al telefono, non devi alzare subito il cursore, aspetta, no? Un attimino. E vabbè, ragazzi, Silvia vi saluta a tutti quanti. E poi la prossima settimana ritorna, poi vi spiegheremo un po' di cosette che ci saranno, specialmente quest'inverno, l'autunno un po' di meno, però quest'inverno ci saranno e un bel po' di cosette carine, compreso Natale, poi vedremo più avanti, un po' prima, un po' dopo. Certo, no, io ti dirò di schio genetico. Ah, apposta, non ne dico. Sì, ci sarà qualcosa nuovo, qualcosa vecchio, qualcosa che siamo andati a vedere dentro a sta scatola un po'. No, no, che magica, una scatola, c'è una scatola, no, che sempre queste cose magiche, scatole, e maghi, maghetti, no, no. E quindi no, no, nessuna, no, no, no, no. Scusate, perché io dove sei, cioè, sto a vederti del disco, ecco, dalla parte c'è Marchigno, che mi, poi c'è Fabigno, perché mo adesso ecco, questo un'anteprima, vediamo, tra poco Marchigno non ci sarà per un periodo perché ci avrà da fare un po' di cosette, ma verrà Fabigno e con Elisigno, poi con Elisigno, poi vabbè, vedremo tutta un po' la storia. Quindi regà, io per adesso, per il momento, vi saluto. Vi lasciamo Rotation, musica? No, non è vero, dai. Al limite torno dopo. Vabbè, dai, prossimo disco. Ciao, Rotation.

Rhodesian.